0: Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile.
1: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferret lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza per una settimana a Cap Ferret, ma ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare e in poco tempo abbiamo lasciato la nostra abitazione per salire su una imbarcazione. Spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento unito alla siccità nella regione sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna intanto la situazione resta complicata a Madrid. 2 dei 3 incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato 2 Canadair, altri 2 sono arrivati dalla Grecia. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante con evacuazione di residence e stabilimenti balneari. E veniamo alla pagina degli esteri. Lo scontro tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che i colloqui con Teheran stanno diventando più seri, ma avverte l'Iran vuole un accordo, non è ancora pronto. Io non ho fretta. Intanto, secondo il New York Times, gli 007 americani ritengono che Mojtabah Khamenei sia più determinato del padre a dotare l'Iran dell'arma nucleare. Si lavora anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto di Hormuz. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di attivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicura: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato intorno a mezzanotte 8 con epicentro a 2 km da Pizzone a una profondità di soli 10 km. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, poi ha accusato il sindaco di Bologna, Lepore, di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza sfociata in scontri e devastazioni. Attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, la replica del primo cittadino. Intanto, sul caso Fakir, prime risposte dall'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Resta però da chiarire la causa della morte.
2: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. È questa la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
3: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
2: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure una concausa insieme ad altri fattori. Trovate tracce di cocaina. Gli accertamenti proseguiranno nei prossimi giorni, inclusi quelli tossicologici. Le conclusioni dell'autopsia saranno consegnate entro 90 giorni. È intanto emerso che Fakir aveva un appuntamento con un centro di salute mentale per i primi di agosto. Il 42enne sarebbe stato invitato a presentarsi dopo un accesso al pronto.
4: Radio 1 Sport.

0: giustizia universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite, sto puntando lì.
1: Rai, Radio 1 Sport.

Yeah, dip trip, lip Fantasia.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, lo scontro Stati Uniti-Iran. Donald Trump sostiene che Teheran stia diventando più serio in negoziato e sembra accantonare per il momento l'ipotesi di un'escalation militare. Intanto le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz. Il capo della Casa Bianca poi è continuato a tornare a difendere la sua politica sui dazi e a minacciare l'Europa di nuove sanzioni.
3: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali. È grazie a queste, spiega, che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni, anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta, che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco con drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. I droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 chilometri dal confine con il paese. A Kiev in diverse regioni è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia invece di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. E le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta e un ristorante, con evacuazione di residenze e stabilimenti balneari. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continua a salire i prezzi dei carburanti. Il governo ora valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Ma sul tavolo della Premier c'è pure il dossier sicurezza dopo il via libera, cosiddetto DDL Atti Maranza, che rende imputabili i ragazzi dai 14 anni.
4: Forza Italia con Antonio Tajani guarda la manovra d'autunno rilanciando l'obiettivo di meno tasse. Gli azzurri propongono di usare i 14 miliardi concessi dall'Europa sulla flessibilità contro il caro carburanti. Dal PDL Schlein ritorna sull'idea delle accise mobili per far fronte, dice la leader Dem, agli ingenti danni economici delle guerre. Sul fronte sicurezza e minori, Fratelli d'Italia ribadisce di voler difendere i cittadini onesti e quindi chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche se minore. Per la Lega di Matteo Salvini non ci si può nascondere dietro l'età. Jacopo Morrone.
5: Per la Lega la sicurezza è prioritaria. Il governo, grazie ai decreti sicurezza e alle norme anti-Maranza, vuol dare un segnale chiaro a questo paese. Purtroppo, ancora una volta, la sinistra su questo argomento non ci sente.
4: Dalle opposizioni Giuseppe Conte attacca. Per questo governo, avverte il leader 5 Stelle, chi sbaglia paga, purché non sia amico della Premier Meloni come Santanchè o Del Mastro. Dice no ad un approccio securitario AWS. Angelo Bonelli.
6: Di fronte agli stipendi, che sono tra i più bassi in Europa, il caro energia che sta rendendo la vita impossibile a milioni di famiglie italiane, che cosa fa la presidente Meloni? Parla di tutto, fuorché dei problemi degli italiani.
4: Vasco Pirri, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 chilometri da Pizzone, a una profondità.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'emergenza incendi in Spagna e in Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni nella notte. Evacuati altri 4 comuni vicino a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli in Puglia, dove sono stati distrutti una pineta e un ristorante. E veniamo alla pagina degli esteri. Il presidente americano sta in questo momento parlando alla famosa e abituale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Sta parlando soprattutto e in particolare del suo rapporto con alcuni giornalisti, ma in realtà era tornato anche a parlare poco prima delle questioni legate al rapporto Stati Uniti-Iran. Il tycoon ha sostenuto che l'Iran stia diventando più serio nei negoziati e sembra accantonare per il momento dunque l'ipotesi di un'escalation militare. Le forze armate USA invece hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano. Ma il ministro degli esteri iraniano ci avverte: nessuna tregua se non saranno soddisfatti i nostri istanze proprio su Hormuz. E si lavora

0: anche a una conferenza a Londra per una possibile coalizione internazionale a tutela dello stretto. E sono ore di forte tensione anche in Cisgiordania, uccisi 4 soldati palestinesi e 2 dello Stato ebraico. I coloni israeliani attaccano alcuni villaggi palestinesi mentre il premier Netanyahu ha ordinato di intensificare le operazioni antiterrorismo nel nord della regione occupata e di accelerare il riconoscimento degli avamposti costruiti illegalmente dai coloni in Cisgiordania. L'inviato.
1: Un video mostra i palestinesi, i soldati israeliani, i coloni, anche armati. Uno di loro avanza, l'arma spianata. Un palestinese lo affronta, poi un altro gli toglie l'arma e fa fuoco. Nella sparatoria che segue, a terra rimangono, oltre alla guardia di sicurezza del vicino insediamento di Havat Gilad, 4 palestinesi. Un militare israeliano morirà ore dopo. All'ospedale di Nablus si contesta la ricostruzione di Israele. Nel villaggio di Tel sono arrivati i coloni, non escursionisti, come dichiarato da quell'esercito, dicono. Il premier Netanyahu dispone una vasta operazione antiterrorismo. Battaglioni sono spostati da Gaza verso la Cisgiordania. Nablus viene sigillata con dentro le ambulanze e la possibilità di effettuare soccorsi. Negli assalti dei coloni dopo i fatti di Tel, 11 palestinesi vengono feriti nei villaggi intorno, ma c'è anche un 16enne ucciso in un raid nel campo profughi di Daesh a Betlemme. Protestano l'autorità palestinese e la Giordania, mentre il governo israeliano accelera la legalizzazione degli avamposti, disponendone di nuovi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea, minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane, a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. I droni ucraini hanno colpito invece magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 km dal confine con l'Ucraina. A Kiev e in diverse regioni è stato invece dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti è anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. Dalle prime verifiche non si sono registrati, per fortuna, danni a persone o a cosa. E ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti a Roma e nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Poco fa, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il presidente Trump è tornato a ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Precedentemente il Tycoon ha detto che i Pasdaran stanno diventando più seri nei negoziati. Sembra per il momento accantonata l'ipotesi di un'escalation militare. Nella notte però le forze armate americane hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto di Hormuz. Ma il ministro degli esteri iraniano avverte una tregua se non saranno soddisfatte le nostre istanze. Il capo della Casa Bianca è poi tornato anche a difendere la sua politica sui dazi e a minacciare l'Europa di nuove sanzioni.
3: Senza i dazi saremmo in guai seri. Con queste parole il presidente Trump è tornato a difendere la politica delle tariffe commerciali e grazie a queste spiega che una quantità record di investimenti è stata attratta negli Stati Uniti. Lo dice nel giorno in cui scattano nuovi dazi statunitensi, compresi tra il 10 e il 12,5% su decine di paesi in tutto il mondo, motivati stavolta con il presunto ricorso al lavoro forzato da parte delle aziende produttrici dei beni, anche in Europa. E l'Unione Europea rischia altri dazi ancora, avverte Trump sui social, per la condotta che definisce illegale e profondamente scorretta contro le aziende tech a stelle e strisce. Altro fronte di politica estera, la guerra in Iran. Adesso stiamo negoziando con loro, quindi forse non ci sarà un punto di non ritorno, dice Trump a chi gli chiede se l'attacco su vasta scala di cui ha parlato nelle scorse ore sia imminente. La stampa americana descrive un presidente in modalità vendetta, che starebbe perdendo la pazienza con la leadership di Teheran. Trump parla di negoziati che tornano a farsi più seri e assicura: non ho fretta nemmeno per le elezioni di metà mandato, le cose vanno fatte bene, l'Iran non può avere l'arma atomica, conclude l'inquilino della Casa Bianca. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su ufficio postale a Sumy, 2 morti, 2 feriti. Droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 km dal confine a Kiev. E in diverse regioni è invece suonato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione si aggrava di ora in ora. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Nella notte evacuati altri 7 comuni vicino a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano meno l'Italia. Da Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco, situazione poi finita sotto controllo nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pineta ed un ristorante. E con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile, continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo ora valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane. E veniamo alla cronaca. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in provincia di Isernia. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento si è verificato con epicentro a 2 km da Pizzone e a una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche in diversi comuni della Marsica, in Abruzzo, nel Lazio e in Campania. Dalle prime verifiche non si registrano danni a persone o a cose. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. Grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, commentato il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodycam. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica del sindaco. E Bologna è pronta a scendere ancora in piazza, allerta sui rischi incidenti. E sul caso Fachieri arrivano le prime risposte dall'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Ma resta da chiarire ancora però la causa della morte. L'incidente sull'Asticuno in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi, delusione dei familiari della vittima per la sentenza di primo grado.
0: 8 anni per Franco Vacchina, soluzione per Davide Bertello. Questa è la sentenza del Tribunale di Asti in merito alla morte di Matilde Baldi. L'11 dicembre del 2025 la giovane era in auto con la madre quando la loro vettura venne bruscamente tamponata da una porta.
4: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. Da Bruxelles rassicurano: al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, ma un prolungamento del conflitto potrebbe pesare sui mercati energetici nelle prossime settimane.
3: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Poco fa, durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, il presidente Trump è tornato a ribadire che l'Iran non avrà mai il nucleare. Precedentemente il Tycoon ha detto che Pasdaran stanno diventando più seri nei negoziati. Sembra per il momento dunque accantonata l'ipotesi di un'escalation militare. Nella notte però le forze armate USA hanno aperto il fuoco e neutralizzato una petroliera mentre tentava di eludere il blocco americano nello stretto. Ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte: nessuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre istanze. Si lavora anche a una conferenza a Londra per un possibile coalizione internazionale a tutela del libero passaggio di Hormuz. Ma nella notte c'è anche da registrare degli incendi che sono scoppiati a Jizan in Arabia Saudita a causa di attacchi missilistici e con droni yemeniti. E Donald Trump è tornato ad attaccare anche l'Unione Europea, minacciando nuovi dazi. Nel mirino le multe inflitte alle aziende americane, a partire da quella contro Google. Il presidente statunitense annuncia un'indagine sulle pratiche commerciali di Bruxelles e avverte: se le sanzioni non saranno revocate, Washington imporrà ulteriori pesanti tariffe doganali. E in attesa dell'incontro tra Zelensky e Trump del 28 luglio a Washington, la guerra in Ucraina continua. Nella notte, attacco drone su un ufficio postale a Sumy, 2 morti e 2 feriti. Droni ucraini hanno colpito poi magazzini e infrastrutture energetiche nella città russa di Belgorod, a circa 25 km dal confine a Kiev. E in diverse regioni invece è stato dichiarato lo stato di allerta aerea a causa della minaccia di un attacco missilistico da parte delle truppe russe. E in primo piano resta anche però l'emergenza incendi in Spagna e Francia. La situazione infatti è sempre più grave. In Spagna evacuate 63.000 persone, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare le abitazioni. Nella notte evacuati altri 7 comuni vicini a Bordeaux. Il presidente Macron ha chiesto alle forze armate di mobilitarsi per fornire il massimo supporto alla protezione civile. Ma le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto rogo è divampato nel bosco di San Francesco. Situazione sotto controllo, nonostante il vento e il terreno impervio che hanno reso complesse le operazioni di spegnimento. Situazione difficile anche a Gallipoli, in Puglia, dove sono andati distrutti una pinita e un ristorante. E ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti a Roma nel Nuorese. Un operaio di 18 anni è morto nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. E non si placa lo scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave per il primo cittadino, abbia sottovalutato i rischi della piazza, ha commentato il titolare del Viminale annunciando l'arrivo di 5.000 bodica. Ma attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, ha replicato il sindaco di Bologna. Bologna che si prepara ancora ad accogliere manifestanti, allerta sui rischi incidenti. E sul caso Fakir arrivano invece le prime risposte all'autopsia: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire la causa della morte.
4: Abderrahim Fakir potrebbe essere morto soffocato dal sangue che ha invaso i polmoni in seguito a una grave emorragia, forse provocata dalle fratture alle costole. È questa la prima ipotesi che emerge dall'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
5: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
4: Da stabilire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte oppure...

fantastico Bruce giù. Da una chitarra sola è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino a Washington. Il gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo che quello di aprile scorso era stato annullato di fronte al tentato attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso Donald Trump ha attaccato i politici democratici e ha annunciato la sua intenzione di correre per le presidenziali del 2028. Poi ha parlato anche della situazione in Iran.
3: I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but...
2: Vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha dichiarato il presidente statunitense, ribadendo che non avranno mai l'arma atomica. E dall'Iran arriva la risposta intanto del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, colpita ma nel Mar Rosso anche una nave saudita, dopo che gli Houthi dallo Yemen avevano minaccato il blocco dello stretto di Bab al-Mandeb. Riyadh ha risposto lanciando un raid sulla città yemenita di Hodeidah. Situazione complessa pure in Cisgiordania. Le forze armate israeliane hanno fatto irruzione a est di Nablus, assaltando diverse abitazioni. Poco prima coloni israeliani avevano aperto il fuoco contro un'auto a sud-est di Betlemme. Questo dopo gli scontri che ieri hanno provocato 6 morti, 2 militari israeliani, 4 palestinesi, e nei prossimi giorni potrebbe salire ancora la tensione.
4: Altri 2 battaglioni dell'esercito israeliano dispiegati in Cisgiordania, sospese le licenze per il weekend dei soldati in servizio nella zona, l'annuncio del capo di Stato Maggiore dell'Esercito dello Stato Ebraico Zamir del lancio di una nuova operazione antiterrorismo. La Cisgiordania occupata si surriscalda di nuovo dopo gli scontri a Tell, un villaggio palestinese nei pressi di Nablus, tra alcuni israeliani escursionisti, li definisce l'Esercito dello Stato Ebraico. Per i palestinesi citati dalla Reuters sono coloni che avevano tentato di assaltare il villaggio. Lo scontro è in un'area in cui è vietato l'ingresso agli israeliani. Alcuni degli abitanti di Tell affrontano i cittadini dello Stato Ebraico. Uno dei palestinesi strappa l'arma al custode del vicino insediamento israeliano di Gilad, accorso a sostenere i suoi concittadini, spara, l'uccide. Nel conflitto a fuoco cui prendono parte anche i soldati dello Stato Ebraico vengono uccisi 4 palestinesi, un militare israeliano viene ferito, morirà poche ore dopo. Le forze armate dello Stato Ebraico hanno lanciato un'operazione definita antiterrorismo nei villaggi vicini a Tell, a Nablus, dove hanno fatto irruzione in un ospedale per arrestare dei palestinesi feriti, accusati di essere coinvolti nello scontro a fuoco. Per l'intera giornata i coloni provenienti dagli avamposti israeliani illegali hanno attaccato diversi villaggi palestinesi, Farata, Surra, Jit, Kalkilia, dove si registra 7 feriti. Enzo Arcieri, GR1.
2: Con il perdurare della crisi in Medio Oriente, il petrolio torna sopra i $100 al barile e continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili. La cronaca ora con ultima ora. C'è un fermo per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo massacrato e dato alle fiamme mentre era ancora vivo ad Eboli in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo individuato dai carabinieri nella notte, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Non sono stati diffusi ulteriori particolari, aggiornamenti comunque nelle prossime edizioni. Ora il caso Fachir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento della polizia, e ancora scontro politico tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore. È grave che il primo cittadino abbia sottovalutato i rischi della piazza, ha commentato il titolare del Viminale. Attaccarmi non risolve i problemi di ordine pubblico, la replica del sindaco di Bologna. E domani in città scende ancora in piazza, allerta sul rischio di nuovi incidenti. Ieri invece l'esame autoptico sul corpo di Fachir.
5: Indiscrezione sul sangue nei polmoni.
6: Non vi posso dire nulla.
5: Mantiene il più stretto riservo Valentina Bugelli, uno dei super esperti incaricati dalla Procura di Bologna di eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fachir, ma durante le 6 ore dell'esame autoptico si rincorrono le indiscrezioni, come quella dell'attacco che mostrerebbe i polmoni pieni di sangue. Fachir dunque potrebbe essere morto soffocato. L'avvocato della famiglia della vittima, Fabio Anselmo, sostiene che ci sia un quadro asfittico da compressione. Il legale dei 2 poliziotti, Gabriele Bordoni, afferma invece che non ci sarebbero segni di violenza, fratture o compressione toracica. I risultati verranno depositati entro 90 giorni, è emerso che dopo l'accesso al pronto soccorso del maggiore, dopo un atto di autolesionismo lo scorso 20 giugno, Akir fu inviato al centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Lì venne visitato, gli fu fatta una prima diagnosi e gli venne prescritta una terapia. Ci sarebbe dovuto tornare i primi di agosto, un percorso di cura che si è interrotto per sempre il 19 luglio. Per la sua morte, la procura indaga per omicidio colposo. 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari, i 2 agenti e 4 soccorritori della Croce Rossa.
0: Da Bologna, Virginia Novellini per il GR1.
2: Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. Molte le persone scese in strada, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Ora l'emergenza incendi, evacuate 63.000 persone in Spagna, in Francia, nelle regioni del sud-ovest, in 140.000 hanno dovuto lasciare.
1: Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: viaggerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

Bono Bono per entrare in connessione col tuo lato un po' più buono, per svegliarti all'improvviso all'ombra dell'ultimo sole e capire che sei tu il tuo pescatore. Pescatore.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Trump alla cena dei corrispondenti, lo spettacolo continua, cappellino rosso per la ricandidatura, accusa i giornalisti e sull'Iran ancora non sono pronti ad un accordo. Con la guerra, petrolio e carburanti sempre a prezzi record, vertice tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, si studia un nuovo intervento sulle accise. Svolta sulle indagini sull'assassinio di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato a Eboli, c'è un fermo, un uomo che si nascondeva in un casolare abbandonato. Calcio dopo il no di Guardiola per la panchina dell'Italia, la scelta è Pirlo, si aspetta solo la firma, contratto di 4 anni, obiettivo i mondiali del 2030. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dalla guerra in Iran ai dazi, ai difficili rapporti con l'Europa, fino alle prossime elezioni presidenziali. È un Donald Trump a tutto campo quello che si presenta alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, un'ora di discorso che diventa sempre più duro nei confronti della stampa.
3: The show must go on.
4: Lo spettacolo continua, siamo qui perché non ci pieghiamo alla violenza politica. Donald Trump esordisce così al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammato dopo che quello di aprile scorso era stato interrotto da un attentato sventato, ma gli applausi fra i 700 ospiti in sala si vanno diradando man mano che il presidente, in un'ora di discorso, passa agli insulti. Deride rappresentanti democratici come Ocasio-Cortez e Chuck Schumer, critica VIP che lo hanno attaccato come Bruce Springsteen, non lesi in attacchi ai giornalisti, definendo l'ex CNN Don Lemon uno dal basso quoziente intellettivo, e accusa la stampa di dire falsità sulla guerra all'Iran.
3: Which is all going extremely well. Don't believe the fake news.
4: La loro marina non esiste più, l'aviazione neanche, sostiene Trump, aggiungendo che gli iraniani stanno dialogando ma non sono ancora pronti ad un accordo. Infine, il capo della Casa Bianca sfoggia un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e scherza, ma forse non troppo, su una sua possibile ricandidatura. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E a proposito di Iran, arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Colpita, ma nel Mar Rosso, anche una nave saudita, dopo che i ribelli Houthi dello Yemen avevano minacciato il blocco dello stretto di Bab al-Mandeb, Riyadh ha risposto lanciando raid sulla città yemenita di Hodeida. Crisi in Medio Oriente che si riverbera anche sui prezzi del petrolio. Il governo valuta nuove misure per contenere gli aumenti di benzina e gasolio. Al centro del confronto tra la premier Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti anche l'ipotesi di riattivare le accise mobili, proprio mentre le quotazioni internazionali del petrolio lievitavano.
5: La soglia psicologica dei $100 al barile è stata nuovamente superata dal greggio del Mare del Nord, che ha poi ripiegato, mentre il petrolio americano WTI si aggira intorno ai $90 al barile. Le tensioni in Medio Oriente hanno spinto al rialzo i prezzi, ma il gruppo di coordinamento dell'Unione Europea sul petrolio prova a smorzare i timori. Al momento non ci sono problemi di approvvigionamento, la domanda può essere soddisfatta con le scorte e con le forniture alternative provenienti dai mercati globali. In ogni caso la situazione, aggiunge il gruppo, potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Continuano a salire anche i prezzi dei carburanti, che risentono delle tensioni sul petrolio ma anche della riduzione dei flussi di gasolio dalle raffinerie del Golfo. Il prezzo medio della benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale ha raggiunto 1,96 euro, il gasolio 2,16 euro. In autostrada la benzina è arrivata a 2,05 euro al litro, il diesel a 2,22 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Ora subito la cronaca. Ha fermato il presunto assassino di Luigi Esposito, il giornalista ucciso e bruciato a Eboli nel Salernitano.
6: Trovato questa notte il presunto killer, l'uomo è stato fermato dai carabinieri, era nascosto in un casolare. Avrebbe ucciso lui, Luigi Esposito, il 19 luglio. Il giornalista sportivo è stato prima massacrato e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Un dato questo che emerge dall'esame autoptico. Le indagini sono condotte dalla procura e dal nucleo investigativo di Salerno. A indirizzare i carabinieri verso l'identificazione del presunto assassino era stato il ritrovamento della sua automobile parcheggiata appoggiata poco distante dal luogo dell'omicidio. Ancora non sono stati diffusi dettagli sull'operazione e sul movente dell'omicidio. Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita privata del giornalista, ipotizzando ragioni passionali ed economiche. Esposito, che all'anagrafe si chiamava Luigi ma si era sempre fatto chiamare Luca, raccontava di lavorare per l'ARPAC, circostanza però smentita dall'agenzia regionale. Altro rebus è da sciogliere. Esposito avrebbe detto di essere sposato con una farmacista casertana, il suo nome è Simona, ma la donna non è stata rintracciata e nessuno dei suoi conoscenti l'avrebbe mai vista. Elena Paba, GR1.
2: Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, accusa il sindaco di Bologna Lepore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza la sera stessa. La replica: attaccare me non risolverà alcun problema di ordine pubblico, ha detto Lepore. Intanto sul corpo di Fakir ieri è stata eseguita l'autopsia.
0: Presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento del torace. Sarebbero questi alcuni degli elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto dopo essere stato fermato e tenuto a terra da due agenti. Da stabilire se lo schiacciamento sia dovuto ad eventuale utilizzo eccessivo della forza, quando Fakir era ancora vivo, o se sia avvenuto post mortem per le manovre di rianimazione. Tra le ipotesi da verificare c'è anche quella che quel sangue sia legato all'assunzione di cocaina, di cui sono state trovate tracce. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
7: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
0: L'autopsia non ha fatto emergere elementi riferibili ad atti eccessivi o violenti da parte dei due agenti, dichiara il loro avvocato. Il 20 giugno Fakir era al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna per un problema psichiatrico. Il 42enne fu perciò inviato ad un centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Gli venne fatta una prima diagnosi e data una terapia, quindi gli venne fissato un secondo appuntamento per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: La morte della ventenne Matilde Baldi, uccisa in strada da una Porsche lanciata ad alta velocità. Nella sentenza di primo grado il tribunale di Asti esclude la gara tra bolidi e condanna solo uno dei due imputati a 8 anni. Amareggiata la madre della vittima.
8: 8 anni per la vita di mia figlia li reputo pochi. Era innamorata della vita, non si meritava una fine così.
9: Così Elvia Pia, la mamma di Matilde Baldi, la giovane che ha perso la vita dopo l'incidente provocato da una Porsche che andava ad oltre 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. A causare lo scontro l'11 dicembre dell'anno scorso fu Franco Vacchina, commerciante di auto 64enne, condannato dal tribunale di Asti ad 8 anni di reclusione. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, per lui è caduta l'accusa di omissione di soccorso. Il giudice Matteo Bertelli Motta ha escluso l'ipotesi di una gara in corso tra le Porsche guidate dai due uomini. Matilde, che studiava economia e che si pagava gli studi lavorando come barista, era sull'auto della mamma che era andata a prenderla al lavoro. Nello schianto con il bolide di Vacchina la madre rimase gravemente ferita. La ragazza perse conoscenza e morì dopo 5 giorni di agonia. Vacchina non sembrava provare rimorso. In una chat ad un'amica scriveva infatti di sentirsi un po' off per aver distrutto la macchina. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 nella notte in Molise, epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. E molti sono scesi in strada, non si segnalano al momento comunque danni a persone o cose. La Spagna e la Francia, le prese con l'emergenza incendi, il fronte del fuoco continua ad allargarsi, nella notte evacuati alcuni comuni vicino Bordeaux. Il corrispondente da Parigi.
10: Soltanto nel dipartimento della Gironda sono 12.000 gli ettari di bosco bruciati dalle fiamme, completamente evacuata la penisola di Cap Ferré lungo la dorsale atlantica, dove molti turisti sono stati messi in salvo con dei traghetti. Eravamo in vacanza a Cap Ferré, ci hanno svegliato alle 6 del mattino con un messaggio di allerta sul cellulare, spiega questo villeggiante. Circa 1.000 i vigili del fuoco impegnati, ma altre squadre di pompieri carabinieri sono in arrivo da Parigi. Come temevamo, il forte vento, unito alla siccità, sta rendendo più difficile la situazione, fa sapere Sophie Brocas, della prefettura di Gironda e Nuova Aquitania. In Spagna, intanto, la situazione resta complicata a Madrid. Due dei tre incendi nei dintorni della capitale spagnola si sono uniti in un'unica barriera di fuoco. In aiuto alle autorità spagnole, l'Italia ha inviato due Canadair. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E le fiamme non risparmiano neppure l'Italia. Ad Assisi, un vasto incendio divampato nel bosco di San Francesco. Situazione ora sotto controllo. A Gallipoli, in Puglia, ha distrutto una pineta e un ristorante, sgomberati residence e stabilimenti balneari. Quadro ancora molto complesso in Sicilia, dove alcuni incendi, in particolare nella zona di Agrigento, non sono ancora stati domati. Il bilancio è pesante, come spiega al microfono di Cristoforo Spinella Salvatore Di Salvo, dirigente del Corpo Forestale Regionale Siciliano.
11: Noi abbiamo avuto più di 700 incendi, abbiamo avuto circa 3.500 ettari di superficie boscata che è andata in fumo e 9.000 ettari di superficie di vegetazione è andata in fumo.
2: Incendi alimentati dalle temperature record, dei venti caldi dei giorni scorsi, anche se ora l'AFA sembra concedere una tregua almeno al centro-nord, all'instabilità diffusa temporali. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
12: Locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte, temperature ancora elevate. Sulle isole maggiori con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord-occidentali, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, con rovesci e temporali associati.
2: Maltempo dunque sulle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione. Sabato e domenica da Bolino Rosso per il traffico. Secondo l'Osservatorio Mobilità dell'ANAS sono previsti oltre 27 milioni di spostamenti. E ora abbiamo lo sport, a partire dal calcio e dalla panchina della nazionale.
13: Il rifiuto di Guardiola per motivi personali ha portato la dirigenza azzurra ad una brusca accelerata. I vertici della FIGC hanno subito virato su Andrea Pirlo. Sarà lui, a meno di sorprese, il nuovo allenatore dell'Italia, un profilo più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli ed indicazioni del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. L'ex fantasista di Milan e Juve ha già accettato la proposta e dovrebbe firmare un contratto fino al mondiale del 2030 a circa 1,5 milioni a stagione. Ciclismo, Tour de France, grande vittoria di Pogacar nella 19ª tappa. Lo sloveno recupera nel finale 3 minuti a Carapaz e Martinez e trionfa per la prima volta sull'Alpe d'Huez, un successo che praticamente lo consacra al re di questa Grand Boucle, battuto anche il record di scalata della mitica montagna che apparteneva a Pantani dal 1995. Formula 1 in Ungheria, buone le seconde libere della Ferrari, Hamilton davanti a Leclerc, miglior venerdì della stagione per le rosse di Maranello, oggi nel pomeriggio le qualifiche. Giacomo Prireschi, GR1.
2: La musica ora, la musica che incontra moda e cinema, il nuovo album dell'artista britannica Charlie XCX, tante star tra le quali Vincent Cassel nel videoclip di un disco che arriva dopo molti successi. La corrispondente da Londra.
14: L'ultimo album Brat, uscito 2 anni fa, ha rivoluzionato la scena musicale e culturale nel Regno Unito e in America, dove il verde fluo e il messaggio, un inno alla libertà di essere se stessi, ha ridefinito la comunicazione, persino quella politica. Il nuovo album, il 7º, titolo Music Fashion Film. L'artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre 9 milioni di follower. In copertina, a rappresentare appunto musica, moda e cinema, ci sono John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese. Nel frattempo, Charlie XCX, che ha vinto 3 statuette ai Grammy e 5 riconoscimenti ai Brit Awards, ha pubblicato i singoli SS26 e Rock Music. A inizio anno, la cantante britannica che ama le collaborazioni ha firmato la colonna sonora del film più di moda dell'inverno, Cime Tempestose, protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi, a lungo primo in classifica tra gli album più venduti del Regno Unito. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Successi e nuovi record anche per Anna Pepe. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia. Con Million Dollar Babe primo in classifica per la seconda settimana consecutiva, Anna è la prima italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026 e anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i primi due album nella prima settimana di vendita. Il rapper sarà in tour a partire dal 7 agosto. Le 7:14 minuti, la linea voreggere regionali, poi Caffè Europa nella puntata di oggi. 10 anni dopo Brexit arriva l'era Burnham, la Gran Bretagna si riavvicina all'Unione Europea, poi il semestre di presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, l'Irlanda, infine il ricordo della tragedia di Marcinelle in Belgio in cui morirono 136 minatori italiani. L'8 agosto ricorrono i 70 anni, lo ricordiamo, in un ragionamento in trasmissione sulle miniere ancora aperte nel vecchio continente. Con Tiziana Di Simone qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata.
15: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
16: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
17: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
18: Ufficio Casa Smart.
19: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, Giorgia Meloni vede Giorgetti, ipotesi accise mobili, si guarda le risorse, al GR1 il ministro Pichetto Fratin, abbiamo oltre il 75% di scorte di gas, subiamo le conseguenze dell'aumento del prezzo del petrolio, le opposizioni, governo immobile. Weekend bollente, benzina più di 2 euro in autostrada e traffico da Bolino Rosso, 27 milioni gli spostamenti tra oggi e domani. The show must go on. Trump alla cena dei corrispondenti. L'Iran non è pronto per l'accordo. Il capo della Casa Bianca indossa il cappellino rosso per annunciare la sua ricandidatura e attacca la stampa. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito in Campania, fermato un uomo, si nascondeva in un casolare abbandonato. Mistero sul movente. Instabilità diffusa, temporali in arrivo, temperature in deciso calo. L'AFA concede una tregua nel sabato delle partenze. L'Ulisse di Nolan, il volto di Matt Damon, la voce italiana di Riccardo Rossi, il doppiatore ci racconta il canto delle sirene, il cane Argo, le scene più coinvolgenti, la nostra lingua più vicina a quella di Omero. C'è chi dice no, Guardiola rinuncia all'offerta per la nazionale, Pirlo verso la firma, e c'è chi dice sì, il portiere azzurro Donnarumma, sposo glamour al Locorotondo. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Iran, ma anche Israele, Libano, i raid sulle monarchie del Golfo, la discesa in campo dei ribelli Houthi in Yemen, alleati di ferro della Repubblica Islamica, tutto lo scacchiere in tensione permanente. Ed ora c'è un rischio escalation da Hormuz al Mar Rosso, due punti strategici per i traffici internazionali di greggio. Prima conseguenza diretta, l'aumento delle quotazioni del petrolio che sfonda la soglia dei $100 al barile, che poi vuol dire prezzi di benzina e diesel alle stelle. Un punto critico sul cui il governo cerca soluzioni. Iniziamo da qui il nostro racconto con Lucio Bondi, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Sì, perché per parlare della situazione economica in generale, ma soprattutto del prezzo dei carburanti, ieri Giorgia Meloni ha visto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il governo è al lavoro, ha fatto sapere Palazzo Chigi. Tra le ipotesi c'è l'attivazione delle accise mobili, cioè quel meccanismo che abbassa automaticamente le imposte su diesel e benzina al salire dei prezzi. Di costo alla pompa abbiamo parlato con il ministro dell'energia Gilberto Pichetto Fratin, ma anche di quale sia la situazione delle scorte di gas in vista del prossimo inverno. Sentiamo l'intervista.
4: Se lo valutiamo solo sotto l'aspetto delle scorte, abbiamo superato il 75% di accumulo e rispetto ai contratti per il 95%, quindi quantitativamente sulle scorte possiamo dirci tranquilli. Il problema delle scorte è un problema europeo, gli altri paesi non sono così.
5: Poi c'è il prezzo del petrolio che torna a salire. Quanto un prezzo così alto può impattare sulla situazione?
4: Impatta sulla nostra economia, come su tutta l'economia europea, perché noi siamo dei grandi consumatori di fossili, di petrolio, di gas, e quindi purtroppo ne subiamo le conseguenze.
5: In questo scenario in cui il gas è in tensione, il petrolio è in tensione, guardiamo al nucleare. Con che sguardo e con che prospettiva, ministro?
4: La contingenza di oggi sul nucleare è dotare il nostro paese del quadro giuridico perché possa partire alla produzione di energia anche da fonte nucleare, non sostitutiva delle altre rinnovabili, nella prima parte del prossimo decennio. La domanda di energia elettrica è destinata a crescere e la distinzione tra paesi ricchi e paesi poveri sarà sull'energia nel futuro.
5: Paola Nania, GR1.
3: Sul caro benzina, Forza Italia propone di utilizzare anche i 14 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles. Gli azzurri ipotizzano poi una qualche limatura al disegno di legge che prevede l'imputabilità dei giovani sopra i 14 anni. Un provvedimento che comunque ha il sostegno dell'intero centrodestra. Se commetti un reato non ti puoi nascondere dietro l'età, sintetizza Matteo Salvini. Sentiamo Marta Schifone di Fratelli d'Italia.
6: Tolleranza zero contro la criminalità. Lo Stato torna a farsi rispettare senza eccezioni.
3: E sul tema è intervenuta nuovamente anche Giorgia Meloni, che ha aggiunto due parole, se delinquono, a un post social del PD che recitava, sotto una foto della Premier, con lei anche i vostri figli possono andare in carcere. I progressisti ritengono infatti la norma propagandistica e repressiva. Chi sbaglia paga, basta che non sia di FDI, ironizza Giuseppe Conte citando i casi di Delmastro e Santanchè. Il leader 5 Stelle lamenta poi l'assenza di misure contro il caro benzina, così come ha fatto ieri la segretaria del PD Elly Schlein.
0: Noi continuiamo a proporre loro di riattivare il meccanismo delle accise mobili, come avevamo suggerito qualche mese fa, quando è scoppiata questa nuova guerra illegale.
2: Caro Carburanti, che insiste su un periodo dell'anno particolarmente delicato, quello dei grandi spostamenti estivi.
7: Non si toccherà il picco assoluto delle partenze, ma in questo weekend l'esodo estivo entra nella sua fase più intensa, con traffico da bollino rosso e flussi veicolari in deciso aumento. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS si registreranno 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezione fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove le temperature saranno più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
8: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori, con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
7: Daniele Morgera, GR1.
2: E allora accennavamo in apertura la guerra Stati Uniti-Iran, argomento trattato anche da Trump. Questa notte alla cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, un'ora di discorso in cui non sono mancati attacchi agli oppositori politici e giornalisti. E poi la provocazione nel 2028, mi ricandido, eppure tutto era iniziato con parole di riconciliazione. Il corrispondente.
9: In America we do not yield.
10: Siamo qui di nuovo perché in America non ci pieghiamo alla violenza politica. Trump esordisce con un messaggio di unità alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, un riferimento alla cena di aprile annullata dopo un attentato al presidente sventato dalla sicurezza.
9: The show must go on and...
10: Lo spettacolo deve continuare, dice. Nel discorso poche le battute sulla sua amministrazione. Trump preferisce ironizzare sugli avversari democratici accusati di estremismo o sbeffeggiare star come Bruce Springsteen e Jane Fonda, ma soprattutto prende di punta la stampa. Scherza sui premi consegnati ai cronisti per inchieste che lo riguardano, per esempio sui rapporti con Jeffrey Epstein. Penso di non piacere a qualcuno di voi, dice. Battute, ma anche attacchi personali ad alcuni giornalisti in sala. Inventate storie, è l'accusa ricorrente del presidente, che si fa serio quando parla della guerra in Medio Oriente. Sta andando molto bene, gli iraniani stanno negoziando, dice, però non sono pronti. Infine avverte i giornalisti. Quando me ne andrò, andrete in bancarotta perché non ci sarà più nessuno di cui parlare. Ma chiude sfoderando un cappellino con su scritto Trump 2028 e scherza su una possibile quarta campagna elettorale. The show must go on. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E tornando all'Iran, non si è fatta attendere la risposta del ministro degli esteri Araghchi. Non ci sarà alcuna tregua, ha detto, se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. L'Arabia Saudita invece ha bombardato la città yemenita di Hodeida, colpite infrastrutture degli Houthi dopo che una sua petroliera è stata colpita nel Mar Rosso. Sulla forte destabilizzazione in Medio Oriente interviene nel frattempo Guido Crosetto in un'intervista a Repubblica. Bisogna evitare che si rafforzi la tattica del caos perseguita dai Pasdaran, ha detto il ministro della difesa. Per questo le navi italiane continueranno a pattugliare lo stretto di Hormuz. La missione Aspides, aggiunge, serve ad evitare che si blocchi anche Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Siamo pronti a parlare con gli Houthi. E c'è poi l'altro fronte caldo di questa guerra, quello che vede coinvolto Israele. Martedì l'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier Netanyahu. Sullo sfondo le tensioni in Cisgiordania dopo gli scontri a fuoco che ieri hanno provocato 6 vittime. L'inviata Rai a Gerusalemme.
11: L'esercito israeliano effettua raid nella notte nelle città della Cisgiordania, sino alle aree di Jenin, Gerusalemme e Gerico. I coloni attaccano villaggi palestinesi, 11 feriti, tra cui un adolescente. Così, dopo quanto accaduto ieri a Tal, vicino Nablus, quella che l'esercito israeliano ha definito un'escursione non autorizzata, e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Givad, finisce con un soldato israeliano e responsabile della sicurezza dell'insediamento uccisi, come quattro palestinesi del villaggio. Due dei feriti vengono poi arrestati dai militari israeliani nell'ospedale di Nablus. Il premier Netanyahu parla di terrorismo palestinese e ordina un'operazione intensiva nei villaggi dell'area. Il ministro Ben-Gvir chiede di ridurli in macerie come Gaza. 20 associazioni per i diritti umani di Israele rivolgono però un appello urgente alla comunità internazionale a invertire un silenzio, scrivono, che ha consentito alla violenza dei coloni solo di intensificarsi. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E in parallelo c'è anche l'altro fronte di tensione internazionale, quello della guerra russo-ucraina. Due persone uccise per un drone di Mosca contro un ufficio postale di Sumi, dopo che ieri i missili russi avevano centrato una fiera dell'industria della difesa alle porte di Kiev, causando 10 morti e circa 100 feriti. Sul fronte russo invece droni ucraini hanno colpito infrastrutture nella città di Bielgorod, causando feriti, e non è ancora chiaro invece se ci sia un attacco di Kiev dietro l'incendio all'aeroporto militare russo di Engels 2 nella regione di Saratov. Alle 8:10 su Rai Radio 1, la cronaca italiana: c'è un fermo per l'omicidio di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista brutalmente ucciso a Eboli il 19 luglio.
12: Si trovava nascosto in un casolare abbandonato il presunto killer di Luigi Esposito, catturato questa notte. Le indagini si sono rivolte verso di lui dopo il ritrovamento della sua automobile non lontano dal luogo dell'omicidio. Il giornalista sportivo il 19 luglio è stato massacrato e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Un dato questo che emerge dall'esame autoptico del 21 luglio. L'inchiesta sull'omicidio di Esposito è condotta dalla procura e dal nucleo investigativo di Salerno. Ancora da chiarire il movente del feroce delitto. Gli inquirenti si stanno concentrando sulla vita privata del giornalista. Diversi rebus ancora da sciogliere sulla vita privata di Luigi Esposito, che si faceva chiamare Luca. Diceva di essere sposato con una farmacista di Caserta di nome Simona, ma la donna non è stata rintracciata e nessuno dei suoi conoscenti l'avrebbe mai vista. Esposito poi raccontava di lavorare per l'ARPAC, circostanza però smentita dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Elena Pabba, GR1.
2: Il caso di Abdelrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna durante un intervento di polizia. Il ministro dell'interno Piantedosi, che ha annunciato l'arrivo di 5.000 bodycam per gli agenti, ha accusato il sindaco di Bologna Repore di aver commesso una grave sottovalutazione nel convocare la manifestazione di piazza la sera stessa. La replica: attaccarmi non risolverà alcun problema di ordine pubblico, ha detto Repore. Intanto sul corpo di Fakir è stata eseguita ieri l'autopsia e sono arrivati i primi esiti.
13: I polmoni di Abdelrahim Fakir erano pieni di sangue e ci sono segni da schiacciamento del torace. Bisognerà capire se questi ultimi siano dovuti ad un uso eccessivo della forza da parte degli agenti durante la manovra di contenimento o se siano stati causati dalle operazioni di rianimazione. Sono questi i primi risultati dell'autopsia, che entro 90 giorni dovrà chiarire se l'emorragia sia stata la causa diretta della morte per soffocamento oppure una concausa insieme ad altri fattori. Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir.
14: Polmoni pieni di sangue, credo che sia sufficiente. Tutto questo è lecito? È legittimo? È adeguato?
13: Tra le ipotesi da verificare c'è anche quella che quel sangue sia legato all'assunzione di cocaina di cui sono state trovate tracce. La difesa degli agenti evidenzia l'assenza di fratture alle ossa e di segni chiari di violenza. Il 20 giugno Fakir era al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per un problema psichiatrico. Il 42enne fu perciò inviato ad un centro di salute mentale, dove si presentò nei giorni successivi. Gli venne fatta una prima diagnosi e data una terapia, quindi gli venne fissato un secondo appuntamento per i primi di agosto. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il processo di primo grado sull'incidente di cui è stata vittima Matilde Baldi, 20 anni, sull'autostrada Asti-Cuneo l'11 dicembre 2025. Uno dei due imputati, Franco Vacchini, ritenuto responsabile dello scontro, è stato condannato a 8 anni per omicidio stradale. La giovane aveva perso la vita dopo che la sua auto, dove viaggiava con la madre, era stata travolta da una Porsche che correva oltre 200 km/h. Assolto l'altro imputato, Davide Bertello, i magistrati hanno escluso l'ipotesi di una gara tra auto. Delusione dei familiari di Matilde. Ascoltiamo la madre, Elvia Pia.
15: 8 anni per la vita di mia figlia li reputo pochi. Era innamorata della vita, non si meritava una fine così.
2: Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Carocci nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia. L'invio su iniziativa del legale del ristoratore romano che ne chiede l'acquisizione, sostenendo che siano decisive per chiarire la proprietà del locale. Del Mastro replica: dimostreranno la mia estraneità ai fatti. Emergenza incendi, le fiamme continuano a tenere sotto scacco Francia e Spagna, oltre 220.000 le persone costrette a sgomberare. Sotto assedio la regione francese della Gironda, con il fronte del fuoco che continua ad espandersi verso Bordeaux, nella notte svuotata in via precauzionale altre quattro città, 12.000 gli ettari di bosco bruciati. Cittadini e turisti della prestigiosa località balneare di Caffarea hanno raccontato della loro fuga anche via mare. Fiamme in Spagna, vicino a Madrid, e qui oltre 63.000 persone sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie case. Il premier Sanchez ha chiesto lo stato d'emergenza. E le fiamme non risparmiano nemmeno l'Italia. Ad Assisi un vasto incendio è divampato nel bosco di San Francesco, situazione era sotto controllo. A Gallipoli in Puglia distrutti una pineta e un ristorante, sgomberati residence e stabilimenti balneari. Quadro complesso invece in Sicilia, dove alcuni incendi, in particolare nella zona di Agrigento, non sono stati ancora domati. Il bilancio è pesante, come spiega al microfono di Cristoforo Spinella, Salvatore Di Salvo, dirigente del Corpo Forestale Regione Siciliana.
16: Noi abbiamo avuto più di 700 incendi, abbiamo avuto circa 3.500 ettari di superficie boscata che è andata in fumo e 9.000 ettari di superficie di vegetazione è andata in fumo.
2: Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila, Caserta. In molti sono scesi in strada, non si segnalano danni a persone o cose. Calcio, dopo il no di Guardiola per la panchina della nazionale, la scelta è Pirlo.
17: Dunque, non Pep Guardiola, che ieri aveva ufficialmente rinunciato per motivi personali, non il ritorno di Mancini o Conte. La nazionale riparte dalla scommessa Andrea Pirlo, voluta fortemente dal direttore tecnico Paolo Maldini. L'accordo è ormai cosa fatta, per l'annuncio ufficiale c'è ancora da aspettare, ma salvo sorprese sarà l'ex centrocampista, campione del mondo 2006, a guidare la riscossa azzurra dopo tante, troppe delusioni. Un progetto lungo, almeno 4 anni di contratto con ingaggio di circa 1,5 milioni a stagione, per riportare l'Italia competitiva al prossimo europeo e soprattutto non fallire l'ennesima qualificazione mondiale nel 2030. La carriera di Pirlo allenatore non è stata certo esaltante finora. Dopo la Juventus, una Supercoppa e una Coppa Italia vinte nel 2021, le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati Arabi, dove è tuttora sotto contratto con lo United FC di Dubai. Adesso la grande occasione, assieme a due importanti figure dirigenziali come Maldini e Leonardo, di riportare in alto gli azzurri. Jacopo Barlotti, GR1.
2: Dall'imminente matrimonio tra Pirlo e la nazionale al sì pronunciato dal portierone azzurro Gigio Donnarumma, che a Locorotondo in Puglia ha sposato la compagna di sempre Alessia Elefante, invitati e addobbi d'eccezione.
18: Rose bianche ovunque, in enormi cilindri davanti alla chiesa, poi a cascata sulla facciata, a petali lanciate dagli invitati all'uscita degli sposi. Forte anche dei suoi ingaggi multimilionari, non ha badato a spese il portierone della nazionale Gigio Donnarumma per il suo, per sempre sì, alla compagna di una vita, Alessia Elefante. Coetanei di 27 anni si sono conosciuti nella natia Castellammare di Stabia e non si sono più lasciati. 3 anni fa è nato il figlio Leo. Alla cerimonia nella chiesa di San Giorgio a Locorotondo, oltre a Roberto Mancini e Giovanni Malagò, tra gli invitati anche l'attaccante del momento, compagno di Gigio al Manchester City, Erling Haaland, sempre più simpatico e virale, anche grazie ai 7 gol nei mondiali americani. Migliaia e curiosi accalcati dietro le transenne. Sui social, però, ha spopolato la più classica delle gaffe di una cronista sul posto, che in diretta ha parlato di funerali al posto di matrimonio. Che sia di buon augurio al portierone italiano e alla nostra nazionale. Federico Mello, GR1.
2: E la nazionale della Formula 1 e la Ferrari in evidenza nelle prove libere del Gran Premio d'Ungheria.
19: Se questa stagione ci ha abituato spesso a sovvertire i pronostici, il venerdì di Budapest per una volta li rispetta. Ferrari doveva essere, Ferrari è stata, un 1-2 Hamilton-Leclerc perentorio e tutti gli altri a più di mezzo secondo. Norris, Verstappen, Russell, Antonelli solo tredicesimo. Ma il leader del mondiale di fatto non ha completato la simulazione di qualifica per una bandiera rossa e sul passo gara sembra competitivo, pur con una Mercedes ballerina a retrotreno. Rossa aggiornata, nuova ala posteriore, il suo buon funzionamento è una delle chiavi sia della velocità che del moderato ottimismo di Fred Vasseur, team principal Ferrari.
20: The layout of the track, the characteristic, the engine dependence.
19: Di certo questa pista ci aiuta, qui il motore conta meno. Poi abbiamo portato degli aggiornamenti e funzionano benissimo, stiamo andando nella direzione giusta.
20: We all have to find a good correlation between track and wind tunnel.
19: Tutti siamo alla ricerca della correlazione tra galleria del vento e pista. Devo dire che fin qui ogni cosa che abbiamo portato ha funzionato e questo è importante per oggi ma anche e soprattutto per il futuro di questa macchina. Scampoli di Italia che cresce. Nella prima sessione con la McLaren ha girato anche Leonardo Fornaroli, l'aveva già fatto in Spagna, campione Formula 2 in carica a caccia di un sedile per il 2027.
21: Sono trovato meglio rispetto a Barcellona, sta aumentando l'esperienza su questa macchina che è una cosa positiva.
19: Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ciclismo, Tour de France, le battute finali, ennesima impresa di Pogacar, lo sloveno ha vinto sull'Alp d'Huez facendo ancora più il vuoto in classifica generale in vista della tappa odierna, la più impegnativa.
22: Non servirà come immaginato al momento della presentazione da arbitro estremo per la classifica generale, considerato che dopo la vittoria di ieri, la quinta in questo tour, la 26esima in carriera, Pogacar ha più di 7 minuti di vantaggio sul secondo, ma la tappa numero 20 è senza dubbio la più difficile di questo tour, primo per i metri di dislivello 5450, poi per le salite che hanno nomi e ricordi leggendari, la Croix de Fer, il Telegraph, il Galibier, la vetta più alta di questo tour a oltre 2640 metri di altitudine. Da qui alla fine altri 60 km senza tregua prima di giungere come ieri all'Alpe d'Huez, passando però da un altro versante. Pogacar potrebbe cercare il bis per rendere ancora più evidente il suo dominio e perché quella di oggi è la tappa regina e lui è senza dubbio il re. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: L'Odissea è l'effetto Nolan con il grande successo del film e boom anche per l'audiolibro del poema omerico disponibile in 10 lingue. Cosa significa interpretare con la voce? La nostra intervista a Riccardo Rossi che doppia Matt Damon, Ulisse.
23: Toni, emotività, com'è stato il lavoro su Ulisse?
24: È una grande fortuna quando ti capita di interpretare questi personaggi. Ci siamo cresciuti con l'Odissea, con Ulisse. Questa è una versione diretta, un po' particolare, però è bellissimo. Io mi sono emozionato moltissimo in alcune scene, perché interpretare un personaggio così grande, così epico, è il sogno, in questo caso, degli attori doppiatori.
23: Quale scena l'ha coinvolta di più?
24: Una è il racconto di quello che lui ha provato quando ha sentito il canto delle sirene, ed è esposto anche molto bene nei dialoghi e nella sceneggiatura del film, e l'altra quando il cane Argo lo riconosce, quella mi ha emozionato moltissimo, anche il figlio capisce che lui non è un mendicante ma che è il suo papà.
23: Che valore ha dato la lingua italiana rispetto all'inglese originale?
24: Sicuramente in italiano è una lingua più consona a quello che è il poema greco. Credo che in italiano assuma un maggior valore il dialogo.
23: Qual è la frase iconica?
24: Si riprenderà tutto, per non farsi riconoscere, invece di dire mi riprenderò tutto, si riprenderà tutto.
23: Francesca Cosentino, GR1.
2: La stella della danza italiana riceve a sorpresa una stella sulla Walk of Fame Hollywood. Roberto Bolle è stato inserito tra i premiati del prossimo anno. Il 20° italiano, il primo danzatore a ricevere questo riconoscimento. La sua emozione al microfono del TG1.
25: Mi è arrivata un'email che non ho neanche aperto, pensando che fosse spam da qualcuno che non conoscevo. Non me l'aspettavo, è qualcosa di totalmente inaspettato che mi ha sorpreso e anche mi commuove.
2: È una grande sorpresa e in arrivo per i fan dei Genesis. Con un video Peter Gabriel, Tony Banks e Mike Rutherford annunciano la ristampa in versione deluxe del primo album della band From Genesis to Revelation del 1969. Uscirà il 9 ottobre in tre diverse edizioni CD, Blu-ray e vinile. Conterrà mix originali rimasterizzati, demorari, materiali inediti, interviste, video e un libretto di 68 pagine. Sono le 8:23, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caca, voce regia Massimiliano Sabino e Alessandro Adriani. Salvatore Sabatino al microfono, la linea va ora inviato speciale, buon proseguimento d'ascolto e di giornata, noi ci risentiamo come sempre alle 9.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
26: Conviene al tuo portafogli.
27: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
26: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
28: Onda Verde. Viaggiare informati.
29: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 8:26, ultimo weekend di luglio, da Bolino Rosso sulle strade italiane, traffico intenso soprattutto questa mattina per le partenze verso le località turistiche. La circolazione resta agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 16. Andiamo in A21, si segnalano code a tratti per circa 2 km a causa di lavori in corso tra Casteggio e Broni Stradella in direzione di Brescia. In A26 traffico intenso con code tra Masone e l'allacciamento con la 10. In direzione di Genova Voltri. Ancora in Liguria in A10 rallentamenti e code a tratti per circa 1 km tra l'allacciamento con la 6 e Spotorno in direzione di Ventimiglia. Andiamo in A14, al momento si procede a rilento per traffico intenso tra l'allacciamento con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione di Ancona. In Autosole Milano-Bologna traffico intenso e code a tratti tra Modena Nord e l'allacciamento con la A14 in direzione di Bologna. Infine rimaniamo in Autosole Firenze-Roma, resta 1 km di code per un veicolo fermo tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
28: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.

0: Per capire questa storia, una storia di stracci ambientata a Resina, uno, come si dice, dei più ridenti paesi vesuviani, non credo corra particolarmente dalla pietà. Credo sia più utile fare i conti con la natura del luogo, della gente che lo abita e, dopotutto, degli stessi stracci. Non vedo, infatti, perché questi, malgrado si tratti di stracci, non debbano avere anch'essi un mercato.
1: Questa è la voce di Sergio Zavoli, tratta dal documentario Resina, la tratta degli stracci, trasmesso da TV7 Rai 1 nel 1963. Ve ne proponiamo uno stralcio.
0: È abbastanza naturale che un mercato ingegnoso come questo viva qui, a due passi dalle rovine di Ercolano, dove l'uomo 2000 anni fa aveva già in casa il termosifone e dove gli americani nel 1944 ebbero la bella idea di metter su un grande deposito di indumenti per i soldati. Finita la guerra, e non diciamo i termosifoni, si cominciò con lo svendere le divise, finché ci si accorse che per mettersi veramente in borghese ci voleva un'altra volta l'America.

ha scaldato più italiani in resina di tutti i tessili della Lombardia. Si chiamano stracci tanto per dire. In realtà il valore di queste balle sta nella cosiddetta sorpresa. Qualcosa come la calza della Befana che finisce prima o poi col rivelare quello che cerchi. I carichi che giungono dall'America vengono quasi sempre comprati al buio, come si dice qui, potendo contare il compratore su una percentuale di buone sorprese che lo ripaga del poco o del nessun valore di tutto il resto. Aperte le balle, si comincia a cercare, come fra le macerie.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista Luigi Esposito in Campania. C'è un fermo.
3: Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Lo hanno trovato lì i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno, che hanno operato con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone di Puglia. Per la procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, non ci sono dubbi. Sarebbe lui il responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito. Il movente non è stato ancora reso noto, come non si sa nulla ancora dell'identità del presunto assassino del 53enne, il cui corpo era stato rinvenuto carbonizzato nella notte del 19 luglio in località Cioffi a Eboli. La sua auto, ritrovata poco distante, aveva permesso subito di risalire all'identità della vittima. Secondo le prime risultanze dell'autopsia, Esposito sarebbe stato soffocato, poi dato alle fiamme quando probabilmente era ancora in vita. Ma sul corpo sarebbero state individuate fratture, in particolare sul volto e sulle costole, indice di un violento pestaggio avvenuto prima del delitto. Claudio Pappaiani, GR1 Napoli.
2: A Washington è il galà dei corrispondenti della Casa Bianca dopo che quello di aprile scorso era stato annullato a causa del tentato attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso Donald Trump ha attaccato i politici democratici e alcuni giornalisti. Poi ha annunciato la sua intenzione di correre per le presidenziali del 2028 indossando un cappellino rosso. Infine ha parlato della situazione con l'Iran. Vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha dichiarato il presidente, ribadendo non avranno mai l'arma atomica. E dall'Iran arriva la risposta del ministro degli esteri Araghchi: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz, ha detto. Intanto l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. L'Arabia Saudita invece ha bombardato la città yemenita di Hodeida, colpite infrastrutture degli Houthi, dopo che una sua petroliera è stata colpita nel Mar Rosso. E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sul prezzo dei carburanti a livelli record. Vertice tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le ipotesi per calmierare la situazione, l'attivazione del meccanismo delle accise mobili che calano all'aumentare dei prezzi. Parliamo adesso del conflitto russo-ucraino. Due persone uccise da un drone russo che ha colpito un ufficio postale di Sumi. Ieri 10 morti e circa 100 feriti dopo che i missili lanciati da Mosca hanno centrato una fiera dell'industria della difesa alle porte di Kiev. Sul fronte russo, droni ucraini hanno preso di mira infrastrutture nella città di Bielgorod, causando feriti. E non è ancora chiaro invece se ci sia un attacco di Kiev dietro l'incendio nell'aeroporto militare russo di Engels 2 nella regione di Saratov. L'emergenza incendi tra Francia e Spagna, oltre 220.000 gli sfollati, fiamme anche in Italia, tra l'Umbria e la Puglia.
4: Sono più di 200.000 le persone messe in salvo tra Francia e Spagna, dove gli incendi continuano ad espandersi senza sosta. In Francia le fiamme hanno costretto allo sgombero totale via terra e via mare della penisola di Cap Ferré, uno dei luoghi più amati della costa atlantica. In Spagna il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. I roghi minacciano ora anche i dintorni di Madrid. Fuoco anche in Italia. Ad Assisi l'incendio è divampato nei boschi di San Francesco sotto la città, salvi un convento e alcune abitazioni che erano a ridosso delle fiamme. In Puglia, a causa del vento, un rogo nella pineta in località Rivabella, vicino Gallipoli, ha distrutto un lido. Il titolare, che lo gestiva da 44 anni, è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. 200 persone evacuate da un residence nelle vicinanze. Federico Mello, GR1.
2: Incidente sul lavoro in provincia di Novara. Un operaio è morto in un'azienda di San Pietro a Mosezzo, schiacciato da un'autogru che si è ribaltata durante le operazioni di movimentazione di un container. L'ennesima vittima al termine di una giornata, quella di ieri, drammatica su questo fronte. Un giovane di 18 anni era morto a Nuoro, un 47enne a Roma. Scossa di terremoto in Molise nella notte, magnitudo 4.1, l'epicentro a Pizzone, in provincia di Isernia. Sisma ha avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania. In molti sono scesi in strada, non si segnalano al momento danni a persone o cose. Meteo, temporali in arrivo, temperature in deciso calo, l'AFA concede una tregua, almeno nel centro-nord, nel sabato delle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione. Oggi e domani, bollino rosso per il traffico. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti. Quella tra il 25 luglio e il 26 luglio di 70 anni fa fu l'ultima notte dell'Andrea Doria. Il transatlantico si inabissò poche centinaia di chilometri da New York dopo l'impatto con la motonave Stockholm. Morirono 46 persone, ma a bordo ce n'erano più di 1600. Vivi, grazie al più imponente salvataggio in mare della storia organizzato.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: gonna.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Ha confessato il giovane fermato nella notte per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli. 26 anni, senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato. Aveva con sé il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. A collocarlo sulla scena del delitto, un'impronta trovata sull'auto di Esposito, diversi contatti telefonici tra i due emersi dalle analisi dei tabulati. Meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni concede una tregua almeno al centro-nord. Molti gli italiani in viaggio verso i luoghi di vacanza nell'ultimo fine settimana di luglio.
4: Non si toccherà il picco assoluto delle partenze, ma in questo weekend l'esodo estivo entra nella sua fase più intensa, con traffico da bollino rosso e flussi veicolari in deciso aumento. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità dell'ANAS si registreranno 27 milioni di spostamenti di automobili sulla rete stradale. Sul fronte meteo resiste la tregua dal caldo estremo e dall'afa, eccezione fatta per le aree interne della Sardegna e della Sicilia, dove le temperature saranno più elevate. Tra oggi e domani attese anche piogge e forti precipitazioni. Luogotenente Andrea Gurrieri, Aeronautica Militare.
5: I rovesci sull'arco alpino dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori, con picchi intorno ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Domenica maltempo diffuso per le regioni nord occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.
4: Daniele Morgera, GR1.
3: È per gli italiani che si stanno mettendo in viaggio, c'è da fare i conti con il caro carburante innescato dai prezzi record del petrolio a fronte della situazione internazionale. Per valutare nuovi interventi per calmierare i prezzi, la Premier Meloni ha incontrato il ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le possibili iniziative, l'eventuale attivazione delle accise mobili. Dicevamo del caldo cui è collegata l'emergenza incendi, situazione particolarmente critica in Spagna e Francia. Complessivamente circa 200.000 le persone allontanate dalle loro abitazioni. Linea a Parigi al corrispondente Gavino Moretti.
6: Sì, la situazione nel sud-ovest della Francia, così come in Spagna, continua a peggiorare, perché l'insieme dei forti venti tra 80 e 90 km orari, insieme alla siccità che sta affliggendo il sud della Francia, ma anche diverse aree della Spagna, rende più difficile il diffondersi delle fiamme. Ebbene, l'emergenza in Francia dalla Gironda si sta spostando alla capitale della Nuova Aquitania, Bordeaux. 7 comuni sono stati evacuati, l'allerta è massima, 1.000 soldati stanno entrando in campo per aiutare i vigili del fuoco, che cominciano a essere stremati dopo 3 giorni di lotta contro le fiamme. Sia la Francia che la Spagna hanno chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile europeo. La situazione ha portato le persone evacuate, 140.000 appunto in Francia, 60.000 intorno a Madrid, a essere ospitate in diverse aree comunali o pubbliche in queste ore. Ieri sera c'era pessimismo a Madrid, il capo della protezione civile aveva detto difficile fermare ora questi incendi. Per ora da Parigi è tutto, lì da voi.
3: La cronaca ci riporta in Italia con il caso Abderrahim Fakir. Domani Bologna scenderà nuovamente in piazza. Il sindaco Matteo Lepore ha presentato una denuncia querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni in seguito alla notte di guerriglia in centro tra lunedì e martedì scorsi. Dall'autopsia intanto arrivano le prime risposte: sangue nei polmoni e segni di schiacciamento. Resta da chiarire la causa esatta della morte. Lo sport, il futuro della nazionale italiana di calcio. Sarà Andrea Pirlo il nuovo commissario tecnico azzurro, pronto un contratto fino al mondiale del 2030. Ciclismo, Tour de France, Pogacar vince la 19ª tappa sull'Alpe d'Huez e blinda la maglia gialla. Oggi altra tappa alpina. Formula 1, in Ungheria le Ferrari di Hamilton e Leclerc dominano le libere, questo pomeriggio le qualifiche. Radio d'epoca, oggetti da collezione, memorabilia, ricordi, musica e un archivio unico, quello di Renzo Arbore.
0: Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto.
3: Tutto nella casa del maestro a Foggia, che diventerà presto il Museo Casa Arbore, uno spazio polifunzionale che l'artista ha descritto così, presentando il progetto in videocollegamento.
1: Non è un museo, è praticamente uno spazio culturale. Questo strabosto arredato con tutte le pose, le collezioni e altre testimonianze.
2: Rai Radio 1 Sport.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Ha confessato il 26enne accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, brutalmente ucciso nelle campagne di Eboli, provincia di Salerno, lo scorso 19 luglio.
3: Lo avrebbe ucciso al termine di una lite colpendolo violentemente più volte, tante le fratture riscontrate in diverse parti del corpo, ma non tali da ucciderlo. Il giornalista 53enne era ancora vivo infatti quando il 26enne gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. I due, spiega la procura di Salerno, si conoscevano da qualche tempo, diversi contatti telefonici, anche il giorno del delitto quando si sono incontrati. Durante quell'incontro una lite nata per quello che gli inquirenti definiscono varie ragioni. Il 26enne tunisino fermato dai carabinieri è stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima, la confessione poi dell'omicidio questa notte. L'uomo è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dei carabinieri di Salerno con il contributo del reparto indagini tecniche del ROS in un edificio abbandonato. Un'impronta trovata sull'auto di Esposito ha condotto gli investigatori al tunisino di 26 anni, incensurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio. Elena Paba, GR1.
2: Stanotte Trump Show al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dopo che quello di aprile scorso era stato annullato di fronte al attentato ai vertici del governo americano. Nel suo discorso il presidente statunitense ha attaccato i politici democratici, ha annunciato l'intenzione di correre per le presidenziali del 2028. Poi ha parlato dell'Iran. Vogliono fare un accordo ma non sono ancora pronti, ha dichiarato, ribadendo che non avranno mai l'arma atomica. La guerra fra Russia e Ucraina, 8 morti in raid ucraini sulla regione di Zaporizhia occupata dalle forze russe, lo fa sapere il governatore russo della regione. Altri 3 morti per un attacco russo invece su un ufficio postale a Sumi, mentre per il secondo giorno la Romania ha abbattuto un drone russo che è sconfinato nel suo spazio aereo. Zelensky sostiene che Mosca stia per sferrare un altro massiccio raid dopo quello di ieri alle porte di Kiev, che ha causato 10 morti a una fiera della difesa. Sentiamo l'inviata.
4: Di Stoyanka non resta in piedi quasi nulla. In una grande sala, a neanche 30 km da Kiev, si riuniscono le aziende della difesa privata. Era in programma una dimostrazione promozionale delle imprese della difesa. 2 missili balistici russi colpiscono e radono al suolo tutto quanto. Almeno 10 morti, decine i feriti, alcuni in condizioni gravi. Sulla strada i corpi di chi non ce l'ha fatta. Non è l'unico attacco. A Sloviansk invece almeno 5 le vittime su edifici civili. Ancora una volta colpita una delle ultime città del Donetsk sotto controllo ucraino per 2 giorni di fila. Zelensky, a pochi giorni dalla visita a Washington del 28 luglio in cui vedrà Trump, fa sapere nelle prossime 48 ore c'è il rischio di nuovi attacchi. In serata a Kiev la manifestazione di centinaia di giovani e veterani che rivogliono Fedorov al dicastero della difesa. Ha combattuto la corruzione, rivoluzionato il fronte, ci spiega uno degli organizzatori. Vogliamo lui, ma non contestiamo la leadership di Zelensky. Da Kiev, Emma Farnè, GR1.
2: Un mese fa il terremoto in Venezuela, almeno 5.500 i morti finora accertati, ma sono decine di migliaia i dispersi. Un minuto di silenzio è stato osservato in tutto il paese all'ora esatta in cui è stata registrata la prima scossa. Meteo, l'AFA concede una tregua almeno al centro nord nel sabato delle prime grandi partenze estive. Ultimo weekend di luglio, si entra nel vivo della stagione e oggi e domani bollino rosso per il traffico. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti. Temporali in arrivo, temperature in deciso calo. Ascoltiamo le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
5: Locali rovesci sull'arco alpino occidentale. Dal pomeriggio si estenderanno anche ai rilievi di Lombardia, Alto Adige e alla Liguria. Attesi fenomeni di forte intensità su Valle d'Aosta e Piemonte. Temperature ancora elevate sulle isole maggiori. Domenica il maltempo sarà diffuso per le regioni nord occidentali, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, con rovesci e temporali associati.
2: Addio a Chuck Russell, il cineasta statunitense è morto improvvisamente nella sua casa vicino a San Diego. Regista, sceneggiatore e produttore, ha firmato alcuni dei maggiori successi del cinema fantastico e horror degli anni 80 e 90.
1: Jim Carrey is...
6: That's the guy!
1: Hello! The Mask.
2: Sue le pellicole The Mask, Nightmare 3, Blob il fluido che uccide, Re Scorpione. Russell aveva 74 anni ed è stato trovato morto in casa dopo la segnalazione di un vicino, vittima probabilmente di un malore. È stato un privilegio lavorare con Chuck, ha scritto Jim Carrey. Sul set di The Mask creò un'atmosfera piena di meraviglia, entusiasmo e spirito di squadra. Lo sport, ciclismo, Tour de France, le battute finali. Pogacar blinda la maglia gialla dopo la vittoria di ieri nella 19ª tappa. Oggi ancora montata.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 12.
1: GR1.
0: In studio Vanessa Giovagnoli ha confessato al 26enne tunisino accusato di aver ucciso il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il 19 luglio nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno, il servizio.
2: Prima l'incontro, poi la violenta lite, il 26enne tunisino incensurato, senza fissa dimora, irregolare sul territorio, lo ha massacrato di botte, diverse le fratture riscontrate sul corpo di Luigi Esposito, 53 anni. La vittima era ancora viva quando l'omicida gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. I due si conoscevano, diversi contatti telefonici riscontrati dai tabulati. La conferma arriva dalla procura di Salerno, una lite nata per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Il 26enne, fermato dai carabinieri, è stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima, la confessione poi del delitto, alle prime luci dell'alba. L'uomo è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dai carabinieri di Salerno, con il contributo dal reparto indagini tecniche del ROS. Si trovava in un casolare abbandonato. Fondamentale l'impronta che gli ha portati da lui, trovata nell'auto del giornalista. Elena Paba, GR1.
0: Caso Fakir, ci vorranno 2 settimane per i risultati dell'autopsia sul corpo del 42enne morto durante un intervento di polizia. I primi risultati indicherebbero sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, ma resta da chiarire da cosa siano stati causati. Il sindaco di Bologna Lepore nel frattempo ha presentato una denuncia per le minacce social ricevute a seguito degli scontri scoppiati dopo la manifestazione a sostegno di Fakir. Crisi nel Golfo. Dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi fa sapere: non ci sarà alcuna tregua se non saranno soddisfatte le nostre richieste sullo stretto di Hormuz. L'esercito americano intanto ha sparato contro una petroliera che voleva eludere il blocco imposto ai porti iraniani. E a Washington, al galà dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump attacca i giornalisti e fa un annuncio.
3: I'm getting very good at running for president.
4: Sto diventando molto bravo a correre per la presidenza, lo rifarò ancora. Un po' annuncio, un po' provocazione, cappellino in testa con la scritta Trump 2028. Il presidente americano afferma così che si candiderà per un terzo mandato, benché la Costituzione lo vieti. È la chiusura di un discorso durato un'ora davanti a oltre 700 corrispondenti della Casa Bianca che si sono presentati in abito da sera al Waldorf Astoria Hotel dopo che ad aprile scorso il galà era stato interrotto e riprogrammato a causa di una sparatoria. Ma nella serata dedicata alla libertà di stampa, il tycoon ha lanciato attacchi e insulti proprio ai giornalisti, oltre che a rappresentanti democratici e VIP. Ha accusato la stampa di essere affetta da una sindrome anti-Trump e di dire falsità sulla guerra all'Iran. La marina e l'aviazione iraniana non esistono più, non hanno più radar, ha sostenuto Trump, aggiungendo che gli iraniani vorrebbero sì un accordo, ma non sono ancora pronti. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Le tensioni internazionali pesano sulle quotazioni del petrolio, che a sua volta fa salire il prezzo dei carburanti. Il governo sta studiando gli interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Giorgia Meloni e il ministro Giorgetti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale nazionale è salito a 1,979 euro al litro, mentre quello del gasolio è a 2,18. In autostrada la verde è arrivata a 2,69, il diesel a 2,25. Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Oltre 200.000 persone sono state evacuate in entrambi i paesi. Particolarmente critica la situazione nella regione di Bordeaux. Nella notte le autorità hanno chiesto agli abitanti di 7 comuni alle porte della metropoli di lasciare le loro case. Le fiamme sono ormai a pochi chilometri dalla città e anche l'aeroporto potrebbe essere a breve chiuso. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari, dichiarate le emergenze nazionali. In Italia, ultimo fine settimana di luglio di grande traffico sulle strade delle vacanze, bollino rosso oggi e domani. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti che almeno al centro-nord non saranno accompagnati dall'AFA. In arrivo piogge temporali e le temperature sono in deciso calo. Paura in Molise per una scossa di terremoto di intensità 4,1 che nella notte è stata avvertita anche in Campania e Abruzzo. L'epicentro è stato localizzato a Pizzone, in provincia di Isernia, a una profondità di 10 km. In molte zone la gente è scesa in strada, ma al momento non si registrano danni a persone o cose. Al via da questa sera a Soverato la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival, un evento che vede la partecipazione di tanti ospiti del mondo del cinema, ma anche dello sport e della cultura, in competizione opere prime italiane e straniere.
1: Chi sei tu?
5: Sarà l'attore turco Can Yaman, protagonista della serie televisiva Sandokan, a dare il via al Magna Grecia Film Festival, occasione speciale con le conversazioni d'autore per incontri fra il pubblico e le star del cinema italiano e mondiale. In programma quest'anno anche un omaggio speciale a Ettore Scola, già presidente onorario del festival, nel decimo anniversario della sua scomparsa, un tributo che restituisce il senso della storia di un evento nato proprio col sostegno di maestri come Scola, Monicelli, Citto Maselli. In gara nelle diverse sezioni documentari, opere prime internazionali, quest'anno da 5 paesi, e opere prime e seconde italiane.
6: Gela, ma chi è questo bambino?
7: Il figlio di mio nipote.
8: È venuto a stare un mesetto con me, vuoi sapere altro?
5: Tra i protagonisti di questa edizione, la regista Margherita Spampinato con il film Gioia Mia.
9: È la storia di un bambino e una signora anziana che sono costretti a passare l'estate insieme. Inizialmente si stanno molto antipatici e poi invece scoprono piano piano di avere tanto in comune, addirittura la perdita di un grande amore.
5: Paola D'Angelo, GR1.
0: Lo sport, il calcio, Andrea Pirlo è il prescelto per la panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, la federazione ha accelerato i tempi e ormai la trattativa è in fase avanzata. Pirlo dovrà prima risolvere il suo contratto con lo United di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT azzurro. Al Tour de France va in scena la penultima tappa prima del gran finale domani a Parigi. Pogacar è padrone assoluto della maglia gialla e dopo aver conquistato la vetta dell'Alpe d'Huez per la prima volta in carriera è pronto anche oggi a scrivere un'altra pagina di storia.
10: Ogni tour ha la sua tappa copertina, la frazione più dura, più bella, più significativa anche per i rimandi storici. Tappa 20, lunga circa 170 km con 5.400 metri di dislivello. Si parte dalle Bordeaux-Sianne e dopo pochi chilometri ecco la prima salita di giornata, il Col de la Croix de Fer, 24 km alla 5,2% di pendenza media. Per respirare non ci sarà tempo, per soffrire sì, perché si dovranno scalare vette iconiche della Grand Boucle come il Telegraph e il Galibier per scollinare sul punto più alto di questo tour a oltre 2600 metri di altitudine. Da qui alla fine altri 60 km senza tregua prima di giungere come ieri all'Alpe d'Huez, passando però da un altro versante. Ingredienti che fanno della ventesima tappa la tappa regina del tour. Il re Pogacar non può esimersi da essere protagonista. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Formula 1, tra le 16 e le 17 le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, le seguiremo in diretta insieme proprio al Tour de France nel corso del nostro pomeriggio sportivo. Ieri nelle libere Ferrari in evidenza, miglior tempo di Leclerc nella prima sessione e di Hamilton nella seconda. Noi ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il GR1 come sempre torna alle 13.
11: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 13.
1: GR1.
2: Giornalista ucciso a Eboli, 26enne confessa l'omicidio, era con lui la sera del delitto, si indaga sulla doppia vita della vittima. Governo al lavoro sul caro carburanti, allo studio uno sconto con le accise mobili, volano i prezzi nei distributori, la benzina sfiora quota 1,98, il diesel 2,18. Medio Oriente, ore di tregua tra Stati Uniti e Iran, ma la guerra si allarga all'Arabia Saudita, Trump con Teheran, successi importanti. Bruciano Francia e Spagna, in fiamme decine di migliaia di ettari nella regione di Bordeaux e intorno a Madrid, oltre 200.000 le persone sfollate. Gli italiani si mettono in viaggio, weekend di traffico intenso su strade e autostrade, tregua dal caldo, ma arrivano le piogge, soprattutto al centro-nord. Calcio, Pirlo sempre più verso la panchina della nazionale, la scommessa azzurra dopo il no di Guardiola. Formula 1, in corso le ultime libere a Budapest, dalle 16 la lotta per la pole in diretta su Radio 1. Musica, show dei record per The Weeknd a Milano, l'artista canadese incanta San Siro, stasera e domani si replica. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il 26enne tunisino, accusato dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, ha confessato il violento delitto del 19 luglio nelle campagne di Eboli, nel Salernitano.
3: Nella tardissima nottata si è conclusa la due giorni di ricerca complessa e articolata, così il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone. Il presunto killer di Luigi Esposito, 53 anni, è stato individuato in un casolare abbandonato. L'uomo, 26 anni, tunisino, incensurato, senza fissa dimora, ha cercato di fuggire e poi si è consegnato ai carabinieri. È stato trovato con il cellulare e una carta di pagamento elettronico della vittima. Questa mattina poi all'alba la confessione dell'omicidio. Il violento delitto sarebbe scaturito durante una lite tra i due che si conoscevano, numerosi contatti telefonici riscontrati sui tabulati. Il 19 luglio in una zona agricola il 26enne lo ha massacrato di botte, diverse le fratture riscontrate sul corpo di Esposito. La vittima era ancora viva però quando l'omicida gli ha dato fuoco usando materiale plastico, una coperta e sterpaglie. La procura di Salerno parla di una lite nata per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni, senza dare però ulteriori dettagli sul movente. Il presunto killer è stato individuato tramite la posizione geosatellitare dai carabinieri di Salerno con il contributo del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone cacciatori di Puglia. Elena Paba, GR1.
2: Il governo lavora alle misure contro gli aumenti di benzina e diesel, si valuta l'accisa mobile, ma il beneficio per gli automobilisti rischia di essere insufficiente.
4: Si stringono i tempi per il nuovo intervento contro il caro carburanti. La corsa dei prezzi del resto non accenna a rallentare. Oggi la verde sfiora quota 1,98 euro al litro, mentre il gasolio è a 2,18, ad appena 5 centesimi dal picco assoluto raggiunto a marzo 2022. L'ipotesi più probabile è che si vada verso il meccanismo delle accise mobili. Il principio è compensativo. Quando il prezzo del greggio sale, cresce anche l'IVA incassata dallo Stato. Quel gettito aggiuntivo può essere restituito ai consumatori riducendo le accise di un importo equivalente. Lo strumento si autofinanzia ma produce un beneficio contenuto che secondo le stime si aggira intorno ai 7 centesimi. Non solo, l'attivazione è ritardata perché è legata all'incasso preventivo dell'extragettito IVA degli ultimi rialzi. Per compensare gli aumenti potrebbero dunque essere necessarie coperture aggiuntive da trovare nelle pieghe del bilancio, mentre ulteriori rincari sono all'orizzonte. Secondo l'UNEM, che rappresenta le compagnie petrolifere, il prezzo potrebbe salire ancora tra i 5 e gli 8 centesimi ad agosto, quando i valori attuali del petrolio si scaricheranno sui costi al distributore. Francesca Capannolo, GR1.
2: Come avete sentito, il governo studia soluzioni per far fronte al caro carburanti. Provvedimenti tardivi e insufficienti, secondo le opposizioni, che accusano la Premier di non occuparsi dei problemi degli italiani.
5: Dopo l'incontro tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il governo è al lavoro sulle iniziative da adottare contro il caro e benzina e ipotizza l'attivazione delle accise mobili. A valutare l'utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi da Bruxelles, Forza Italia, che con Antonio Tajani punta a ridurre la pressione fiscale abbassando l'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Il governo è impegnato contro i rincari, sottolinea da noi moderati Maurizio Lupi, che invita ad evitare polemiche strumentali che gli italiani, dice, non interessano. interessano. Da centrosinistra, il PD con Francesco Boccia richiama il governo alla responsabilità, nega, poi rincorre e gli italiani pagano. Meloni risponde o negando i problemi o con interventi impercettibili, dimostrazione che vive alla giornata e senza una visione. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, il governo è impegnato alla settimana a litigare, ma le imprese chiedono prestiti per sopravvivere ai rincari energetici, mentre i prezzi al distributore stanno mangiando gli stipendi. Il governo sta facendo il gioco delle tre carte, non dà alcuna risposta concreta, commenta lapidario Matteo Renzi, Italia Viva. Alessandro Allegra, GR1.
2: Alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, l'annuncio a sorpresa del presidente Trump: mi candiderò alle elezioni del 2028. Con indosso il cappellino della campagna, poi però assicurato che stava scherzando. Nell'intervento anche insulti a giornalisti e democratici. Trump ha accusato la stampa di dire falsità sulla guerra all'Iran, rivendicando invece i risultati ottenuti e affermando che gli iraniani vorrebbero un accordo ma non sono ancora pronti. La scorsa notte è stata la prima senza attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dopo l'escalation degli ultimi 13 giorni, ma il conflitto si allarga ora al Mar Rosso. La corrispondente da Istanbul.
0: Si infiamma il fronte di guerra della penisola arabica, missili e droni dallo Yemen contro l'Arabia Saudita, dove sono state colpite infrastrutture a Jizan. Gli Houthi, miliziani yemeniti alleati della Repubblica Islamica, rivendicano gli attacchi e affermano che lo stretto di Bab el Mandeb per il momento è chiuso solo al passaggio delle navi saudite. La difesa aerea greca intercetta due missili Houthi diretti contro Yanbu, l'hub petrolifero saudita sul Mar Rosso, e l'Arabia Saudita risponde colpendo postazioni degli Houthi in Yemen. Chiusi per sicurezza gli aeroporti di Jeddah e Riyadh. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dichiara che Teheran non si piegherà mai alle pressioni e alle minacce degli Stati Uniti e afferma che l'attuale insicurezza nello stretto di Hormuz è una conseguenza diretta dei crimini dell'America contro l'Iran. La Repubblica Islamica poi punta il dito contro l'Europa, accusata di restare in silenzio di fronte ai raid statunitensi. Intanto l'esercito di Teheran promette di proseguire la rappresaglia contro tutti i paesi che prestano assistenza a Washington. Nella notte, nuovi raid contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Martedì l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, mentre la Cisgiordania resta nel caos dopo gli scontri a fuoco che ieri hanno provocato 6 vittime.
1: Sono oltre 50 gli arresti dei palestinesi in Cisgiordania, la metà a Tal, vicino Nablus, il villaggio teatro dell'episodio scatenante, quello che l'esercito ha descritto come il tragico epilogo di una escursione non autorizzata di israeliani e i palestinesi l'ennesimo assalto armato dalla vicina colonia di Hamat Gevat. 2 gli israeliani uccisi e 4 i palestinesi. Battaglioni sono stati spostati da Gaza e Libano in Cisgiordania. È l'operazione antiterrorismo ordinata dal premier Netanyahu, ma i coloni si sono abbandonati a vendette con assalti a villaggi, passanti, edifici, serre, 11 feriti tra i palestinesi. L'Unione Europea esprime la propria profonda preoccupazione e alla comunità internazionale rivolgono un appello le 20 principali associazioni per i diritti umani in Israele: fermare i coloni. Da un'escalation che anche il generale Bugi Yalon, già capo di Stato Maggiore e ministro della Difesa, imputa al governo a una sua precisa, dice, agenda politico-elettorale. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Francia e Spagna ancora assediate dalle fiamme che continuano ad espandersi anche a causa del vento. Il corrispondente da Parigi.
6: Nell'estate dell'emergenza incendi sono più di 200.000 le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni tra la Francia del Sud e la Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Nella Gironda, al suo quinto giorno di lotta senza tregua contro le fiamme, arrivano in aiuto squadre di vigili del fuoco da Parigi e 1.000 soldati dell'esercito. La priorità è fermare gli incendi arrivati ai primi sobborghi di Bordeaux, dove 7 villaggi sono stati evacuati. Moltissimi i campeggi chiusi per ragioni di sicurezza, come alla Cano lungo la dorsale atlantica. Avevamo visto l'incendio, le nuvole di fumo, ma non pensavamo di essere costretti a lasciare questo posto così in fretta, racconta un turista olandese. La velocità del vento, unita alla siccità di cui soffre tutta la Francia del Sud, peggiora la situazione. E una dinamica simile si verifica anche in Spagna. A Madrid le autorità fanno sapere che gli incendi hanno bruciato fino a 25.000 ettari. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, almeno 8 persone sono morte in un attacco di Kiev su un campeggio di Kirillivka sul Mar d'Azov, tra le vittime anche 2 bambini. Bombardato un aeroporto militare russo a Saratov, il presidente Zelensky rivendica l'attacco nel Mar Caspio di navi utilizzate per il trasporto di armi all'Iran. Mosca a sua volta ha colpito i porti ucraini di Izmail, Odessa e Nikolaev e ucciso 6 civili a Sloviansk e a Sumy. Un drone ha intanto violato per il secondo giorno consecutivo lo spazio aereo della Romania ed è stato abbattuto in una zona disabitata vicino al confine con l'Ucraina. Ieri l'analogo sconfinamento di un altro velivolo, risultato poi essere russo. Alle 13:10 minuti su Radio 1 il caso Fakir. Dopo le prime risposte dell'autopsia restano molti punti da chiarire sulla morte del 42enne durante un intervento di polizia ed è scontro tra legali.
7: Adesso si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti. Il quadro emerso dopo 6 ore di autopsia sul corpo di Fakir delinea uno scenario morte per asfissia. Sulle cause però al momento non vi sono risposte certe e definitive. Sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, dice il medico legale. Prime risposte sulle quali è già scontro tra avvocati. Se per Fabio Anselmo, legale della famiglia del 42enne deceduto, non vi sarebbero dubbi sul fatto che i 2 poliziotti intervenuti al pilastro nell'immobilizzare Abderrahim abbiano causato un'asfissia da compressione, per Gabriele Bordoni, avvocato dei 2 agenti, non vi sarebbe invece alcun elemento a conferma di questa ipotesi. L'assenza di fratture, spiega, fa escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Per ottenere un quadro definito e chiaro ci vorrà anche l'esito degli esami tossicologici, tempi previsti 90 giorni, mentre un nuovo video mostra un'ampia chiazza di sangue sotto il volto di Kafir appena morto. Intanto il sindaco di Bologna Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta denuncia dopo aver ricevuto intimidazioni e minacce. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il meteo, un sabato con temperature nella media del periodo, ma si va verso un peggioramento con fenomeni anche intensi. Le previsioni di Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare.
8: Dopo un inizio di giornata soleggiato, nubi già nuovamente aumentate a nord-ovest. Sui monti nel pomeriggio arrivano i primi temporali che poi, tra la sera e la notte soprattutto, arriveranno anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, sull'Emilia-Romagna occidentale e sull'Alta Toscana. Questo per un peggioramento che domani vedrà dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, con eventi che arriveranno fino al meridione tirrenico sulla Campania. Il tutto in un contesto di temperature in diminuzione al centro-nord.
2: Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco di Milano aperti anche la sera. Parte dal 1 agosto una sperimentazione per estendere l'orario di visita fino a 4 ore in più dell'orario consueto. Rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono, commenta il ministro della Cultura Giuli. Al momento l'iniziativa riguarda appunto Roma e Milano, con il Colosseo, visitabile anche dalle 19.45 alle 23.30, il Pantheon dalle 19 alle 23 e il Castello Sforzesco dalle 17.30 alle 19.30. Molti gli italiani in viaggio in questo fine settimana, previsto traffico molto sostenuto sulla rete stradale. Sentiamo come sta andando.
9: Code, rallentamenti, chiuse e poi riaperta la statale adriatica per un incidente mortale tra un'auto e una moto. Traffico intenso in questo sabato da Bollino Rosso per l'esodo estivo. Complessivamente nel weekend si stimano 27 milioni di spostamenti di automobili. Nessun danno sulla rete stradale dopo il terremoto di magnitudo 4.1 in Molise, fa sapere in seguito ai controlli l'ANAS, che monitora costantemente i flussi veicolari. Facciamo il punto con il responsabile comunicazione, La Pietra.
10: I maggiori itinerari interessati da questo avvio dell'esodo estivo sono soprattutto in direzione sud. Non ci sono particolari disagi o criticità, il traffico è regolare ma intenso. Si registrano rallentamenti in Puglia, nel Foggiano, code lungo la tangenziale ovest di Catania in direzione Messina. In Emilia-Romagna il traffico è sostenuto sul raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi e sulla statale Romea e poi in Basilicata traffico sostenuto sulla statale Fondo Valle del Noce.
9: Nessuna criticità per ora o particolare attesa per gli imbarchi verso la Sicilia a Villa San Giovanni. Daniele Morgera, GR1.
2: E sono vacanze all'insegna dei rincari. Un hotel 3 stelle per una famiglia ad agosto arriva anche a 3.800 euro. C'è poi la stangata in spiaggia. Secondo i calcoli dell'ADOC, per una giornata al mare si spendono oltre 100 euro. Per non parlare della benzina, di cui abbiamo già parlato. Così gli italiani, pur di non rinunciare alle vacanze, ne riducono la durata. Un cambiamento di abitudini confermato dagli ultimi dati di Confturismo, che stima 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. 25 luglio, giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento istituita dall'ONU nel 2021. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno ci sono 300.000 casi, per lo più nella fascia di età compresa tra 1 e 14 anni. In Italia, tra il 2024 e il 2025, dati del Ministero della Salute, sono oltre 600 le persone che hanno perso la vita in acqua. Calcio, il rebus CT dell'Italia è ormai vicino alla soluzione. La nuova dirigenza azzurra ha deciso di puntare su Andrea Pirlo. Per lui è pronto un contratto fino al Mondiale del 2030. In attesa della firma e dell'ufficialità, la scelta rappresenta una scommessa per il futuro della nazionale.
11: La Francia presenterà a breve Zinedine Zidane, allenatore capace di conquistare 3 Champions di fila con Real Madrid. La Germania ha invece scelto Jürgen Klopp, condottiero di quel Liverpool macina trofei, ed è proprio questa la direzione che sembravano aver preso i vertici federali azzurri, puntando su Pep Guardiola, il migliore sulla piazza. Incassato però il no dell'ex Manchester City, ecco spuntare il nome di Andrea Pirlo, un maestro in campo, anche se da allenatore ha faticato non poco fin qui. Una Coppa Italia e una Supercoppa vinte con la Juventus nel 2021, poi le esperienze in Turchia, alla Sampdoria e nella Serie B degli Emirati, dove è tuttora sotto contratto con lo United di Dubai, intanto promosso in prima divisione. Un tecnico più giovane, propenso a un calcio moderno, aperto ad eventuali consigli del direttore tecnico Maldini e dell'advisor Leonardo. Una scelta condivisa dalla dirigenza azzurra per una prospettiva di crescita sul lungo periodo, anche se con qualche perplessità da parte del presidente Malagò, che avrebbe preferito un profilo con più esperienza per provare a tornare subito competitivi. Giacomo Prireschi, GR1.
2: Pallavolo, sconfitta per le azzurre di Velasco nella semifinale di Nations League, battute al quinto set dal Brasile. Dopo due edizioni vinte di fila, l'Italia quindi non difenderà il titolo. Tra gli appuntamenti sportivi della giornata ci sono il ciclismo, è già iniziata la 20ª e penultima tappa del Tour de France, e la Formula 1. Alle 16 in Ungheria le qualifiche, intanto sono in corso le ultime libere, ci colleghiamo con il nostro inviato a Budapest, Manuel Codignoni.
12: Buon pomeriggio, siamo proprio a bordo pista per poterci godere da vicino lo spettacolo delle vetture sull'Ungaroring. Mancano 13 minuti e 10 secondi al termine di quest'ultima sessione di prove libere e davanti a tutti c'è una McLaren, quella di Lando Norris, che proprio pochi istanti fa ha fatto segnare quello che di fatto è il miglior tempo del fine settimana, 1:18,2, 48 millesimi più veloce rispetto al leader di mondiale Antonelli. In terza posizione l'altra McLaren, quella di Oscar Piastri. Le Ferrari con Leclerc e Hamilton sono in quarta e quinta posizione, ma devono ancora effettuare di fatto il loro ultimo push e dunque ci sarà spazio per poter recuperare anche per le rosse, che sono le grandi favorite per la caccia alla pole, considerata la natura di questo tracciato molto angusto con tante curve, dove il motore, che è il tallone d'Achille della vettura del cavallino, non è particolarmente sollecitato, ma conta invece l'aspetto telaistico. Le temperature sono più alte rispetto a ieri, ma non ancora caldissime, e vi salutiamo prima di ribadirvi che c'è Norris al comando davanti ad Antonelli e Piastri, dicendovi che davanti ai nostri occhi, abbigliato come un fotografo qualsiasi, c'è a vedersi le prove libere e soprattutto a fare le foto un appassionato di Formula 1 un po' particolare, Piotr Pavel, il presidente della Repubblica Ceca, con il suo bodyguard, anche lui costretto a mettersi la pettorina e a guardarsi le vetture. Da Budapest è tutto, a voi.
2: La musica nella sua prima notte a San Siro, The Weeknd ha incantato Milano con uno show futuristico. Stasera e domani replica. Sentiamo.
13: È stato definito lo show dei record. Del resto i numeri che vanta The Weeknd per questo tour sono incredibili. Oltre 7,5 milioni di biglietti venduti e ha incassato più di $1 miliardo. E ieri sera San Siro si è illuminato con una produzione davvero colossal. Il cantante canadese è stato protagonista non di un concerto, ma di un'esperienza immersiva. Una passerella gigante fendeva il prato del Meazza, sullo sfondo una scenografia da blockbuster, una sorta di città distopica tra macerie e fiamme laser. Al centro un'enorme statua d'oro. 40 brani in scaletta, The Weeknd circondato da ballerini incappucciati, un sound tenebroso che sfocia nell'elettronica di Moroder, a cui va anche una dedica. Il cuore della serata è Out of Time, quando scende tra i ragazzi delle prime file e lascia che le loro voci, anche stonate, facciano il resto. Un live che è un viaggio cinematografico, una fuga dal personaggio verso Abel persona, quasi a sancire la fine di un'era e l'inizio di un nuovo capitolo. Marcella Sullo, GR1.
2: E stasera all'Auditorium Parco della Musica, Gregory Porter. I won't die, won't bury, won't sink. La voce unica e inconfondibile di uno degli artisti più influenti della scena soul e jazz contemporanea torna a Roma con un attesissimo concerto. Domani sarà a Torino, alla Reggia di Venaria. In questi anni Porter ha portato il jazz contemporaneo al grande pubblico, collezionando numerosi premi, tra cui 2 Grammy Awards per miglior album vocale. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Massimiliano Mattia e Alessandro Adriani, da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
14: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
15: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 25 luglio. Inizio di giornata con il sole e tempo che si manterrà stabile anche per il resto del giorno al centro-sud. Per le regioni settentrionali, nubi in aumento nella mattinata sul nord-ovest, con le prime piogge già per metà giornata sulle Alpi occidentali, eventi che poi verso sera e soprattutto nella notte raggiungeranno anche la pianura tra Piemonte e Lombardia e la Liguria, anche nella forma di temporale. Nubi in aumento ma senza pioggia anche per la Sardegna e solo a tarda sera velature che si affacceranno anche lungo le regioni tirreniche. Tornano a salire le temperature, ma per valori elevati solo nell'entroterra della Sardegna settentrionale. Mari mossi o poco mossi e ancora tramontana sul basso Adriatico e sullo Ionio, che sarà molto mosso, e scirocco invece tra la Sardegna e le regioni tirreniche, dove tornerà ad aumentare l'umidità atmosferica. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Da grande voglio guidare l'autobus.
17: Ma non volevi fare l'astronauta?
18: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
20: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
21: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 14.
1: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20.35, Rai 1.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sabato Sport. 14:01, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione questa che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Pistorio in redazione, mentre la parte tecnica è curata inizialmente da Francesco Pantaleo. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Il grande sport in diretta con ciclismo e Formula 1, ovvero 20ª tappa del Tour de France e poi il Gran Premio d'Ungheria con la corsa per la pole position. Vi accompagneremo fino alle ore 19 con un capitolo riguardante tra poco il lungo ed elaborato cammino nella scelta di Andrea Pirlo nel ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale, un tuffo nell'atletica, pochi giorni ormai dall'appuntamento europeo di Birmingham, in un fine settimana dedicato però agli assoluti che assegnano i titoli nazionali, con uno sguardo al futuro, come spesso facciamo, presentandovi una delle giovani promesse delle varie discipline, quindi il basket, con particolare riferimento alla realtà romana, in un'estate di grandi innovazioni per la capitale e per l'intero campionato. Ma iniziamo subito dagli avvenimenti in corso, con la 20ª tappa del Tour, ancora un arrivo sull'Alpe d'Huez, dopo i giganti alpini, Croce di Ferro e Galibier compresi, e molti dicono ancora Pogačar, assoluto dominatore finora dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio, si sta per affrontare e anche scollinare dal Col du Telegraph, che sarà l'antipasso del Galibier, la vetta più alta di questo Tour de France, oltre 2640 metri, il souvenir Henri de Grange, praticamente la cima a coppi per quanto riguarda il Tour de France. Ma prima, come detto, c'è il Telegraph. Al momento la situazione è 84 km e 600 metri dal traguardo, vede davanti 10 corridori. Ayuso arrivato davvero in condizioni difficili ieri, insieme a Carapaz secondo, dietro a Pogačar, poi Johannesen, Piganzoli, Kuss, Hindley, Aresman, Riccitello, Foss e Ili, questo è il gruppetto lì davanti, con due minuti su Valentin Paré-Peintre e Bras Afonso della Groupama, più staccato del gruppo della maglia gialla, 4 minuti e 14 dalla testa della corsa, già distanziati però diversi corridori, c'è anche un gruppo addirittura a 12 minuti dai battistrada. In questo gruppo c'è ad esempio anche il nostro Antonio Tiberi, che ieri in parte ci ha provato, ci riprova, come è già successo in queste ultime tappe di montagna, Carapaz, che ha conquistato un successo e un piazzamento ieri, ma deve arrivare il Galibier, poi c'era ancora l'Alpe d'Huez da un altro versante rispetto a quello di ieri, ma sul Galibier rimarranno davvero in pochi, perché oggi le fatiche si faranno sentire nella penultima tappa, quella che precede l'epilogo a Parigi.
5: Grazie, e noi prima di trasferirci alla Formula 1 diamo una notizia di pallavolo non buona, perché il Brasile ha battuto per 3-2 l'Italia, accedendo così alla finale della Nations League di volley femminile. Le azzurre hanno sfiorato la rimonta, ma non sono riuscite a volgere a loro favore la sfida. Questa è la prima sconfitta di peso dal ritorno in panchina di Julio Velasco nel 2024. Si interrompe così la striscia di 4 tornei vinti con la Volley Nations League del 2024. Naturalmente in quell'anno le prestigiose Olimpiadi, poi ancora una volta la Volley Nations League anno 2025 e ovviamente i mondiali dell'anno scorso. Domani la finale per il bronzo. Il Brasile ha battuto l'Italia per 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12 nel tie break decisivo. È il momento adesso di passare alla Formula 1, il risultato delle libere e non solo. Buon pomeriggio a Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
0: Ciao Giovanni, buon pomeriggio a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. È stata un'ultima sessione di prove libere molto elettrizzante, come spesso accade nella FP3, perché c'è il momento in cui tutti quanti cercano la simulazione del giro di qualifica e dunque i tempi si abbassano vorticosamente di passaggio in passaggio, ed è tanto più importante quest'oggi considerato il fatto che sul tracciato ungherese i sorpassi non sono semplici e dunque partire davanti diventa fondamentale anziché no. Il più veloce non è stato un ferrarista, bensì un pilota della McLaren, il campione del mondo in carica, Lando Norris, 1:17.939, miglior tempo del fine settimana fino a questo momento per il britannico della McLaren, che ha preceduto di un decimo Lewis Hamilton, secondo con la prima delle due Ferrari, Kimi Antonelli, terzo il leader del mondiale con la Mercedes, e in quarta posizione Charles Leclerc, staccato di 3 decimi con la seconda rossa. A chiudere poi la top ten, Piastri quinto con l'altra McLaren, Russell sesto con la Mercedes, le due Red Bull di Verstappen e Aguilar in settima e ottava posizione, Liam Lawson nono con la Racing Bulls e Nico Hülkenberg decimo con la Audi. Come detto, è stata una sessione molto intensa anche dal punto di vista delle temperature, perché rispetto a ieri quest'oggi fa decisamente più caldo, la temperatura dell'aria è intorno ai 27-28 gradi, ma soprattutto quella dell'asfalto lambisce i 50 gradi, e considerato che ieri nella FP2 ce n'erano appena 28 o 29 se non ricordo male, capite da voi che insomma uno dei parametri più importanti per la prestazione delle Formula 1 viene modificato, e questo potrebbe portare a qualche imprevisto magari nella qualifica che scatta alle 16. Prima di salutarvi vi do una nota di colore interessantissima. Nel corso della FP3 col collega di Autospeed Alessandro Gargantini abbiamo fatto il nostro classico giro di pista per la stradina interna. In curva 4, peraltro la più bella del circuito di Budapest, abbiamo intercettato un ospite particolarissimo. C'era il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, che abbigliato da fotografo con tanto di pettorina e due reflex era lì che stava facendo le foto come un fotografo, un appassionato qualunque, come un fotografo professionista, anzi, perché quella è zona off limits per i non addetti ai lavori. Una volta finita la sessione ci abbiamo anche scambiato due parole e ci ha detto di essere un grande appassionato di motorsport, che quest'anno era già stato alla Parigi-Dakar, alla 24 ore di Le Mans e anche a una gara alla MotoGP. Ha detto: ogni volta che ho una possibilità vengo per cercare di vedere questi bolidi da vicino, non ho una squadra per cui tifo, però spero di riuscire a venire anche a Monza perché quello è un circuito storico. Come dire, spettatori illustri non solo in tribuna, questa è una chicca che vi regalo, che credo diciamo abbiamo potuto intercettare solamente noi in virtù dell'amicizia del nostro Gargantini con il fotografo tedesco che lo ha accreditato, ebbene sì, perché è stato accreditato da un fotografo, il presidente della Repubblica Ceca, come suo assistente, e vi restituisco la linea dandovi l'appuntamento alle 16 per il via delle qualifiche.

0: alle 14.10 insieme ai Depeche Mode, People Are People, brano del 1984. Ne approfitto per salutare il nostro primo ospite. Parleremo di calcio con un grande esperto, Gianluca Comotto. Buon pomeriggio, buon sabato, Gianluca.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti, buon sabato.
0: Ti chiedo 30 secondi di pazienza, Gianluca, perché è il momento di aggiornare nuovamente la situazione al Tour de France. Cristiano Piccinelli.
2: 78 km e 400 metri alla conclusione, superato il Telegraph con Carapaz, che ha guadagnato i 10 punti per essere passato prima sotto la somma, la vetta del Telegraph, guadagnando così 10 punti, 121 adesso per il corridore dell'Ecuador, detentore della maglia Poix degli scalatori. 90 c'è Tadej Pogacar, l'inseguimento del gruppetto di testa composto da 10 elementi, al cui interno c'è anche Piganzoli, si sta portando il gruppo della maglia gialla, guidato da Damiano Caruso e Antonio Tiberi. Ci dobbiamo correggere, non è tra i corridori distanziati Tiberi, ma è lì a fare l'andatura per riportare in scia Lenny Martinez, uomo di classifica della Bahrain Victorious. Inizia intanto il Galibier.
0: E in attesa ovviamente di nuovi aggiornamenti, parliamo appunto di calcio, e in attesa, Gianluca Comotto, dell'annuncio ufficiale, che ancora non c'è stato, Andrea Pirlo si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Che ne pensi?
1: Sì, dai, adesso manca ancora l'ufficialità, ma mi sembra che tutto porti lì. Diciamo che a livello di immagine non è proprio stata una strada pulita. Secondo me, se dall'inizio si diceva al progetto e Pirlo, secondo me avrebbe avuto una credibilità superiore. Invece così sembra che Guardiola o chi per esso hanno detto di no, e quindi arriva Pirlo. Invece
0: data via, insomma, questa è l'impressione, Gianluca.
1: Dall'impressione è quella, poi dopo bisognerebbe essere all'interno. Sicuramente mi sembra che la linea, quella di Maldini, di Leonardo, sia una linea che porta a Pirlo, ovvero di un voler fare qualcosa di diverso e di nuovo, quindi da quel punto di vista ci sta.
0: E poi volevo chiederti, Gianluca, secondo te, secondo le tue impressioni ovviamente, no? Il nome di Pep Guardiola è stata quindi solo una suggestione di mezz'estate, oppure è stato fatto realmente di tutto per favorire una storica virata al movimento italiano? Cioè, visto dalla parte di Maldini, di Leonardo, che tu conosci, come va interpretato questo, non dico ripiego, ma questa virata, perché appunto tale è stata, nei confronti di Andrea Pirlo, dopo questa suggestione che tale è rimasta? Guardiola.
1: Si è tentato uno lì, in un colpo grosso, che poi non è andato a buon fine, perché penso che Guardiola avesse in testa di riposare un anno, di staccare dopo tanti anni di calcio. Ripeto, magari bisognava fare una cosa meno mediatica, perché fatta un po' più di nascosto non avrebbe fatto sì che si pensasse che Pirlo fosse il piano B, ecco, perché comunque stiamo parlando di un commissario di una nazionale, e un piano B non è corretto parlare di piano B, ecco. Poi dopo sicuramente sarà una serie vincente, una strada vincente, però diciamo l'inizio è stato un po' travagliato.
0: Ecco, a settembre, ricordiamo, c'è la Nations League che ci aspetta. Che distanza c'è, secondo te, parliamo con Gianluca Comotto, c'è attualmente in questa estate tra il calcio italiano e le maggiori nazionali reduci dal mondiale, in questo momento?
1: La distanza è grossa, c'è tanto gap da colmare. Ai miei tempi, quando c'era gap tra una squadra in cui giocavo magari inferiore e una superiore, si tiravano fuori le unghie e i denti. Ecco, questo dovrà fare la nazionale.
0: Ecco, parliamo un attimo di quel che accade nel tennis, no? O perlomeno che è accaduto, cioè la collaborazione tra federazione e privati, che ha portato a una serie di risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, a Comotto, che è un esperto nel settore, chiedo: sarebbe possibile anche nel calcio, nel nostro calcio, cercare di percorrere questa strada, o il tennis è troppo specifico per adattarlo anche ad altre discipline sportive?
1: Guarda, io penso, sono due sport totalmente diversi, però bisogna sempre seguire quelli che vincono, no? Nel calcio adesso hanno vinto tutto e stanno continuando a vincere la Spagna. Io penso che non vada scimmiottata, però ti posso portare, o vi posso portare un esempio, avendo mio figlio che ha fatto tutte le nazioni, che ho fatto tutte le nazionali, e ho visto tutte dall'under 15 arrivare fino quindi anche alla nazionale maggiore, cosa succede lì? Ovvero tu vedi la nazionale maggiore, giocano tutte nella stessa maniera, parlo delle squadre giovanili, quindi secondo me potrebbe essere quella una strada da seguire, ovvero un'impostazione che non deve essere per forza quella spagnola, ma che porta tutto il movimento ad avere un'idea di calcio che sia propria magari dell'Italia, no? Noi abbiamo vinto negli anni difendendo bene e ripartendo, quindi non per forza bisogna fare il possesso palla che fa la Spagna, però riuscire a dare una direzione a tutto il movimento potrebbe essere una strada vincente.
0: Poi ricordiamo che la Spagna, oltre al gioco, quest'anno al Mondiale ha messo in atto una difesa di ferro, ha subito in pratica solo una rete, quindi questo qualcosa vuol dire. Ecco, lo aveva accennato Gianluca Comotto nella risposta precedente, no? Oltre alla sua lunga esperienza da calciatore, ecco, stai vivendo quella di genitore, tra l'altro di uno dei prospetti più interessanti, e non è che lo dico io, del calcio italiano, Cristian, che è di proprietà del Milan. Ti chiedo, i criteri di selezione, di valutazione dei giovani virgulti, no? Delle promesse, chiamiamole come volete, sono migliorabili, e se sì, dove?
1: Ma non vedi, da quando, per quanto si tratta di trovarli o che ci siano, non si può muovere grossi appunti. È difficile quando poi arrivano dove sta arrivando anche mio figlio, no? Ovvero ad affacciarsi nelle prime squadre. È lì che bisogna dare una sterzata, ovvero semplicemente avere pazienza, perché si sa che i giovani bisogna saperli aspettare, permettergli di sbagliare e soprattutto creargli un percorso. Mi sembra che tutte le squadre stiano avendo, e l'ha avuto anche il Milan nei confronti di mio figlio appunto, stiano avendo un occhio di riguardo, proprio perché non va disperso il nostro patrimonio che c'è. Secondo me in anni passati c'era ancora più materiale, su questo non ci dobbiamo nascondere, però da qui a zero ne passano.
0: Ecco, una delle caratteristiche, no, che tutti abbiamo sempre riconosciuto a Gianluca Comotto, il fatto di hai cambiato quante squadre in tutto, Gianluca, nel corso della tua carriera? Difficile ora dire 8-10, insomma, però sono state diverse, no? Ecco, spesso hai avuto la fascia di capitano, quindi voglio dire, sei stato responsabilizzato, e pur non essendo tu per formazione un giocatore bandiera, ti è stato spesso affidato questo incarico importante. Secondo te, nel momento in cui la scelta del capitano a volte viene, come dire, anche fatta, non dico per estrazione a sorte, ma una partita uno e ci sono anche esempi in questo genere, la partita successiva un altro e così via. Ecco, come vedi adesso nel calcio del terzo millennio questa sorta, dice qualcuno, di svalutazione della fascia da capitano?
1: È una bella domanda, ti faccio i complimenti, che è una cosa che non mi ha chiesto mai nessuno, ed è uno spunto di riflessione che mi porta a dire che se io facessi l'allenatore, ti dico la verità, il capitano lo farei del giocatore, quello che dà l'esempio, no? Magari non quello più rappresentativo, ma quello che dà l'esempio, ovvero colui che trascina i compagni in allenamento, in partita, colui che si prende più grosse responsabilità. E questo potrebbe essere un punto interessante anche per andare a ricreare un certo tipo di gruppo vincente.
0: Adesso 335-699-2949 è il numero per i nostri WhatsApp e i nostri SMS. Un ascoltatore, Andrea da Moncalvo, ci porta a dare uno sguardo al campionato. Ti chiede, Andrea, possibile che la Juventus debba sempre ridursi all'ultimo per prendere i giocatori? Spalletti non può così lavorare bene per tutta la tournée estiva. Io mi permetto di aggiungere che ormai questo è il cliché che non riguarda solo la Juventus. Che ne pensa Gianluca Comotto?
1: Sono d'accordo. Questo purtroppo è il nostro momento del calcio italiano, dove non siamo più non arriviamo né primi né ormai né secondi sui giocatori più importanti, ma semplicemente dobbiamo aspettare per riuscire ad andare a prendere dei buoni giocatori e a prezzi più calmierati, che non sono più, non sono quelli di giugno e di luglio, ma sono quelli da, da agosto. Non possiamo più competere con un calcio inglese che vedete tutti voi che tipi di cifre può spendere per il singolo giocatore.
0: Ecco Gianluca, parlando di calciomercato, comunque particolarmente attiva è stata una tua ex squadra quest'anno, la Fiorentina di Paratici.
1: Sì, decisamente ha fatto, stanno facendo un grande mercato, mettendo soldi ma anche idee. Secondo me hanno colpito nel segno nell'andare a rafforzare quella che l'anno scorso è stata la parte più deficitaria, ovvero quella difensiva, e quindi Paratici sta facendo un grande lavoro. Poi, come al solito, saranno poi i risultati, no, a dire se tutti i giocatori sono stati indovinati.
0: Ecco, esiste una squadra che ti incuriosisce? Non dico che segui più da vicino, ma che comunque, anche per quanto riguarda i movimenti di costruzione, di cambio, ti interessa particolarmente in questa fase del mercato?
1: Ma devo dire la verità, sono curioso di vedere il Bologna di Tedesco, questo allenatore preso dall'estero, di origini italiane, di cui parlano un gran bene. Sono curioso di vedere che cosa potrà fare nel nostro campionato.
0: Bene, è stato con noi Gianluca Comotto, grazie davvero per questa panoramica sul calcio italiano, a cominciare appunto da Andrea Pirlo, nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Ovviamente Gianluca, oltre al grazie, aggiungo una buona estate e un buon sabato. Grazie.
1: Grazie anche a voi, sempre un piacere, grazie.

0: 14:25 Merck e Cremont con Partenope, scherma ai mondiali Macchi argento nel fioretto maschile. L'azzurro è stato sconfitto nettamente 15-2 in finale dal ceco Čupetinić. Questo per ciò che riguarda la stretta attualità che ci porta ovviamente sulle strade della Grand Boucle. Cristiano Piccinelli.
1: Con l'attacco al Col du Galibier, dove ovviamente si arriva la parte più alta di questo tour, a souvenir Éric de Grange, il fondatore del Tour de France, che proprio sul Galibier ha un monumento in suo onore, ma che ormai identifica il souvenir Éric de Grange anche la vetta più alta che viene passata dalla Tour. Allora mancano 72 km alla traguardo finale, ancora una decina abbondanti di salita con 8 corridori davanti: Ayuso, Lidl Trek, Carapaz, Education First, Johannessen, 1X, Sepp Kuss della Visma, Jay Hindley, Red Bull Bora e Aresman, Net Company. Avanti 8 minuti da Martinez, quanto per provare magari a vedere se c'è il modo di insidiare il podio di Isaac Del Toro, che è lontano 3 minuti e 18 rispetto a Del Toro in classifica generale, anche per avvicinarsi magari a Paul Sexas. Gran lavoro di Tiberi, gran lavoro di Caruso, c'è anche forse la volontà da parte della formazione della Bahrain Victorious di provare a essere protagonisti in questo Tour de France a livello di vittoria di tappa. Evidentemente insomma un alleato in più per Tadej Pogacar in questa frazione, l'ultima con le salite, in cui si è avvantaggiato molto per la classifica della maglia Poix Richard Carapaz, che lo ricordiamo nel 2024 portò a Parigi il simbolo del primato per quanto riguarda la classifica degli scalatori, e cerca ovviamente di bissare questa importante vittoria a livello ovviamente di classifica.
0: Grazie per ora Cristiano, e quindi ricordiamo la notizia di poco fa: dopo l'argento conquistato ai giochi a 5 cerchi di Parigi, un altro secondo posto per Filippo Macchi, parliamo ovviamente di scherma, medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong. Il 24enne pisano è crollato contro il ceco Alexander Čupetinić in una finale dove in pratica, pensate, la sua prima stoccata l'ha messa sul 13-0 a favore dell'avversario, che quindi si è aggiudicato l'oro iridato, come ricordavamo, col punteggio di 15-2. Macchi aveva vinto per 15-6 la semifinale. E adesso arriviamo a Onda Verde. Prima la pubblicità, poi sarà nuovamente Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14:28, apriamo altra fuori.

0: del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Lombardia, in A9, Lainate Chiasso, tra Como Centro e il lago di Como verso la Svizzera si registra 1 chilometro di coda. Sulla tangenziale ovest di Milano, tra l'allacciamento con la A7 e lo svincolo di Baggio, in direzione della A8 presenti 4 chilometri di coda per un incidente tra 3 veicoli che occupa la corsia di sorpasso veloce. Ci spostiamo sulla A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli, tra lo svincolo di Pontebba e il confine di Stato in direzione Tarvisio, 7 km di coda per traffico congestionato. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana, tra Firenze Sud e Incisa, in direzione della capitale, segnalate code con tempi di percorrenza di 40 minuti. In A24 in Abruzzo, tra Carsoli e Tagliacozzo, verso Teramo, un incidente provoca 2 km di coda e infine chiudiamo in Sicilia, in A19 nei pressi dell'area di servizio Gelso Bianco, in direzione Palermo, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
11: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
10: Info su suzuki.it.
12: Sabato Sport. Alle 14.31, all'interno di una trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Pistorio in redazione, mentre la parte tecnica è curata da Francesco Pantaleo, ci eravamo lasciati sulle rampe del Galibier, Tour de France, penultima frazione, Cristiano Piccinelli, l'aggiornamento.
13: Ancora 9 km e 600 metri di salita prima dello sclinamento dalla vetta più alta di questo Tour de France, con davanti 7 corridori a Jusoli del Trek e i due della Education First, Carapaz e Ili, con Ili che in questo momento sta facendo un'andatura molto difficile per alcuni componenti di questo gruppetto, in particolare Aresman e Johannessen, che si sono staccati. Rimangono Kuss, Hindley, Riccitello della Decathlon, Kuss della Visma, Hindley della Red Bull. Hanno un vantaggio di circa 4 minuti sul gruppo della maglia gialla, dove adesso si è messa a pilotare proprio la UAE del leader della generale Tadej Pogacar, con Groschak e poi Adam Yates davanti per evidentemente prendere il comando delle operazioni. Al fianco di Tadej Pogacar c'è sempre Renck Van der Poel e Isaac Del Toro, un po' più indietro Paul Sixas, il ragazzo, l'enfant du pays, il giovane francese che punta evidentemente a provare ad andare sul podio, visto che tra Del Toro e Sixas ci sono soltanto una ventina di secondi, 24 per la precisione, 69 invece i chilometri che mancano alla conclusione, con davanti 7 corridori, tra cui uno scardinato Richard Carapaz, 4 minuti e 13 il ritardo del gruppo della maglia gialla.

0: 14:36 minuti insieme a Mary J. Blige. La musica ci accompagna a un appuntamento con una giovanissima protagonista dell'atletica italiana e con noi la neocampionessa europea under 18 sui 5000 metri, Rebecca D'Alessandro. Ciao Rebecca, buon sabato. Ciao. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: Insomma, a distanza di giorni, senza più l'adrenalina agonistica, no? A cosa pensi quando rivivi quell'impresa? Perché tale è stata? Una bella gara davvero.
1: Sì, no, in realtà ripenso a tutti i sacrifici fatti per arrivare, diciamo, a questo grande risultato. Perché ora, rivedendo la gara con lucidità, sì, a quello penso.
0: Ed è importante, insomma. Ecco, il tuo rapporto con l'allenatore Nicola Piro, come si può inquadrare? Come vi siete avvicinati insieme a questa gara e come poi l'avete festeggiata? Perché credo tu sei poi quella che va in pista, ma dietro già c'è un bel lavoro, no, di impostazione.
1: Sì, assolutamente. In realtà questa gara, vabbè, l'abbiamo iniziata a preparare da molto, anche perché prima c'erano altre gare sempre sulla stessa distanza, quindi... Però l'abbiamo impostata con molta tranquillità, perché comunque ero recidiva da un'altra gara in cui, diciamo, era andata male, l'avevo affrontata io in maniera negativa, e quindi abbiamo deciso di affrontare questa in tutta tranquillità, non pensando a quello che poteva accadere durante la gara. Quindi l'abbiamo preparata, abbiamo preparato solamente gli allenamenti, ma diciamo non avevamo una strategia. Quindi quello che è successo è stato tutto, diciamo, accaduto sul momento, non è stato progettato nulla.
0: Ecco, Rebecca, i 5 km di marcia sono una gara, se vogliamo, sprint, no? Qual è il tuo rapporto invece con le distanze più lunghe?
1: Io, se devo essere sincera, preferisco le distanze più lunghe, perché comunque hai anche più tempo per gestire la gara. Quindi se succede qualcosa all'inizio puoi recuperare alla fine, ma poi a me piacciono di più. Forse perché ho più resistenza che velocità, quindi faccio meno fatica, ecco.
0: Oltre a te, no, a rappresentare al meglio la marcia giovanile italiana, ci sono, e le citiamo con piacere, Caterina Carissimi, che si è piazzata al terzo posto nella gara che tu hai vinto l'altro giorno proprio al Guidobaldi di Rieti, e poi c'è Serena Di Fabio, citiamo solo questi due nomi, ce ne sarebbero altri, le alternative non mancano, insomma siete un bel gruppo che può dare soddisfazioni a partire da subito, non occorre programmare a lunga scadenza con voi.
1: Sì, assolutamente. Io, vabbè, le conosco entrambe, conosco sia Serena perché comunque è una mia grande amica e compagna di allenamento, però conosco anche Caterina. Comunque sono due persone molto, molto forti, hanno un carattere molto forte e sono convinte di quello che vogliono, quindi sì, saranno forti atlete anche in futuro.
0: Il tuo avvicinamento alla marcia, da giovanissima parlo, siamo collegati con Rebecca D'Alessandro, campionessa europea under 18 nei 5000. Ebbene, come si è verificato questo avvicinamento alla marcia? È stato voluto o, come a volte accade, non solo nell'atletica casuale, cioè hai cambiato, ti hanno invitato a cambiare? Come è andata nel tuo caso?
1: No, io, diciamo, ho iniziato atletica dopo il Covid e ho svolto un primo anno dove facevamo tutto, quindi provavamo tutte le specialità. Poi in estate si doveva affrontare questa gara di marcia e allora è arrivato il mio allenatore, perché a me prima non mi allenava lui, ero piccola, e mi ha detto che c'era questa gara e quindi mi ha fatto provare a marciare. Ho fatto questa gara e ho vinto, e quindi da lì ho iniziato, anche perché quando svolgevo le altre gare delle altre specialità arrivavo sempre tra le ultime, quindi diciamo la prima vittoria mi ha appassionato anche la marcia, e quindi ho continuato.
0: Immaginando la cameretta di un adolescente, no? C'era spazio per qualche idolo dell'atletica, oppure i poster erano dedicati ad altri, se ce ne sono, se ce n'erano?
1: No, in camera non ho poster, però quel mio idolo sin da piccolina è sempre stata Antonella Palmisano, poi ora andando avanti, perché comunque aveva appena vinto le Olimpiadi quando ho iniziato a marciare, però ora andando avanti diciamo che il mio vero idolo è diventata la mia amica Serena Di Fabio, perché lei ho capito che con la sua giovane età si può, è riuscita a realizzare tutto quello che voleva, quindi sì, è lei.
0: È lei. E qual è invece l'incontro tra i grandi personaggi dell'atletica che ti ha particolarmente colpito e perché?
1: Allora, l'incontro che mi ha particolarmente colpito è stato, in realtà non ci ho parlato, però l'ho vista solamente, è stato con Antonella Palmisano a una gara a Po' de Bradi a Praga. E praticamente io in quella gara avevo fatto il record italiano, quindi io vedevo che perché stava parlando con il mio allenatore, gli sono andata a chiedere una cosa e vedevo che mi guardava e quindi
0: come ti sei sentita in quel momento? Quando sì, ti sei sentita osservata da un grande nome, un grandissimo personaggio?
1: Sì, mi sono, non lo so, mi sono sentita al settimo cielo, sia perché comunque ero recidiva dalla gara che avevo svolto ed ero felicissima, però anche perché magari stava parlando di me con il mio allenatore.
0: Ovviamente ti sei sentita al centro del progetto e al centro delle discussioni. Com'è stato il tuo rientro a Chieti? Ovviamente con una medaglia di questo valore al collo.
1: No, il mio rientro a Chieti è stato bellissimo, non vedevo l'ora di andare al campo per festeggiare, diciamo, questa vittoria con tutti i miei compagni di allenamento che comunque mi hanno sempre supportata durante gli allenamenti più difficili, perché io mi ritengo una persona fortunata ad avere un gruppo con cui allenarmi e condividere gli allenamenti, cosa che molte atlete non hanno. E quindi è stato un bellissimo ritorno, infatti come sono arrivata al campo ho ricevuto subito una festa a sorpresa.
0: E beh, sono le cose più belle queste. Come proseguirà adesso, Rebecca D'Alessandro, la tua stagione che a Rieti, al Guidobaldi, sui 5.000 metri, ha visto proprio l'altro giorno la conquista di questa prestigiosa medaglia d'oro europea nella categoria Under 18?
1: Beh, sicuramente speriamo che andrà per il meglio la stagione. Alla

0: a ottobre. Quindi diciamo si punta a quella.
1: Bene, e allora noi ti facciamo l'in bocca al lupo anzitutto per una bella estate che ti sei guadagnata con
0: Grazie mille.
1: qualche giorno di riposo prima di preparare questo importante appuntamento previsto a ottobre. Davvero in gamba, Rebecca D'Alessandro, campionessa europea under 18 su pista agli europei di Rieti di categoria, vincitrice della medaglia d'oro 5.000 metri di marcia. Grazie Rebecca.
0: Grazie mille, ciao.

14:48 minuti, anno 1979, quello da incorniciare per i Delegation, questo gruppo britannico. Put a Little Love on Me, uno dei brani simbolo di quella stagione per loro. E adesso, ritornando a quello che sta accadendo ad Hong Kong, ai mondiali di scherma, Giulia Rizzi si è qualificata per la finale nella prova individuale di spada femminile. Ve ne daremo conto ovviamente nel corso del programma.

0: E ricordo intanto che Filippo Macchi, dopo aver vinto per 15-6 la semifinale con il giapponese Kazuki Shimura, è stato battuto nella finale del fioretto dal ceco Alexander Ciupenik, che ha vinto con il netto punteggio di 15-2. Questo comunque non inficia il cammino di Filippo Macchi, argento lo ricordiamo anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2 anni fa, si tratta della prima medaglia italiana alla rassegna iridata appunto in corso di svolgimento a Hong Kong. E più che mai in corso la tappa numero 20 del Tour de France, c'è da scalare il Galibier, Cristiano Piccinelli.
1: Lo scatto di Ricerca Rapaz, che si è posto al comando in solitaria di questa frazione numero 20 del Tour de France, andando evidentemente anche con la voglia di andare a scalare il Galibier e prendere altri punti decisivi per quella che è la lotta per la classifica della maglia a pois. Il suo scatto è stato tremendo per gli altri compagni di fuga, sono distanziati di circa 6 secondi il trio Kuss, Hindley, Riccitello, ancora più indietro Juan Ayuso a circa una quindicina di secondi dal corridore dell'Ecuador, a 4 minuti e 24 il gruppo della maglia gialla, che va giù sempre con l'andatura fatta dalla UAE, ridotta però ai minimi termini perché si è staccato Adam Yates, rimane Groschatner soltanto lui in compagnia di Tadej Pogacar. Ci sono invece due compagni con Remco Evenepoel, addirittura 3 per Paul Seixas. In questo modo Ayuso al momento supererebbe il proprio compagno di squadra Schelmose in classifica generale. Tra Schelmose sesto e Ayuso settimo c'erano infatti soltanto 49 secondi ed evidentemente Ayuso, anche se in difficoltà in questo momento, sarebbe nettamente davanti al suo compagno di squadra e si avvicinerebbe anche, anzi supererebbe in questo caso, in questo momento, anche Lenny Martinez al quinto posto della classifica generale, mentre Carapaz a 3 km dallo scollinamento del Galibier sta per essere ripreso da Hindley, Kuss e Riccitello, corridore della Decathlon, compagno di squadra di Paul Seixas. Stringe i denti la locomotora, il soprannome di Carapaz del campione olimpico di Tokyo, che lo ricordiamo già arrivato sul podio a un Tour de France, soprattutto nel 2024 ha conquistato la maglia a pois, quella degli scalatori. Si volta indietro, il vantaggio però aumenta rispetto al gruppo della maglia gialla. Certo è che le salite non finiscono certo con lo scollinamento del Galibier, perché dopo la fase di discesa ci sarà il Col de Sarenne, sono 12 km 800 metri con una pendenza media al 7,3%, poi una serie di dentelli e infine il passaggio, la salita che porta all'Alpe d'Huez, breve, non è nemmeno catalogata come GPM, ma molto dura nella fase d'avvio, poi spiana l'arrivo alla stazione ciclistica, che è stata teatro di arrivo anche ieri. C'è spazio dunque per recuperare, però il vantaggio cresce chilometro dopo chilometro e Tadej Pogacar, l'abbiamo detto, sostanzialmente sta rimanendo solo nel gruppetto dei migliori, potrebbe anche accontentarsi di quanto fatto ieri, della vittoria sull'Alpe d'Huez, che gli ha permesso anche di allungare in classifica generale. Adesso è il secondo, il più vicino, si fa per dire, è sempre Remco Evenepoel, oltre 7 minuti, Giovanni.

0: 14:55 insieme a Dito nella Piaga con Bismen per ciò che riguarda i mondiali di scherma. Argento nella spada per Giulia Rizzi, 9-8 dopo il tempo supplementare a vincere l'oro, quindi la coreana Song, un argento questa volta con tanto rammarico, non così in precedenza per Filippo Macchi che era stato dominato dal suo avversario. Qui invece, ma l'arma è diversa, la spada ovviamente è una disciplina dove conta molto, ovviamente essendo la più simile al duello, il colpo d'occhio e la scelta del tempo giusto. 9-8 a favore della Song per l'Italia. È comunque arrivata un'altra prestigiosa medaglia dopo quella di Filippo Macchi sul secondo gradino del podio, anche Giulia Rizzi. E c'è tempo per un nuovo collegamento con il Tour de France. Cristiano Piccinelli, ormai credo perlomeno per ciò che concerne il primo gruppo, siamo dalle parti del Gran Premio della Montagna, no? Del prestigioso Galibier.
1: 300 metri per Carapaz-Kuss, Hindley, Riccitello allo scollinamento del Galibier. A 17 secondi c'è Ayuso, più indietro Aresman, Piganzoli e Johannessen. Il gruppo maglia gialla invece aumenta il proprio distacco, 5 minuti e mezzo adesso di margine per i tre battistrada rispetto al gruppo della maglia gialla, composto da 22 elementi. Pogacar sostanzialmente soltanto con Groschattler e Isaac Del Toro, che però deve difendere soprattutto il suo terzo posto da quello che potrebbe essere l'attacco di Paul Sixas. 1100 metri adesso per Ben Healy, Carapaz e Sepp Kuss, che stanno per scollinare dal Galibier, dopodiché ci sarà la discesa e poi l'attacco del Col de Sarenne, anche questo un Gran Premio della Montagna hors catégorie, ovvero il livello più difficile secondo la catalogazione del Tour de France. 61 km al traguardo finale, c'è ancora margine per Tadej Pogacar per tentare di agganciare i treni davanti, però il vantaggio invece che diminuire aumenta.
0: E allora ritorniamo in studio per darvi conto anche di quelle che sono le parole del commissario tecnico della Nazionale Femminile di Pallavolo, Julio Velasco. La sconfitta, ve ne avevamo dato conto in apertura, dell'Italia nella semifinale di Nations League contro il Brasile. Le verde oro vittoriose per 3-2, bisogna ammettere che loro sono state più brave, mentre noi non abbiamo fatto una buona partita, soprattutto in difesa e contrattacco. Così il commissario tecnico dell'Italia, campione olimpica e campione mondiale in carica, in campo, ha continuato Velasco. Abbiamo messo sicuramente poca lucidità per risolvere certe situazioni tecniche. Trovandosi a commentare la prima sconfitta della sua squadra dopo i successi alle Olimpiadi e ai Mondiali e la doppia Nations League, Velasco ha infine concluso: non è un luogo comune affermare che certe sconfitte insegnano più di una vittoria, perché ritengo che prima o poi ci saremmo ritrovati in questa situazione. Noi invece siamo arrivati al termine di questa mezz'ora, adesso diamo spazio ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Sabato Sport, quindi a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Nella giornata mondiale per la prevenzione dall'annegamento, un altro disperso nel lago di Como. Si tratta di un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. Secondo una prima ricostruzione all'altezza di Menaggio, l'uomo si è tuffato per aiutare il figlio, 16enne, in difficoltà in acqua, mentre l'imbarcazione per la corrente si è velocemente allontanata. Il ragazzo è stato poi salvato da una barca di passaggio, ma si sono perse le tracce del padre. Ricerca in corso. Il caso di Abderrahim Fakir, in attesa degli esiti ufficiali dell'autopsia, spuntano nuovi video sul fermo e la morte del 42enne.
3: La novità delle ultime ore è un nuovo video di quel tragico giorno. Mostra il volto di Fakir subito dopo la morte, ancora a terra, sotto il quale è evidente un'ampia chiazza di sangue. Proviene da una ferita alla nuca che aveva strusciato per terra, spiega il legale dei due poliziotti, mentre l'avvocato della famiglia del 42enne deceduto punta il dito sull'azione dei due agenti e parla di asfissia da compressione. Lo fa dopo i primi esiti dell'autopsia che evidenziano schiacciamento e sangue vivo nei polmoni. Fakir, insomma, sarebbe morto soffocato. Un primo scenario che però necessita di ulteriori accertamenti, mentre per il difensore dei poliziotti l'assenza di fratture farebbe escludere un eccesso di forza da parte degli uomini in divisa. Adesso si attende anche l'esito degli esami tossicologici che potrebbero portare importanti risposte, ma ci vorranno 90 giorni. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, protagonista di un nuovo botta e risposta con il ministro Piantedosi per gli scontri dei giorni scorsi, presenta una denuncia per aver ricevuto intimidazioni e minacce online. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Ha confessato il 26enne tunisino fermato con l'accusa di aver ucciso il giornalista sportivo Luigi Esposito, noto come Luca, nelle campagne di Eboli a Salerno. Era nascosto in un casolare, aveva il telefono e alcune carte di credito della vittima. Per individuarlo è stata decisiva un'impronta trovata sull'auto di Esposito, ancora da chiarire il movente dell'omicidio. Le tensioni internazionali pesano sulle quotazioni del petrolio, che a sua volta fa salire il prezzo dei carburanti. Il governo sta studiando gli interventi per contenere gli aumenti, valutando anche l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale nazionale è salito a 1,98 euro al litro, mentre quello del gasolio è a 2,18 euro. In autostrada la verde è arrivata a 2,7 e il diesel a 2,25 euro. E il ministro della difesa Crosetto è stato bersaglio di un nuovo attacco di Maria Zakharova. La portavoce del ministero degli esteri russo ha ironizzato su un ipotetico incarico di consulente all'ucraino Fedorov, di cui Crosetto aveva parlato in un'intervista ad un quotidiano. Non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo, è un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vederlo, sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano, ha dichiarato Zakharova. In Medio Oriente ora pausa negli scontri tra Stati Uniti ed Iran, mentre si aggrava il conflitto nel Mar Rosso. Linea alla corrispondente da Istanbul, Sergio Paini.
4: Diciamo che dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta, appunto per la prima volta nessun attacco è stato segnalato nella notte, ma la tensione resta alta soprattutto per il controllo degli stretti. Vicino a Hormuz le forze armate americane hanno aperto il fuoco contro un'imbarcazione che tentava di eludere il blocco navale imposto dal Pentagono, mentre un'altra petroliera invece è stata coinvolta in un incidente con i Pasdaran mentre tentava di attraversare lo stretto. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, Bab el-Mandeb, dove ormai è guerra aperta tra gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen e l'Arabia Saudita. I miliziani alleati di Teheran denunciano un bombardamento sul loro porto di Hodeida e allo stesso tempo però rivendicano di aver colpito con missili una base aerea e impianti petroliferi in Arabia Saudita.
2: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna, quasi 200.000 persone sono state evacuate a causa dei roghi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, lo ha riferito il ministro degli interni spiegando che 167.000 persone sono state sfollate nella regione della Gironda, dove le fiamme sono a 30 km da Bordeaux. I roghi divampano anche nei dintorni di Madrid, dove sono già andati in fumo 25.000 ettari e 70.000 gli evacuati in Spagna. Ed è iniziato da poco, alle 15, lo sciopero dei vigili del fuoco qui nel nostro paese. Incroceranno le braccia su tutto il territorio italiano per 3 ore. La mobilitazione indetta dalla UIL mira a denunciare le criticità di un rinnovo contrattuale che tuteli il potere d'acquisto dei lavoratori e riconosca le condizioni di rischio della professione. Anche cani e gatti possono aver bisogno di trasfusioni e ormai sono sempre più diffuse le banche del sangue veterinari. Andiamo in Emilia-Romagna con Samuele Amadori.
0: Si chiama Eva ed è attiva da qualche anno in Romagna. Sangue e plasma conservati in celle frigorifere a San Marino da utilizzare in caso di emergenze e incidenti. Ma i benefattori a quattro zampe vanno a donare in cliniche affiliate. Qui i veterinari si prodigano per raccogliere più sacche possibili.
1: Vengono sottoposti a degli esami di routine periodicamente, quindi è un sangue a tutti gli effetti strassicuro da poter utilizzare, in modo tale da poter dare la possibilità ai veterinari su tutto il territorio italiano di poter accedere a prodotti a emazie concentrate o plasma, perché poi di questo si sta parlando, sicuri e certificati.
0: Non tutti sono adatti a questa pratica, ma ci sono 200 donatori nella zona di Cesena. Ovvio, finché si dona il proprio sangue non ci sono questioni, ma donare quello del proprio amico a quattro zampe pone domande ulteriori.
5: Mi si era ammalata anche l'altra cagnolina che ho a casa, adesso non aveva bisogno di sangue, grazie a Dio, però mi sono chiesta e se ne ho bisogno.
6: Come è importante per noi umani, è altrettanto importante per i cani, per i gatti, per i nostri animali di affezione.
0: Non saranno supereroi questi animali domestici, ma poco ci manca.
2: Sport, scherma, Filippo Macchia medaglia d'argento nel fioretto ai mondiali di Hong Kong, primo podio della rassegna per l'Italia. Il 24enne pisano, già argento olimpico a Parigi, crolla contro il ceco Čupenič in una finale dove mette a segno la prima stoccata su 13-0 per l'avversario, che si aggiudica l'oro iridato col punteggio di 15-2. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 17.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Sabato Sport. Siamo arrivati alle 15:07 con ovviamente un collegamento subito che coinvolge Cristiano Piccinelli, perché vi dobbiamo i passaggi sul mitico Galibier. Direi che l'aggettivo ci sta tutto e anche nel terzo millennio rimane una delle sarilte icone del ciclismo internazionale.
10: Sì, rappresenta senza dubbio l'epica di questo sport. Il Galibier è stato conquistato da Richard Carapaz, che così allunga in classifica scalatori, ormai a un passo la certezza anche matematica di questa classifica. Davanti al momento, a 53 km dalla conclusione, ci sono Ayuso, che è riuscito a recuperare Carapaz, Kuss e Hindley. Il vantaggio sul gruppo della maglia gialla, dove è proprio la maglia gialla a fare l'andatura, è di 4 minuti e mezzo, ma il gruppo maglia gialla è rimasto davvero ai minimi termini, perché insieme a Pogacar ci sono Evenepoel, Del Toro, Sexas e Lenny Martinez. Si è staccato Schilmose, l'altro, diciamo così, co-capitano della Lidl Trek, che paga una 20 secondi rispetto a Pogacar e a tutti gli altri, con Sexas che però strada facendo potrebbe trovare Riccitello per aiutarlo, ovviamente magari a provare a staccare Del Toro, perché l'obiettivo podio resta per il baby fenomeno francese di arrivare a Parigi al suo primo tour sul terzo gradino del podio. Sarebbe davvero qualcosa di clamoroso per il capitano della Decathlon. Fase di discesa adesso, poi dopo qualche chilometro ci sarà l'ascesa al Col de Sarenne, GPM hors catégorie, che sarà l'ultima selezione prima del traguardo sull'Alpe d'Huez.

0: 15-12 minuti insieme a Jen con Makeba, in voce Giovanni Scaramuzzino, la regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, per la parte tecnica avvicendamento in console, grazie a Francesco Pantaleo che dà il posto ad Andrea Di Marco. Siamo arrivati quest'anno alla nona edizione del Festival dello Sport in quel di Trento, uno dei grandi appuntamenti della Gazzetta dello Sport, ed è il vice direttore che è con noi quest'oggi, e in questo caso Gianni Valenti, direttore scientifico del festival. Gianni, buon sabato anzitutto.
1: Grazie, ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
0: Ecco, gli invincibili, che bel tema quest'anno. A chi nello sport, secondo te, si può dare il connotato di invincibile? Perché non nascondiamoci, accade nel ciclismo, ci stanno scrivendo in tanti, per esempio, ma è meglio Pogacar o Merckx. L'argomento interessa e soprattutto interessa il confronto tra atleti di epoche diverse. E questo è innegabile che sia così, Gianni.
1: Sì, hai ragione. Ma guarda, secondo me esistono due tipi di invincibili, che è un po' l'idea che ci ha portato a mettere questo titolo al Festival dello Sport. Esistono gli invincibili per antonomasia, cioè quelli che sono difficili da battere o quasi impossibili da battere, e appunto ne abbiamo un esempio in questi giorni con Pogacar al Tour de France. E ne abbiamo avuto di esempi nella storia tantissimi. E poi esistono anche gli altri invincibili, che secondo me sono gli atleti che durante la loro carriera possono incappare in un problema grave, per un atleta un problema grave è soprattutto un grave infortunio, e riescono a recuperare da questo infortunio e poi riescono a vincere, a tornare a vincere. E noi in Italia ne abbiamo un esempio. L'esempio degli esempi è quello di Federica Brignone, no? Per cui abbiamo per me due categorie di invincibili.
0: E partendo da qui, ovviamente, quale personaggio nel corso di queste edizioni è rimasto particolarmente impresso a Gianni Valenti? Ricordiamo, vice direttore vicario della Gazzetta e direttore scientifico del Festival. Ce n'è uno che non puoi dimenticare, Gianni?
1: Guarda, diciamo due situazioni in particolare. Una è stata quella quando siamo riusciti a riunire su un palco tre grandissimi del salto in alto, e cioè Sotomayor, Tamberi e Fosbury, l'inventore di un modo di saltare, no? E quella è stata veramente, vederli sotto l'asticella che avevamo costruito sul palco, è stata veramente una cosa che mi rimane negli occhi. Tra l'altro l'anno dopo purtroppo Fosbury ci ha lasciato.
0: E
1: poi devo dirti Carl Lewis è stata una presenza importante, iconica al festival, ma non vorrei poi diciamo sminuire tutti gli altri, perché abbiamo avuto la fortuna di ospitare in questi 8 anni, questa è la nona edizione come hai detto, veramente dei grandissimi campioni. Pogacar è venuto 2 volte, per cui insomma sono tutti momenti rari ed emozionanti e molto belli per la gente che viene a vedere.
0: L'altra domenica abbiamo anche qui voluto celebrare i 50 anni di una grandissima impresa, quella di Nadia Comaneci, la ginnastica allora 14enne, ai giochi di Montreal 1976, no? In quel caso venne fuori il fatto che i primi elaboratori elettronici, così si chiamavano allora, non erano in grado di prevedere un 10, per cui sembrava che dopo quell'esercizio a cui è stato dato il voto massimo della perfezione, lei avesse preso 1 invece che 10, no? Ecco, sono dei nomi veramente da brividi, no? Che hanno costruito una carriera e che poi sono riusciti attraverso le generazioni, e non è da tutti, ma lo chiedo a te Gianni, sono riusciti a tramandare quella che è stata la breve esperienza, no, agonistica, in una sorta di mito che si è costruito mattoncino dopo mattoncino. Non solo lei, ora mi è venuta in mente lei, tu potrai aggiungere decine di nomi, però in effetti il poter sopravvivere anche alla carriera agonistica, questo è importante e fondamentale, credo, no? E che un festival raduni questi personaggi, credo che sia molto importante.
1: Sì, penso di sì, sai perché? Perché è il concetto di cultura sportiva, no? Che è importante. Ci sono generazioni che non conoscono questi personaggi e ci sono generazioni che invece li portano con sé, li portano nel cuore. E io penso che il festival serva soprattutto a questo, a raccontare i valori di questi grandi campioni, a spiegare, loro ci devono spiegare, ci spiegano come sono arrivati a ottenere determinati risultati. Nadia Comaneci non l'hai citata a caso perché sarà uno dei grandi ospiti del prossimo Festival dello Sport, proprio nel cinquantesimo della sua grande impresa. Per cui ecco, credo che il valore aggiunto di una manifestazione come la nostra sia questo: non solo vedere questi campioni, sentirli, ma sentirli raccontare le loro esperienze, per cui farne tesoro. Io credo che soprattutto per i più giovani sia estremamente importante.
0: Ecco, prima di salutarci, Gianni Valenti, ricordo, direttore scientifico del Festival dello Sport, nona edizione, dal 1 al 4 ottobre a Trento. Sai cosa colpisce di questo festival? Io in una edizione ero presente, appunto. Colpisce l'aspetto umano dei campioni, cioè l'aneddotica, il ricordo, l'autocritica a volte, e colpisce l'atmosfera rilassata, che credo non sia un luogo, come dire, un luogo comune. Cioè credo che veramente ci si debba trovare a proprio agio anche per fare delle ammissioni molto ma molto personali che riguardano il proprio passato. Non sempre
1: sì,
0: semplice.
1: Hai ragione Giovanni, probabilmente è il clima che si crea, no? Molto, io lo definisco, questi quattro giorni di Trento li definisco un po' come un piccolo villaggio olimpico, dove i campioni si ritrovano, molti si conoscono, molti si incontrano per la prima volta. Evidentemente c'è un clima disteso che favorisce poi dei racconti che vanno oltre le magari normali interviste che siamo soliti sentire. Io ho visto campioni campionissimi che si sono commossi sul palco, che hanno pianto, per cui anche questo è un lato da sottolineare. E a proposito di invincibili, permettimi, vorrei dirti che un altro dei grandi ospiti che si potranno ammirare in ottobre a Trento è Armand Duplantis, no? Il campione dei campioni, l'uomo che continua a battere record del mondo di salto con l'asta. Ecco, lui è un altro degli invincibili che potremo ammirare ed ascoltare a Trento.
0: Ricordo le date: 1-4 ottobre, nona edizione. Grazie a Gianni Valenti, direttore scientifico del Festival dello Sport di Trento. Grazie Gianni, buon sabato.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: 15 e 22 fino all'ultimo. Francesco Gabbani e il suo Summer Funk Pallanuoto. Il 7 russa ha chiuso in Australia la World Cup al sesto posto. Le azzurre sono infatti state sconfitte a Sydney nella partita che metteva in palio il quinto posto. Vittoria netta dell'Olanda 12-5. È il momento di ritornare sulle strade del Tour. Anzitutto, quanto manca Cristiano Piccinelli?
1: 38 chilometri al traguardo finale per i quattro battistrada: Juan Ayuso, Little Trek, Ricerca La Paz, Education First, Sepp Kuss, Visma Easy Bike, Jay Hindley della Red Bull Bora. In questo gruppo ci sono tre vincitori di grandi giri, perché Carapaz e Indri hanno vinto un Giro d'Italia, Kuss una Vuelta. Ayuso invece è ancora a secco per quanto riguarda la vittoria di un grande giro. Hanno un vantaggio di 4 minuti e 17 sul gruppo maglia gialla, che è composto da 8 elementi: Tadej Pogacar, il leader della generale, Remco Van der Poel secondo in graduatoria, Del Toro compagno alla UAE di Pogacar terzo in graduatoria, poi Sexas, Decathlon, Martinez, Bahrain Victorious, Schelmose, che è riuscito a rientrare, della Lidl Trek, Prodom della Decathlon e Van Gils della Red Bull Bora. Questi ultimi due sono riusciti a rientrare nella fase di discesa, adesso discesa sicuramente meno prepotente rispetto a quanto è successo fino a qualche chilometro fa. Ne approfittano i corridori davanti al gruppo, davanti a tutti, per anche rifocillarsi, per ottenere borracce dalle ammiraglie. 36 km ancora alla conclusione, ma attenzione perché tra poco ci sarà l'attacco al Col de Saren. Sono 12 km 800 metri al 7,3% di pendenza media, soprattutto nell'ultimo settore, quello che porta poi allo scollinamento, pendenze in doppia cifra. E poi c'è comunque da arrivare sull'Alpe d'Huez, anche se da un versante sicuramente più facile rispetto a quello mitico dei famosi e famigerati 21 tornanti.

0: 15:28, insieme alla musica e al suono delle parole di Imani, You Will Never Know, e noi ritorniamo da Cristiano Piccinelli anzitutto per sapere quanto manca alla fine della discesa. Ovviamente immaginiamo che venir giù dal Galibier ci voglia un bel po', Chris.
1: Sì, assolutamente, direi che insomma siamo a circa ancora 10 km di fase di discesa, poi ci sarà la fase conclusiva, la salita del Col de Saren e l'arrivo all'Alpe d'Huez. 32 km che ancora mancano in totale alla conclusione di questa tappa numero 20 del Tour de France. Davanti sono sempre i soliti 4, Ayuso, Lidl Trek, Carapaz

0: Education First, Sepp Kuss, Visma, Lise Bike, Jay Hindley della Red Bull Bora. All'inseguimento di questo gruppo c'è Riccitello, lo statunitense della Decathlon, a 37 secondi, a 4 minuti e 04, Tadej Pogacar in compagnia dei Vanderpool, del Toro, Sixas, Martinez, Schielmose, Prodom e Van Gils, 31 km ancora, di cui sostanzialmente la metà di salita, la salita del Col de Sarena, salita hors categorie, salita complicata che precede poi l'arrivo all'Alpe d'Huez. Saranno gli ultimi chilometri, pochi di salita all'Alpe d'Huez, 3 chilometri, ma la prima parte sono davvero durissimi, e quindi evidentemente, visto che Tadej Pogacar ormai da diversi chilometri è lì a fare l'andatura nel gruppo dei migliori, potrebbe aver preso la decisione di andare a riprendere i battistrada. Adesso il vantaggio dei quattro lì davanti scende per la prima volta sotto i 4 minuti, 3 minuti e 57 il margine per Ayuso, Kuss, Hindley e Carapaz rispetto al gruppo di Tadej Pogacar.
1: Grazie, allora possiamo fare così, tenuto conto dell'andamento della tappa, noi possiamo arrivare in musica sulle strade del Tour con Marlon Roudet e poi inizieremo la nostra diretta dedicata alle fasi conclusive della penultima frazione della Grand Boucle.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.

0: è passione per il riciclismo. Info su suzuki.it.
1: Strade del Tour de France.
2: Alle 15.34, rigorosamente in diretta con un contenitore, come sulle strade del Tour, all'interno di un involucro più grande, rappresentato quest'oggi da Sabato Sport, ma non vi perderete neanche una pedalata di questa tappa attesissima. Possiamo definirla questa la regina dell'edizione numero 113 della Grand Boucle, lo chiediamo a Cristiano Piccinelli.
3: Senza dubbio, perché comunque c'è la vetta più alta, il Galibier, c'è il maggiore dislivello per singola tappa, 5.450 metri totali, c'è la fatica, c'è le difficoltà, c'è di tutto, insomma, quello che rappresenta questo sport, con davanti adesso a 28 km dalla conclusione il gruppetto di quattro corridori: Juanayuso, Carapaz, Sepp Kuss e Jay Hindley. Il vantaggio però sta scendendo rispetto al gruppo della maglia gialla, sempre con Tadej Pogacar davanti a tutti. Tadej Pogacar che sta facendo un'andatura, e il vantaggio dei battistrada si è ridotto a 3 minuti e 41. Tra poco inizierà l'ultima salita, il Col di Saren. Sarà questa l'ultima fatica di giornata, poi gli ultimi 3 km, ovviamente anche quelli in salita, ma il più sarà fatto. 12 km 8 di salita al 7,3%, e la stanno attaccando i quattro battistrada. Li ricordiamo ancora una volta: Ayuso, Lidl Trek, Carapaz, Education First, Jay Hindley, Red Bull Bora, Sepp Kuss, Visma Lise Bike, che ha vinto soltanto una tappa. Ha vinto la prima grazie alla prestazione a cronometro di Jonas Vingegaard, e quindi magari ci vuole provare quest'oggi con l'americano Sepp Kuss.
2: E noi affidiamo il commento a un grande come Maurizio Fondriest. Buon sabato, Maurizio.
4: Buon sabato anche voi e buon tour a tutti.
2: A me ha particolarmente colpito, Maurizio, no? La dichiarazione di Remco Evenepoel, che di solito non è uno che le manda a dire, no? Dice, commentando la tappa di ieri, no, ma meglio di così non poteva andare, è andato tutto benissimo. Ho capito però subito che Tadej stava andando troppo forte, seguirlo era una missione impossibile. Alla fine, quello che potevo fare, ho fatto. Si corre ormai solo per il secondo posto. Se lo dice uno come Remco Evenepoel, alla fine credo che sia plebiscitario all'interno del gruppo. È realmente così? E come può essere così? Come viene accettato, tu che sei stato corridore ma non hai trovato un dominatore del calibro dello sloveno, Maurizio?
4: Ma se guardiamo in epoche passate, al Tour de France Bernard Hinault ne ha 25, uno è arrivato secondo, uno si è ritirato che era in maglia gialla per problema al ginocchio, e quindi avrebbe vinto 7 Tour o forse 8, no? Quindi di questi fenomeni ci sono sempre stati. A livello di Pogacar, la differenza che c'è fra lui e gli altri, perché non solamente al Tour, no? Ma anche nelle altre corse, sinceramente a memoria mia non ho un altro nome da mettere, ecco. L'unico potrebbe essere Bernard Hinault. Anche Indurain ha sempre vinto i suoi giri e tour con grandi vantaggi sul secondo, ma però c'erano le cronometro, e Indurain era un fenomeno, ma perché andava fortissimo a cronometro, no? E Pogacar ha una differenza sugli altri che è abissale, no? E Vingegaard, che sembra che non sia il signor nessuno, che ha vinto il Giro d'Italia, ma lui ha fatto delle grandi prestazioni, è che purtroppo in questa epoca abbiamo di fronte a un corridore che è superiore a tutti, quindi sicuramente che per gli avversari anche psicologicamente non è facile. Nelle grandi competizioni devono sperare che gli succeda qualcosa. Come è successo, vede, Vingegaard per una banale caduta ha rotto la clavicola e si è ritirato, no? Quindi altrimenti non c'è storia.
2: Eh beh, è così. Noi ringraziamo i nostri radioascoltatori per i messaggi. Marina da Venezia: uno sport epico come il ciclismo affascinano sempre gli accostamenti tra grandissimi. Pogačar viene paragonato da Marina al campionissimo Coppi. Chiede chi è il più grande. Magari Marina continua a seguirci, che ci sbilanciamo anche noi su questa tua interessante domanda. Ma ovviamente viaggiare tra le epoche con la fantasia, ma anche col ragionamento, è uno degli scopi ovviamente di chi segue il ciclismo con passione, come la nostra amica Marina. Sulle strade poi il ciclismo, raccontarlo è una cosa, ovviamente Cristiano Piccinelli, pedalare è un altro, perché adesso questi ragazzi li troviamo qui all'Alpe d'Huez e poi domani saranno a qualche chilometro, eufemismo, di distanza a Parigi a giocarsi il successo su una tappa tutt'altro, in una tappa tutt'altro che banale, tutt'altro che passerella conclusiva. Cristiano Piccinelli e Maurizio Fondriest.
3: Saluto Maurizio, io credo che per Pogačar e alcuni, insomma, il viaggio sarà breve, credo andranno in elicottero, come spesso succede per i big, per i grandi. Intanto diamo riferimento: 25 km 9 al traguardo, 11 e mezzo alla conclusione della salita del Col de Saren. Il vantaggio dei quattro battistrada Ayuso, Kus, Hindley e Carapaz è al momento di 3 minuti 04 con Prudhomme che si era messo davanti per fare l'andatura e poi non ha visto, diciamo così, partecipare in maniera attiva il suo capitano Paul Sexas, ha anche dialogato con l'ammiraglio via radio. Pogačar che si guarda sempre dietro per capire dov'è Del Toro, ma 3 minuti, insomma, ieri li ha recuperati, oggi che fa lo sloveno, Maurizio?
4: Ma quello che fa dipenderà da quanto riescono a guadagnare andando su con questa andatura, perché se Del Toro riesce a rimanere e conservare il podio, può anche fare di nuovo un'altra azione e provare a vincere la tappa. Però avendo vinto ieri, secondo me lo scopo di Pogačar oggi è quello di stare vicino a Del Toro e fargli prendere il podio.
3: Potrebbe essere sì una variabile questa. 25 km intanto per i quattro battistrada che attraversano una fase di leggera discesa, ma poi la strada riprenderà a salire. Non facciamoci ingannare ovviamente da questo momento di leggera tregua, ci sono ancora 10 km abbondanti di una salita davvero dura, quella che procede poi all'arrivo all'Alpe d'Huez. 2,53 adesso il margine rispetto al gruppo di Tadej Pogačar, che ormai da diversi chilometri sta facendo di fatto il gregario, perché si è messo lì davanti. Sana ruota quelli della Red Bull, in particolare Remco Evenepoel, che come di consueto in montagna si slaccia completamente la maglietta, va a torso nudo il campione belga, vincitore di 2 tappe. C'è Sexas in questo gruppo, è rientrato anche Schelmose, 2,42, vanno a riprendere anche Piganzoli adesso il gruppo della maglia gialla. E mi viene in mente, a proposito di Piganzoli, parlare con te Maurizio di delusione italiana, possiamo usare questo termine? Erano in 12, ne stanno arrivando 10 perché si sono ritirati a fine Trentin, però forse da Piganzoli non tanto, ma da Antonio Tiberi qualcosina in più era lecito aspettarsi, perché poi non ci ha nemmeno mai provato sostanzialmente, qualcosa l'altro giorno quando ha vinto Carapaz, però poca roba.
4: Ecco, Piganzoli che ha fatto un grande giro, l'hanno portato al Tour esclusivamente per aiutare Vingegaard, che poi purtroppo è caduto, ha rotto la clavicola e quindi si è ritirato. Ha avuto carta libera, però probabilmente non ha la stessa condizione del Giro d'Italia, sai, un corridore così giovane, fare due gare a tappe così vicine, così importanti, non è facile. Invece ecco, la delusione potrebbe essere, è sicuramente Tiberi, perché Tiberi puntava al Tour per entrare sicuramente nei 10 o nei 5 e è stato inesistente. Non sappiamo però le problematiche che ha avuto, perché sai, giudicare un corridore per le prestazioni così brutte, bisogna essere lì dentro e molto vicini al corridore, alla squadra, per capire, perché non sappiamo assolutamente che tipo di problematiche abbia avuto, perché sicuramente questo non è il suo livello.
3: Lui ha parlato di caldo nelle varie interviste, però cioè io ti chiederei anche se effettivamente può essere uomo da Tour Tiberi o è troppo Tour per Tiberi in valore assoluto.
4: No, penso che da quello che ha dimostrato negli anni è un corridore che può entrare nei 10, nei 5, l'ha dimostrato anche al Giro, però in questo momento ci sono altri ragazzi giovani, vediamo da Sei Sachs a Del Toro, ad altri che stanno arrivando, che probabilmente sono superiori, quindi potrebbe essere un corridore che può fare una grande classifica e puntare alle tappe.
3: Intanto diamo un aggiornamento, 23 km 7 alla traguardo, ancora 9 abbondanti al

0: meno di 2 minuti e mezzo il margine rispetto al gruppo della maglia gialla, concentrato da Dai Pogačar, fa anche il segno con il pollice, forse a uno dei tanti tifosi che incontra per strada, perché sulle strisce, sull'asfalto sono spesso e volentieri dedicate al fenomeno di Comenda anche un cartello con scritto Pogot, ovvero Great of All Times, o con ovviamente il PO di Pogačar, 2:32, 2 e mezzo. E allora, che ragionamento possiamo fare? Dicevi, insomma, di vedere in corso d'opera. Il vantaggio sta diminuendo un po', anche perché lì davanti qualche schermaglia c'è tra i battistrada in cima al gruppo. Prova ad andare via intanto Kuss.
1: Ma ci sono 2 minuti e mezzo di vantaggio. Sta andando ancora a un'andatura molto alta, ma non fortissima, e questo per mantenere Del Toro a un livello di non portarlo troppo al limite, no? Quindi e si stanno avvicinando piano piano, mancano ancora 23 km di salita, ce n'è ancora tanta, quindi probabilmente arriveranno molto vicini ai primi, come è successo ieri. E poi quando sarà lì deciderà, però visto che il terzo e quarto posto sono così vicini, io alla fine penso che con quello che ha vinto 5 tappe, ha vinto ieri sull'Alpe d'Huez, con tutta quella gente che l'impresa l'ha fatta, oggi si dedicherà, e lo sta dimostrando, a Del Toro. E il pollice alzato dava l'impressione che gli avesse detto qualcosa alla radio Del Toro, e lui, senza rispondere dalla radio, ha detto ok, va bene questa andatura.
0: 23 chilometri con davanti al momento Kuss, più staccati Indri e Carapaz, ma Carapaz va a superare proprio in questo momento il corridore australiano, vincitore di un Giro d'Italia. 2:44, guadagnano qualcosa coloro che sono davanti, in particolare Sepp Kuss, alfiere, lo conosciamo, di Jonas Vingegaard, ma vincitore anche di una Vuelta in Spagna. Sembrava un po' in calando dal punto di vista della forma negli ultimi 2 anni. Sicuramente Sepp Kuss non è stato all'altezza delle precedenti annate, però insomma vuole provare ovviamente a conquistare quella che possiamo definire la tappa regina di questo Tour de France, e ne ha le chance, no, l'americano.
1: Kuss è uno dei gregari di lusso, forse il gregario di lusso più forte, anche se ha avuto qualche problema in questi ultimi 2 anni. È un corridore molto solido, meriterebbe la tappa, come del resto Carapaz. Carapaz ha dimostrato in questo Tour la grinta che ha, e lo si vede anche dalla sua faccia negli ultimi tappe, è incredibile, è riuscito a conquistare la maglia qua, e è andato molto vicino alla vittoria anche ieri. Oggi probabilmente sta pagando leggermente tutti gli sforzi dell'ultima settimana, però sta facendo un grandissimo tour, mentre Pogačar ha fatto ancora, non dico facile ma quasi, ma Evenepoel è l'altro che mi impressiona, perché va bene, a 7 minuti di ritardo ha vinto la cronometro, però in salita è migliorato, è calato quel po' di chili, però non è al livello di Pogačar, però sta facendo un grandissimo tour.
0: È un campione, un campionissimo, insomma, a livello mondiale si è guadagnato anche i galloni dell'arcobaleno, ovviamente ha vinto 2 medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi su strada e a cronometro. È sicuramente un corridore formidabile, però ha davanti a sé un corridore che sta riscrivendo semplicemente la storia del ciclismo, e che sta per arrivare anche nell'Olimpo dei più grandi, perché questo che si appresta a vincere sarà il suo 5º tour, come anche Thiel, come Hino, come Miguel Indurain, come Eddy Merckx, a cui spesso e volentieri viene accostato il fenomeno sloveno. Gli mancano davvero pochissime vittorie, gli manca la vittoria alla Vuelta, presumibilmente parteciperà quest'anno alla corsa spagnola, gli manca la vittoria alla Roubaix. Insomma, i record sono fatti per essere infranti: 26 vittorie al Tour de France, a 9 soltanto dal record di Mark Cavendish. Sta scendendo intanto il ritmo da parte del gruppo che insegue, perché Kuss adesso ha un vantaggio di quasi 3

0: minuti sul gruppo composto da Pogacar e Evenepoel, Del Toro, Sixas, anche Johannessen che faceva parte della fuga di giornata. Con Sixas sembra un po' affaticato, ma ci sta ovviamente in questo momento. Con Evenepoel invece che è sempre sui pedali in andatura danseuse su Tadej Pogacar, ancora 6 km 800 metri di salita, 21 km all'arrivo all'Alpe d'Huez, fase finale che ovviamente Maurizio arrivando dall'altro versante non è complicata, però sono 3 km insomma duri nella fase, nell'attacco diciamo all'ultima salita.
1: Ah, è molto bello anche questo versante, no? Devi prendere un po' poi tornare a risalire, però è forse anche più bello perché la strada è un po' più stretta, mentre la salita principale è una strada nuova, queste passi in mezzo a dei paesini. A livello scenografico mi piace di più questa, anche se ormai l'Alpe d'Huez praticamente questa è quasi sconosciuta come salita, perché in tutti i tour, anche quelli che ho fatto io, l'arrivo è sempre stato dalla principale. E adesso, come vi dicevo prima, il vantaggio è tornato a risalire, no? E quindi il gruppo di Pogacar ha perso ancora un po', quindi questo va a pensare che, come vi dicevo prima, lui oggi pensi solamente al discorso del terzo posto e vogliono portare sul podio un corridore come Del Toro che assieme a Sachs è il futuro del ciclismo delle gare a tappe.
0: Assolutamente concordo con te.
1: Intanto, anche se non dimenticherei un corridore nostro, è Finn,
0: facendo
1: un percorso diverso da Sixas. Secondo me anche meglio, perché con Finn secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro lasciandolo fare 2 anni negli Under 23, correndo anche in gare con la prima squadra con la World Tour. Però se dovessi prendermi, io non mi prenderei il rischio come ho fatto con Sixas, anche se quando uno ha un grande motore, stato Evenepoel passando dopo gli juniores e vincendo subito, magari non è un problema, però nel rischio preferisco il percorso che ha fatto Finn.
0: Che ricordiamo, quest'anno comunque ha vinto il Next Gen, il giro diciamo così Under 23, e poi ha vinto 2 tappe e anche la classifica al Sibiu Tour in Romania, quindi comunque sta dimostrando che può essere anche un uomo di classifica, perché ancora qualcuno, insomma, me compreso, non aveva le idee chiare su quelle che potessero essere le caratteristiche di questo ragazzo, se fosse più adatto magari alle gare di un giorno oppure potesse essere anche uomo da grandi giri, uomo da corsa a tappe. Sta dimostrando che può essere assolutamente un corridore per i grandi giri, visto insomma che all'esordio sostanzialmente in una grande corsa come il Sibiu Tour è andato a conquistare la classifica generale. Davanti adesso la Decathlon nel gruppo della maglia gialla, con 20 km ancora da percorrere, con 5 km 800 metri alla conclusione della salita del Col de Serena, sempre con Kuss davanti che ha un po' di margine su Richard Carapaz, 2:41 sul gruppo della maglia gialla, con Sixas che ha forse l'ultima occasione, no, per tentare di sopravanzare Del Toro, 24 secondi tra i due, oggi o mai più, no Maurizio?
1: Difatti vedete adesso il vantaggio sta calando, ma è calato perché la Decathlon ha iniziato a tirare. Se Sas vuole provare, è l'ultima chance. Non sappiamo fra lui e Del Toro come sono. Dà l'impressione che siano molto vicini, no, fra di loro, come sia come stanchezza che come tipo di prestazione che possono esprimere. Quindi starà tutto nelle energie che sono rimaste questi due ragazzi per capire chi salirà sul podio. E sicuramente Del Toro ha vicino un Pogacar che lo può aiutare, anche se poi in salita pura, cioè l'aiuto conta fino a un certo punto.
0: Ci vogliono le gambe. 5,3 km alla conclusione della salita del Col de Saren, 19,7 alla conclusione invece della tappa numero 20, sempre con Sepkus davanti, 5 secondi su Richard Carapaz nel gruppo maglia gialla. Lavora la Decathlon, che ritrova per strada Riccitello, che faceva parte della fuga iniziale, che sta attendendo ovviamente l'arrivo di questo gruppo pilotato in questo momento, in questa fase, da Prudhomme. E allora si unirà al gruppo anche lo statunitense per provare, per far provare evidentemente la Decathlon, questa formazione francese, a ottenere il grande obiettivo, portare sul podio al debutto assoluto Paul Sixas, la grande speranza transalpina per tornare al successo che per quanto riguarda i francesi manca addirittura dal 1985. E Maurizio, stavo ragionavo che in questo tour, almeno fino a questo momento, non ci sono state vittorie di francesi, spagnoli e italiani, che insomma rappresentavano, perché bisogna usare il passato, il goto del ciclismo fino a qualche anno fa.
1: Beh, allora, spagnoli anche loro hanno puntavano con Ayuso, invece la Lidl si ritrova ad avere Skilmose, che sta andando forte, sta facendo una bella classifica, però Ayuso anche lui è stato un po' una delusione. Sicuramente lui pensava di fare molto di più, e logicamente tutta la Spagna pensava di avere un nuovo corridore che potesse sostituire quello che ha fatto un po' Indurain. Però si ritrova davanti corridori molto forti, e quindi questo tour per lui sicuramente non è stata, è stato un po' una delusione. E per gli italiani l'abbiamo già detto, non avevamo un velocista che poteva competere con Timmerlier, con e con gli altri, quindi è stato un anche per gli italiani una delusione. Non c'è niente da dire, dobbiamo aspettare noi che arrivi Finn, secondo me dei ragazzi giovani che abbiamo è l'unico che vedo in questo momento che ha qualcosa in più degli altri.
0: E poi magari comunque come corredo ci sono sempre Piganzoli e Pellizzari, che insomma stanno dimostrando di poter essere comunque uomini da World Tour. Magari anche per loro ci sono più fatiche da gregario in questo momento, però sono comunque corridori interessanti, ancora abbastanza giovani. 18,8 km al traguardo per il terzetto, che si è ricomposto al comando di questa 20ª tappa, ovvero Sepkus, Jay Hindley e Richard Carapaz. 2,14 il margine sul gruppetto della maglia gialla, che sulla spinta della Decathlon sta riducendo il gap. Decathlon che vuole cercare di dare la possibilità a Paul Sixas di superare in classifica generale Isaac Del Toro, per far piazzare il giovane francese sul terzo gradino del podio. In fondo al gruppo Tadej Pogacar, che evidentemente però controlla tutto dall'alto della sua capacità anche di prevedere il futuro, un futuro che sarà sempre più giallo. Intanto si stacca Skilmose sul forcing della Decathlon, 18,6 km al traguardo, con la situazione che vede al momento i tre davanti con 2,12 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Giovanni.
2: Sì, io prima di salutare Maurizio Fondres, e dopo averlo ovviamente ringraziato per il tempo che ci ha dedicato e con cui ha piacevolmente intrattenuto i nostri radioascoltatori, volevo chiederti, Maurizio, ma con Vingegaard, no? Senza quella caduta, con i se e con i ma si fa poca strada anche nel ciclismo. Tu pensi che tatticamente sarebbe cambiato qualcosa, oppure sarebbe stato uno dei tanti comprimari aggiunti al ventaglio dei battuti?
1: No, penso che anche senza la caduta probabilmente il secondo posto sarebbe stato suo, magari in lotta con Evenepoel, no? Magari sarebbe stata una bella lotta anche fra loro due, però penso non serve assolutamente niente, perché Pogacar ha dimostrato che ha lo stesso qualcosa in più, e quindi anche senza la caduta non sarebbe cambiato niente.
2: Grazie, è stato con noi Maurizio Fondriest, non ci resta che augurarti buona estate, Maurizio. Grazie davvero
1: a tutti voi.
2: Bene, e noi adesso ci rivolgiamo a Giorgio Schiavoni, che è accanto a me qui nello studio di Sax Rubra in Roma, perché siamo quasi all'orario canonico, attorno alle ore 16 per il GR1 Flash. Quali notizie oggi, Giorgio?
3: Cominciamo dalla cronaca con la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento di polizia alla periferia della città. Dalle prime risposte dell'autopsia restano molti punti da chiarire ed è scontro tra i legali. Riguardo al nuovo video che ritrae la vittima in una pozza rossa, il difensore dei due agenti spiega che i due tagli alla nuca all'uomo hanno provocato solo una piccola fuoriuscita di sangue, che si è però mischiato allo spray e al peperoncino di colore rossastro, creando quindi una grande macchia. Intanto il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce nei suoi confronti. Sul lago di Como sono in corso le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso nelle acque antistanti maneggio. Si era tuffato per aiutare il figlio 16enne. Il ragazzino è stato soccorso e portato a riva da una barca di passaggio, mentre il padre si è inabissato. A Deboli ancora molti elementi da chiarire sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, conosciuto come Luca, dopo la confessione del 26enne tunisino rintracciato in un casolare abbandonato. Abbiamo litigato, l'ho colpito e l'ho bruciato, avrebbe detto. I due si conoscevano da qualche tempo. Il giorno del delitto si sono prima sentiti e poi incontrati. Veniamo a caro carburanti. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Imprese, oggi il prezzo della benzina al self lungo la rete stradale è salito a 1,98 al litro, mentre quello del gasolio a 2,18. In autostrada la verde è arrivata a 2,07, il diesel a 2,25. A Milano un litro di benzina può costare anche 2,63 euro. La Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti valutano il ricorso alle accise mobili, cioè l'attivazione di un meccanismo che abbassa automaticamente la tassazione al salire dei prezzi. E i roghi fuori controllo in Francia e Spagna: sono almeno 270.000 le persone sfollate. Critica la situazione soprattutto nella regione della Gironda, dove le fiamme sono a 30 km da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. L'Europa è al fianco della Francia e della Spagna di fronte agli incendi devastanti che le colpiscono, ha scritto sui social la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha garantito il sostegno ai due paesi con 11 velivoli. Ultimo fine settimana di luglio di grande traffico sulle strade delle vacanze, bollino rosso oggi e domani. L'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamento che, almeno al centro-nord, non saranno accompagnati dall'AFA. In arrivo piogge e temporali con temperature in deciso calo. E per ora con l'informazione è tutto, grazie.
2: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. Da questo momento intanto entra in campo, o meglio in pista, anche la Formula 1 con le qualifiche che disegnerà la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria in programma domani, che naturalmente seguiremo in diretta, per cui variamo il rimbalzo di linea tra ciclismo e automobilismo con lo studio che interromperà per la messa in onda dello spot pubblicitario, quindi linea inizialmente a Cristiano Piccinelli che poi coinvolgerà Manuel Codignoni. Chris,
0: 17 chilometri al traguardo finale, tra poco arriverà anche la vetta del Col de Serena. Davanti ci riprova Sepp Kuss, che ha guadagnato un po' di margine su Carapaz e Hindley, si parla di secondi, ma 1 minuto e 09 su Ayuso, 1:42 sul gruppo della maglia gialla, e dopo tanti chilometri la Decathlon vede sfumare la possibilità di poter lottare per il podio. Perché? Perché Del Toro adesso è lui a fare l'andatura negli ultimi rampe di questa salita, con dietro Rankin Poel, poi Pogacar. Faticosa invece la pedalata sia di Sexas sia di Martinez. Si stacca Sexas, si stacca il giovane transalpino che sta perdendo contatto con il gruppo della maglia gialla, che a questo punto potrebbe anche avere via libera per, perché no, andare a prendere Sepp Kuss e conquistare la settima tappa di questo tour. Sarebbe qualcosa di clamoroso, ma evidentemente la pancia in casa UAE non è mai piena. Formula 1.
4: La pancia non è mai piena in casa UAE, la pancia non è mai piena in Formula 1 per quello che riguarda i top team. Di nuovo buon pomeriggio da Budapest, dall'Ungaroring, dove da poco ha preso il via la qualifica con il Q1. Al momento non ci sono ancora dei tempi cronometrati. Vi ricordo che nel corso dell'ultima sessione di prove libere, questa di questa mattina, il più veloce è stato Lando Norris, 1:17.939, è il miglior tempo del fine settimana, 8 decimi più rapido rispetto al miglior crono fatto segnare ieri nella FP2 da Leclerc. Il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, ha preceduto Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari, un decimo anche Kimi Antonelli, leader del mondiale con la Mercedes, quindi alle loro spalle Leclerc e Piastri a chiudere la top 5, con Russell in sesta posizione. Temperature decisamente più alte rispetto a ieri, perché la temperatura dell'aria è di 26 gradi, ieri ce n'erano 23 nella FP2, ma quello che varia molto è la temperatura dell'asfalto, 29 gradi nella FP2 di ieri, ben 49 quest'oggi, e questo può potrebbe portare a delle differenze anche significative per quello che riguarda il comportamento delle vetture, ma lo scopriremo a breve, perché il miglior tempo al momento è di Fernando Alonso, 1:20.6, ma siamo ancora agli albori e soprattutto si è lanciata già la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton, che sceglie di giocarsi il suo primo push, questa è una notizia, nel Q1 al pari di Leclerc, con gomme medie e non gomme soft. Vedremo come andrà fra un minuto circa, nel frattempo torniamo da Cristiano Piccinelli. Vai Chris.
0: Grazie Manuel, 16 km alla conclusione per Sepp Kuss al comando della corsa con 7 secondi su Carapaz, 1:47, non sono tanti, su Tadej Pogacar con ancora 2 km di salita, si volta Carapaz, Pogacar che alla pari di Van der Poel e di Del Toro hanno avuto qualcosa da ridire a una moto di un fotografo che si è fermata all'improvviso sulle strade che portano alla vetta del Col di Saren, si stacca Paul Sexas dal gruppetto Del Toro Pogacar, paga una quindicina di secondi, ne doveva recuperare 24, evidentemente sfuma il sogno podio, ma attenzione perché c'è ancora molta salita da qui alla fine con Pogacar che è davanti a tutti nel gruppetto che insegue Sepp Kuss, ancora 16 km della tappa numero 20, Formula 1.
4: Arriva sul traguardo di Semito proprio in questo momento, grande tempismo Cristiano, 1:18.7 è il miglior tempo al momento, fatto segnare peraltro con gomma media. Arriva Leclerc anche sul traguardo, parziale record nel terzo settore, 148 millesimi più indietro, si piazza in seconda posizione, 1:18.7 è più o meno lo stesso tempo che era stato fatto segnare dalle due Ferrari ieri nel corso della FP2, ma con gomme medie questa volta e non con gomme soft. Restano davanti le due monoposto rosse, ma fra poco toccherà anche alle Mercedes, anzi Kimi Antonelli proprio in questo momento si va a lanciare, dunque seguiamo quello che è il tentativo del leader del mondiale, Kimi Antonelli, 19 anni appena, 20 anni fra qualche giorno per il nostro giovane 19enne furetto bolognese che sta facendo una stagione da urlo, gomme soft per lui e dunque le gomme più morbide, non quelle medie come le Ferrari, vedremo, lo immagino più veloce rispetto alle Ferrari proprio per via del compound di pneumatici, ma ci sta che la Ferrari voglia cercare di passare il taglio con gomme medie o quantomeno insomma di provarci per cercare di risparmiare un set di gomme. Intanto viene cancellato il tempo a Leclerc per track limits in curva 3, dunque Leclerc dovrà nuovamente rilanciarsi per insomma cercare di portare un tempo significativo per andare a passare il taglio. George Russell intanto sta per arrivare al primo intermedio perché nel frattempo c'è Kimi Antonelli che è andato ad abortire il proprio giro, evidentemente un problema, anche George Russell è abbastanza lento in questa fase interlocutoria, probabilmente un doppio giro di lancio per le due Mercedes, questa è la strategia scelta dagli ingegneri e allora velocizziamo visto che manca ancora un po' per la chiusura del giro di, anzi per l'inizio e poi la chiusura del giro di Kimi Antonelli per tornare nuovamente a Tour de France.
0: Con la situazione che non è cambiata di molto, sono passati soltanto 700 metri di salita, 15,6 km al traguardo, 1300 metri allo scollinamento con Carapaz che con fatica sta riuscendo a tornare su Sepp Kuss, 1,50 il margine dei due sul gruppo della maglia gialla che è composto da Pogacar, Van der Poel, Del Toro e Martinez che è sempre però al gancio dei primi tre in graduatoria, ovvero la maglia gialla, lo sloveno, poi Van der Poel, poi Del Toro, paga Sexas adesso a una trentina di secondi rispetto a Del Toro che dunque sta consolidando il terzo gradino del podio dopo aver ottenuto anche il secondo posto in quel caso al Giro d'Italia, lì però fu quasi una beffa perché praticamente fu superato all'ultima tappa di montagna prima della passerella romana. Va all'andatura Tadej Pogacar, un beffardo sorriso per lo sloveno, ma il margine continua a essere di circa 2 minuti, qualcosa meno rispetto a Sepp Kuss e Richard Carapaz, ancora 1000 metri di salita. Torniamo alla Formula 1
4: dove questa volta sì, si sono lanciate le Mercedes, doppio giro di riscaldamento e adesso Kimi Antonelli ha fatto segnare il parziale record nel primo settore mentre in classifica si è portato Verstappen al comando, 1:18.6 anche lui con gomme soft. Kimi Antonelli ha 2,5 decimi di vantaggio nei confronti di Verstappen anche al secondo rilievo cronometrico e sta andando più forte del compagno di squadra Russell che chiuderà il suo giro a sua volta fra poco. Siamo già alle ultime due curve, curva 13 adesso curva 14 per Kimi Antonelli, una curva di quasi 180 gradi verso destra dove bisogna combattere con il sottile sotto sterzo e con pazienza cercare di portare fuori velocità per arrivare sul traguardo. Perde tanto nel terzo settore Kimi Antonelli, che si porta in seconda posizione a 70 millesimi da Verstappen. Russell al momento è un decimo in ritardo rispetto al pilota olandese, quattro volte campione del mondo. Sono in rampa di lancio per il loro giro anche le McLaren, quella di Norris e quella di Piastri, soprattutto quella di Norris velocissima questa mattina. Ma attendiamo adesso la chiusura del giro di George Russell, che sta per arrivare sul traguardo. Lotta un po' con il volante, con il sottosterzo all'ultima curva, deve remare tanto, infatti perde due decimi e si porta in quinta posizione. La nuova situazione vede Verstappen al comando con 70 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, dunque Red Bull e Mercedes nelle prime due posizioni. Al terzo posto c'è Hamilton, staccato di 74 millesimi da Verstappen, ma il suo giro l'ha fatto con gomme medie. Quindi Ajar quarto con la Red Bull, Russell quinto con la Mercedes e Leclerc sesto, che si è rilanciato dopo la cancellazione del suo giro e si è portato in sesta posizione con le stesse gomme medie usate. Paga tanto, paga 6 decimi, anzi quasi 7 da Max Verstappen, ma ci sta perché, ripetiamo, ha dovuto effettuare due giri e oltretutto con gomme medie. Stanno per arrivare anche le McLaren, allora chiedo qualche istante di pazienza a Cristiano Piccinelli. Piastri chiude il suo giro in quinta posizione a 2 decimi da Verstappen. Norris sta facendo un giro pazzesco, parziali record sia nel primo che nel secondo settore, con mezzo secondo di vantaggio addirittura nei confronti del pilota della Red Bull. Curva 13 adesso, verso sinistra. Curva 14, l'approccio evita l'ingresso dei box e cerca di tenere una linea il più stretta possibile. Anche lui deve un po' lottare con il volante, ma non tanto quanto George Russell. Arriva sul traguardo Norris e si porta al comando. Dunque scala la classifica il campione del mondo in carica: Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Ajar. Queste le prime 5 posizioni. Le Ferrari quarto, Hamilton appunto, Leclerc nono. Al momento gli eliminati sono Berman, Albon, Stroll, Sainz, Bottas e Perez. 7:40 a calare della bandiera scacchi, nuovamente Tour de France.
0: 14 km 6 alla conclusione, pochi metri, pochi centinaia di metri per Sepp Kuss, che è sempre al comando della corsa. Ha aumentato il vantaggio su un legnoso Carapaz a 17 secondi, l'attuale leader della classifica degli scalatori rispetto all'americano. A 1:58 il gruppo maglia gialla, che sta guadagnando una 30 secondi sul gruppo Sexas, Schelmose e Juan Ayuso. Dunque sembra andare a cristallizzarsi di fatto la classifica generale al termine di questa 20ª tappa, ma c'è ancora 3 chilometri di salita, Giovanni.
2: Sì, allora noi adesso ne approfittiamo per lanciare la pubblicità.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Sulle strade del Tour.
2: La regia di Ombretta Conti, Andrea Di Marco alla parte tecnica, e nuovamente il rimbalzo di linea tra ciclismo e Formula 1 fino al termine della Q1, ovviamente ripartendo da Cristiano Piccinelli.
0: 14 chilometri alla conclusione, ha scollinato Sepp Kuss con una 20 di secondi di margine su Richard Carapaz, 2 minuti sul gruppo della maglia gialla, che sta guadagnando però una 30 di secondi sul gruppo Paul Sexas con Schelmose e con Juan Ayuso. Sempre su Villa, seduto in sella Tadej Pogacar, fanno un po' di fatica Del Torre, soprattutto Martinez, che però caparbiamente è sempre lì con il gruppo dei migliori, con i primi tre della classifica generale. Adesso fase di leggera discesa per Sepp Kuss, poi un paio di dentelli e alla fine l'ascesa all'Alpe d'Huez, Formula 1.
4: 5 minuti e 35 al calare della bandiera scacchi, in pista solamente le due Cadillac, quella di Valtteri Bottas e quella di Sergio Perez, che peraltro questa mattina ha avuto un problema tecnico appena all'inizio della FP3, ha parcheggiato la sua macchina all'ingresso di curva 2 e ha dovuto di fatto rinunciare alla terza sessione di prove libere. Davanti a tutti c'è sempre Lando Norris, 1:18.2, il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, a precedere di 3 decimi Verstappen con la Red Bull e di 4 decimi Antonelli con la Mercedes. Quindi Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari a 4 decimi, ma Hamilton ha girato con gomma media mentre tutti gli altri hanno fatto il loro tentativo con la gomma soft. Quindi Ajar, Piastri, Russell settimo con l'altra Mercedes, Lawson, Leclerc nono con l'altra Ferrari, anche lui a un secondo ha scelto di fare il suo giro con la gomma media, ma l'ha dovuto fare due volte perché gli è stato cancellato il tempo. E a chiudere la top 10 Arvid Lindblad, è stato cancellato il tempo a Bortoleto che era dodicesimo e dunque scivola in ventiduesima e ultima posizione al pari di Bortoleto. Al momento sarebbero eliminate le due Cadillac di Bottas e Perez, le due Williams di Albon e Sainz, la Haas di Berman, sarebbero dentro entrambe le Aston Martin, una Aston Martin che ha portato di fatto una versione bis della propria vettura completamente ridisegnata. Sembrano dare, diciamo, i vantaggi sperati sulla macchina disegnata dal genio Adrian Newey queste modifiche, ma ci aspettiamo la cassazione quantomeno della bandiera a scacchi di questo Q1, a cui mancano 4 minuti e 10 e nell'attesa dell'ultimo tentativo nuovamente Tour de France.
0: 11 km 7 la conclusione per Sepp Kuss, che vede aumentare il proprio vantaggio rispetto a Carapaz, mentre scollinano anche Sixas, Schilmose e Ayuso, ma molto affaticati i tre inseguitori del gruppo maglia gialla, che deve recuperare 2 minuti rispetto a Sepp Kuss in questa fase conclusiva della tappa numero 20. Adesso l'abbiamo detto, fase di discesa, poi ci sarà una sorta di dentello, una leggerissima salita, ancora discesa e poi gli ultimi 3 chilometri in salita. I primi metri di questa salita sono con pendenze in doppia cifra e infine il traguardo sull'Alpe d'Huez, che ieri ha battezzato Tadej Pogačar come vincitore della Tour de France. Per lo sloveno, salvo clamorose sorprese, sarà il 5º Tour della carriera. 11 km tondi alla conclusione, davanti a tutti c'è Sepp Kuss della Visma Lise Bike Formula 1.
4: 3-10 al calare della bandiera a scacchi, comanda sempre Norris davanti a Verstappen e Antonelli, con le Ferrari in quarta e nona posizione, ma adesso tutti quanti si andranno a rilanciare, o quantomeno diciamo tutti quelli che hanno bisogno di un tempo per passare il turno. Tra questi Verstappen, che del tempo in realtà non avrebbe bisogno, ma che evidentemente cerca di trovare il ritmo attraverso un nuovo tentativo, si migliora il pilota olandese che è già in seconda posizione nel primo settore. Spettacolare l'inquadratura che ci viene fornita con il drone addirittura che va a seguire le macchine al brevissimo rettilineo che conduce verso la staccata della chicane di curva 7 e 8. Insomma, sembrano sempre suggestive questi riflessi filmati che ci vengono proposti. Verstappen si migliora intanto anche nel secondo settore, non si migliora intanto Antonelli invece nel primo settore, a differenza di George Russell. Aspettiamo la chiusura allora del giro di Max Verstappen quando mancano 2 minuti e 15 al calare della bandiera a scacchi, con le eliminazioni momentanee di Berman, Albon, Sainz, Bottas, Perez e Bortoleto. Verstappen arriva sul traguardo, resta in seconda posizione, perde tutto nel terzo settore con il tempo di 1:18.6, dunque resta alle spalle di Lando Norris, ma ben saldo in una posizione valida per il passaggio del turno. Sta per chiudere il suo giro anche Kimi Antonelli, che non ha fatto dei grandi parziali nel primo e nel secondo settore, ma invece fa meglio nel terzo, andando a guadagnare una posizione e portandosi dal terzo al secondo posto alle spalle di Norris e davanti a Verstappen. Tocca adesso a Russell andare a chiudere il giro, che chiude in sesta posizione. Resta i box la Ferrari di Lewis Hamilton, così come la McLaren di Norris, sono tutti quanti evidentemente sicuri del passaggio del turno, ed è importantissimo per la Ferrari averlo fatto con gomme medie, perché ti permette di risparmiare una gomma soft, ma soprattutto ti fa capire che il potenziale è importante. C'è in pista invece Leclerc, ma manca 1:20 al calare della bandiera a scacchi, e direi di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli.
0: Con le difficoltà di Richard Carapaz, che però riduce un po' il suo distacco rispetto a Kuss. 10 km alla conclusione, la strada torna leggermente a salire, Sepp Kuss davanti a tutti, Carapaz a 13 secondi, a 1:56 il gruppo della maglia gialla che sta guadagnando, lo ricordiamo, su Sixas. Siamo ormai alle soglie del minuto di vantaggio da parte di Del Toro su Sixas, che lottava insieme al messicano per il terzo gradino del podio, dunque sembra ormai al sicuro il podio al Tour de France per lo scudiero di Tadej Pogačar. Sarebbe una bella doppietta per la UAE, la formazione emiratina che ha vinto anche 6 tappe, 5 con Pogačar, una proprio con Del Toro, anche se di fatto anche quella l'avrebbe vinta Pogačar, che ha lasciato però il successo al suo compagno di squadra, lo sta un po' coccolando anche in questa tappa. Matto stradale perfetto con Pogačar e gli altri che vanno a riprendere adesso Jay Hindley, 9-7 al traguardo davanti a tutti, c'è Sepp Kuss, Formula 1.
4: E siamo prossimi al calare della bandiera a scacchi perché mancano appena 10 secondi. Davanti la situazione è invariata con i primi 5 che sono tutti quanti ai box: Norris, Antonelli, Verstappen, Hamilton e Ajar. Ha chiuso un altro giro Leclerc che si è portato dalla decima alla nona posizione. Si è tirato fuori dalla zona di pericolo Bortoleto, che non aveva di fatto un tempo per la cancellazione per track limits del suo primo tentativo, e si è issato al decimo posto, così come le Aston Martin, quantomeno quella di Fernando Alonso al momento è in zona qualificazione, ma ci sono dei piloti che devono ancora chiudere il loro giro. Tra di loro Pierre Gasly, che al momento è 17esimo e vuole tirarsi fuori dalla zona rischio, e c'è anche Colapinto, il compagno di squadra, che è 16esimo. Pierre Gasly adesso ottiene un buon tempo, il 13esimo, andando a scalare la classifica, andandosi a mettere al riparo dal rischio eliminazione. Tocca anche a Franco Colapinto adesso chiudere il proprio tentativo e si porta in 14esima posizione, mettendo fuori Olli Berman, che ha già fatto il suo giro, e dunque vi possiamo ufficializzare, cari amici radioascoltatori, il miglior tempo di Lando Norris per quello che riguarda questa prima frazione. Sentiamo intanto Alonso.
7: Maybe a bit more to come the next set. Let's go.
9: Yeah, let's go.
4: Messaggio ottimista quello di Fernando Alonso, che ha detto ottimo lavoro e magari avremo ancora un po' più di potenziale con il prossimo set di gomme. Credo che sia la prima volta quest'anno che Fernando Alonso passa il Q3, devo consultare le statistiche, ma è comunque importantissimo per il pilota spagnolo riuscire a saltare per la prima volta la prima eliminazione con la rinnovata Aston Martin. Dicevamo, il miglior tempo di Norris davanti ad Antonelli e Verstappen, nelle Ferrari quarto Hamilton e nono Leclerc, entrambi si sono però hanno effettuato il loro tentativo con gomme medie. Gli eliminati sono Olli Berman, Haas, Sainz e Albon con le due Williams, Lance Stroll con l'Aston Martin, Valtteri Bottas e Sergio Perez con le due Cadillac. Fra qualche minuto ci sarà il nuovo via della qualifica con l'inizio del Q2. Nel frattempo torniamo da Cristiano Piccinelli per le ultime pedalate di questa penultima tappa del Tour de France.
0: Grazie Manuel. 8,3 km al traguardo con sempre Sepp Kuss, Visma Lise Bike davanti a tutti. A 13 secondi c'è un Carapaz che non molla, 1,41 nel gruppo della maglia gialla, che praticamente sta guadagnando un minuto abbondante sul gruppo Paul Sexas. 8 km ancora al traguardo per il vice capitano della Visma Lise Bike, diventato di fatto capitano dopo il ritiro di Jonas Vingegaard. Sta cercando ovviamente di dare la sua formazione una vittoria importante, sarebbe anche una vittoria simbolica perché arriverebbe nella tappa regina, quella che presumibilmente tanti mesi fa era stata disegnata per essere l'arbitro estremo della sfida tra Pogacar e Vingegaard. Così non è stato, perché il danese è stato costretto al ritiro da una banale caduta proprio nell'ultima tappa prima della settimana alpina. 7,8 km al traguardo, davanti Kuss, a 14 secondi Carapaz, a 1,5 minuti il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, Formula 1.
4: Siamo nella fase che ci separa tra la fine del Q1 e l'inizio del Q2. Mi limito a ricordare le eliminazioni, quelle di Olli Berman con la Haas, e mentre proprio compagno di squadra peraltro Esteban Ocon ha passato il turno, e questa è già di per sé una notizia, le due deludenti Williams di Sainz e Albon, l'Aston Martin di Lance Stroll, le due Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Fernando Alonso ha passato il taglio con l'Aston Martin per questione di un decimo e sette millesimi. Lando Norris è stato il più veloce con il tempo di 1.18.2 davanti a Verstappen e Antonelli. Le Ferrari hanno passato il taglio con il quarto e il nono tempo, staccati rispettivamente Hamilton quarto di 4 decimi e Leclerc nono di 7 decimi, ma hanno girato con gomme medie, dunque c'è margine. E io credo che la lotta per la pole position sarà tra Lando Norris e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ma lo scopriremo a breve. Nel frattempo, in attesa che inizi la Q2, torniamo nuovamente da Cristiano Piccinelli.
0: 7 km al traguardo, ma attenzione, una sbandata per Sepp Kuss, che perde l'abbrivio, deve anche sfruttare la spinta di un tifoso. 17 secondi, si era sganciato l'attacco al pedale per Sepp Kuss, che perde qualcosa ma prova a riprendere subito il ritmo. A 17 secondi su Carapaz, 1,25 sul gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, che si è messo davanti e sembra avere accelerato, anche perché se Sexas ormai è molto lontano, 1,5 minuti, allora blindato il terzo posto di Del Toro. e dunque può provare magari Pogacar, se ha la gamba, ad andare a riprendere lì davanti Sepp Kuss. Intanto notizia importante per quanto riguarda la tappa di domani di Parigi, che è stata accorciata perché l'emergenza incendi, soprattutto nella zona della Gironda, sta creando più di un problema all'ordine pubblico in Francia. Allora è stato deciso da parte della prefettura di ridurre da 133 a 89 km la tappa di domani, con ovviamente la passerella per il quinto tour di Tadej Pogacar. 6 km dalla conclusione, con Carapaz che ha davanti a sé a pochi metri ormai Sepp Kuss, che qualcosa ha perso, 1,26, il gruppo maglia gialla. Giovanni Scramuzzino.
2: Sì, per una notizia di tennis, sarà impegnato stasera, non prima delle 8, Luciano Dardari nella seconda semifinale del torneo su terra battuta di Estoril in Portogallo. Affronterà il belga Blocks. In precedenza si giocheranno il posto nell'altra parte del tabellone due francesi, Vanache e Gaston. Invece Alice, altro transalpino, ha conquistato il torneo di Kitzbühel in Austria, sempre su terra battuta, 2-7-0 nei confronti di Andrei Bublik, 6-4, 7-6 il risultato finale. Possiamo ripristinare ovviamente il rimbalzo di linea ripartendo dal ciclismo.
0: Cosa ha rischiato Sepp Kuss? Cosa ha rischiato lo statunitense che era al comando della corsa? Ha sbandato, è andato a sbattere sul cordolo in una fase di leggera discesa. Sotto c'era il burrone, per sicurezza era stata posizionata una rete protettiva che ha trattenuto di fatto l'americano dalla possibile rovinosa caduta, ma ha faticato un po' a riprendere, ha dovuto sistemare il cambio, era già scivolato qualche chilometro prima. La morale della favola è che è stato superato da Richard Carapaz a 4,7 km dalla traguardo. Adesso è Kuss a inseguire rispetto a Carapaz, ma un minuto e non è un tempo che può assicurare tranquillità. C'è Tadej Pogacar e gli altri del gruppo maglia gialla. Torniamo alla Formula 1,
4: dove fra poco riprenderà il via la qualifica, questione veramente di pochi secondi, perché alle 16:25 riaprirà nuovamente la pit lane. I piloti sono già tutti quanti nelle loro vetture, ovviamente non sono scesi alla ricerca della concentrazione, ma soprattutto andando ad analizzare sui maxi schermi che gli vengono proiettati davanti i dati delle telemetrie, per cercare di capire dove c'è margine, per cercare di capire dove limare gli ultimi decimi, centesimi, millesimi, e magari anche per spiare quello che fanno i compagni di squadra. Operazione decisamente importante, soprattutto in una Formula 1 moderna dove i marginal gain la fanno da padrone. Davanti ai nostri occhi, dall'altra parte della pista, in pit lane, vediamo Carlos Sainz adesso passare davanti al box della sua ex squadra, la Ferrari, per andare a sottoporsi alle operazioni di rito, di peso, e poi andare al pen per le interviste. Qualifica negativa per le Williams, entrambe eliminate. Sainz e Albon, ha lanciato uno sguardo alla macchina di Lewis Hamilton mentre passava Carlos Sainz davanti al box della Ferrari, magari con una punta di rimpianto, considerato che Hamilton ha preso il posto proprio dello spagnolo 2 anni fa in seno al team di Maranello. È ripresa intanto la qualifica con Fernando Alonso il primo a scendere in pista, ma manca ancora tantissimo, non solo alla fine ma anche al che possano arrivare i primi tempi. E allora torniamo nuovamente al Tour de France, dove lì invece insomma i tempi fanno la differenza, i tempi stanno cambiando, come ci diceva.
0: 3,3 km al traguardo per Carapaz, 9 secondi su Kuss, 1 minuto e 08 su Tadej Pogacar. Tanta fatica però per Carapaz, protagonista in questa finale di Tour de France alpino, ha vinto una tappa, è arrivato secondo ieri sull'Alpe d'Huez, ci ha riprovato anche quest'oggi, soprattutto per andare a conquistare il Galibier, punti preziosi per consolidare il suo primato nella classifica degli scalatori. 3,2 km ancora al traguardo, praticamente di tutta salita, 1 minuto e 07 il vantaggio di Carapaz su Tadej Pogacar. Vedremo se sarà sufficiente per arrivare a conquistare la seconda vittoria in questo Tour de France. 2,39 da Carapaz, c'è il gruppo Sexas che paga dunque più di 1,5 minuti rispetto a Isaac del Toro nella lotta terzo quarto posto. Passa adesso sotto lo striscione dei meno 3 alla traguardo Richard Carapaz, molto imballata però la sua pedalata, 12 secondi comunque su Kuss, che davvero ha rischiato tantissimo in quella curva. La rete ha protetto la caduta nel burrone di Sepp Kuss, che forse si è anche un po' impaurito perché ci ha messo un po' per riprendere il suo posto in bici, forse ha anche rovinato la bici. Intanto si stacca dal gruppo Pogacar Lenny Martinez, 3 km alla fine, davanti a tutti Richard Carapaz, Formula 1.
4: dove sono due piloti in pista in questo momento, Fernando Alonso e Max Verstappen, uniti, si uniscono al pacchetto di mischia adesso anche Kimi Antonelli e George Russell, ma mentre gli ultimi tre, Verstappen, Antonelli e Russell, sono impegnati nel loro outlap, cruciale perché abbiamo captato una comunicazione tra l'ingegnere di pista di Kimi Antonelli e il suo pilota, nel quale entrambi convenivano che le gomme erano un po' troppo calde, un po' troppo su di temperatura, e questo probabilmente gli è costato un po' di aderenza e quindi sa va san dire anche un po' di velocità sul, di tempo sul giro. Quindi l'outlap diventa in questa Formula 1 moderna un esercizio importantissimo nella gestione delle temperature dei pneumatici, dei freni, ma anche se su questa pista un po' di meno, nella gestione della batteria, per cercare di portarla nella massima efficienza nei momenti in cui si va ad iniziare la tornata. Chiude il suo giro Fernando Alonso, 1:20.696 è l'unico rilievo cronometrico. Fra poco si lanceranno Verstappen, Antonelli e Russell, in pista anche la Ferrari di Leclerc. Torniamo al Tour de France.
0: 2,36 km per Carapaz, 15 secondi su Kuss, 1 minuto su Raikkonen-Pool, Pogacar e Del Toro, con Evenepoel che si sta avvantaggiando a qualche centimetro di vantaggio su Tadej Pogacar. 2,5 km, però l'abbiamo detto, tutti di salita, con Carapaz che ha un buon margine su un frastornato Sepp Kuss, che era avanti, è caduto due volte, si è fatto superare da Richard Carapaz, un tornante sostanzialmente di distacco rispetto a Tadej Pogacar, mentre fatica Del Toro, ma se ormai le battute finali, il vantaggio su Six Sass di 1:50 lo aspetta Tadej Pogacar, si volta per verificare le condizioni del messicano che torna con il compagno di squadra alla UAE, forse questa è anche un segnale che Pogacar volerà la vittoria. Carapaz può andare a sognare il secondo successo, ma vedremo se effettivamente sarà così. Ci sono ancora però diversi chilometri di salita da recuperare, un po' meno di un minuto per Richard Carapaz, 50 secondi per Remco Evenepoel. Torniamo alla Formula 1.
4: Si lanciano le due Ferrari, sono in pista anche, come detto, le due Mercedes, che però stanno anche in questo caso, credo, effettuando un secondo giro di riscaldamento. La stessa cosa invece non si può dire per quello che riguarda le Ferrari, con Leclerc che è passato velocissimo sotto la nostra postazione. Spesso e volentieri nelle qualifiche il monitor dei tempi non ci dice qual è la tipologia di gomma che viene utilizzata, se non dopo qualche istante di ritardo il privilegio di essere in pista e di vederle uscire, passare proprio davanti a noi e poter scoprire, potervi dire, cari amici radioascoltatori, che sia Lewis Hamilton che Leclerc in questo caso, nell'inizio del Q2, hanno optato per il compound di gomme più morbide. Attenzione, perché c'è un test a coda da parte di una Red Bull, è quella di Isaac Hadjar, che si è girato, è fermo tra curva 12 e curva 13, riesce però a ripartire, ma questo potrebbe andare a disturbare chi stava arrivando sul posto, ovvero sia la Ferrari di Leclerc, che deve di fatto abortire il proprio giro, io credo, perché si trova a passare proprio là davanti nel momento in cui erano esposte bandiere gialle e dunque non può completare il proprio giro. Vedremo se si andrà a lanciare nuovamente oppure se il rallentamento lieve che ha effettuato sarà sufficiente per consentirgli di salvare il giro. Sembra aver tirato dritto Leclerc, ma paga tanto, paga 6 decimi da Verstappen che è al comando, e dunque quel rallentamento gli è costato. Sta per chiudere il proprio giro anche Lando Norris, che si porta in seconda posizione alle spalle di Verstappen, che guida la classifica. Verstappen 1:18.2 e allo stesso tempo praticamente fatto segnare da Lando Norris nel Q1. Norris secondo a 3 decimi, Leclerc terzo a 6 decimi, ma credo che ci sia margine per tutti, soprattutto per Norris e Leclerc, perché hanno dovuto rallentare per via di quella bandiera gialla. Di nuovo Tour de France.
0: 1700 metri al traguardo per Carapaz, che a 20 secondi su Sepp Kuss, 40 su Evenepoel, 59 su Del Toro e Pogacar, con Pogacar che sta facendo il gregario della maglia bianca del messicano, a circa 2 minuti da Pogacar e da Del Toro c'è il gruppetto con Six Sass, ma evidentemente indicazioni sono arrivate dall'ammiraglia di badare al messicano per la maglia gialla. Ultime fatiche, si fa per dire, per Richard Carapaz, 1500 metri alla conclusione, 20 secondi su Kuss, 38 su un Evenepoel bello pimpante, che forse spera di poter andare a riprendere il corridore dell'Ecuador e andare a conquistare la sua terza vittoria in questo Tour de France. Forse ha mollato Pogacar, tra poco lo scopriremo, perché tra poco mancherà soltanto 1 chilometro alla fine, ancora Formula 1.
4: Siamo quasi a metà Q2. Lewis Hamilton in questo momento fa segnare il miglior tempo, proprio in questo istante, 1:17.931, è il miglior tempo del weekend, migliora di 8 millesimi la prestazione di questa mattina di Lando Norris e soprattutto migliora di 247 millesimi il tempo di Antonelli. Sentiamo.
9: Like, I don't know. We're doing something wrong with tires. I have zero grip.
4: Antonelli parla con Pete Bonington, Bono, lo avete sentito, dicendogli non ho aderenza, non ho grip, forse c'è qualcosa di sbagliato con le gomme. Ad ogni modo Kimi Antonelli è seconda, 2 decimi da Hamilton che guida la classifica e ben davanti rispetto al compagno di squadra Russell che è quinto. Terzo è Verstappen, quarto è Norris, quinto è Russell, come detto. L'altra Ferrari, quella di Leclerc, è in settima posizione ma al pari di Lando Norris ha dovuto rallentare e alzare il piede nell'ultimo settore per il testa coda di Isaac Hadjar. Al momento gli eliminati sono Gasly, Colapinto, Ocon, Alonso e Hadjar, ma manca ancora tanto e dunque possiamo tornare nuovamente al Tour de France dove invece manca sempre meno.
0: Sì, manca meno di un chilometro per Ricerca Rapazzo, 800 metri alla conclusione per l'attuale leader della classifica degli scalatori, 25 secondi su Kuss, 33 su Evenepoel, 56 sul duo Pogacar del Toro, che sono di fatto esclusi dalla possibilità di andare a conquistare il successo quest'oggi. Qualche speranza ce l'ha ancora Remco Evenepoel, ma ormai sembra lanciato verso il suo secondo successo in questo Tour de France, il terzo in assoluto in carriera per il campione di Tokyo del 2020, delle Olimpiadi del 2020, corse nel 21. Carapaz, che oggi davvero ha lottato con la fatica degli ultimi giorni per essere protagonista, per arrivare a Parigi con la maglia Poix degli scalatori. Applausi per lui a scena aperta, perché sta per andare a conquistare non solo il Galibier ma anche l'Alpe d'Huez. Richard Carapaz stringe i denti, si alza sui pedali, la locomotora ancora per una vittoria, si volta, ma ormai è fatta. Richard Carapaz può sognare, può essere felice, perché il suo tour iniziato in sordina si conclude alla grande con un'altra vittoria con la maglia degli scalatori. Vince Richard Carapaz davanti a Kuss e Evenepoel, ci sarà uno sprint tra i due. Stanno per arrivare anche loro, Kuss che è caduto nel momento clou della tappa, ma sta per essere sverniciato, credo, da Remco Evenepoel, che va il doppio rispetto all'americano. Dunque seconda piazza, un altro piazzamento per Remco Evenepoel che consolida il suo secondo posto. Terza piazza per Sepp Kuss, con poi tra breve anche l'arrivo di Isaac Del Toro e del re del Tour de France, che arriva in questo istante. Tadej Pogacar, versione gregario, abbiamo visto anche questo al Tour de France, un fenomeno che si coccola il suo giovane aiutante. Tadej Pogacar ha controllato, aiutato, ha portato Del Toro alla vittoria ormai tanto tempo fa, tante tappe fa, adesso lo porta sul terzo gradino del podio. Arrivano insieme i due della UAE, anche se sta per arrivare anche Lenny Martinez, ma poco conta. Si abbracciano Pogacar e Del Toro, alzano entrambi le dita sul caschetto a indicare le corna del Torito. Il Torito messicano sarà sul podio del Tour de France, il primo gradino ovviamente lo occupa come da 3 anni a questa parte Tadej Pogacar, Formula 1.
4: Grazie Cristiano Piccinelli. 4 minuti e 20 al calare della bandiera scacchi. Lewis Hamilton si è lamentato del proprio giro, ha detto c'è ancora tanto tempo da tirar fuori rispetto al mio giro ed è comunque al comando rispetto a tutti quanti i propri avversari. 1:17.931, 247 millesimi di vantaggio nei confronti di Antonelli, poi Verstappen, Norris, Russell, Lindblad, Leclerc settimo con la Ferrari, Piastri, Lawson e Alonso. Era stata aperta e subito chiusa un'investigazione su Leclerc per le bandiere gialle, per un presunto infringement in regime di bandiere gialle, ma in realtà ha rallentato tanto il pilota della Ferrari, tanto che appunto in questo momento addirittura un secondo dal proprio compagno di squadra. A Lando Norris viene detto che in curva 1 c'è un vento variabile che può andare ad influire sulle prestazioni. Al momento, quando mancano 3 minuti e 40 al calare della bandiera scacchi nel Q2, gli eliminati sono Nico Hülkenberg, Audi, Pierre Gasly e Franco Colapinto, Alpine, Esteban Ocon, Haas, Isaac Hadjar, Red Bull, che non ha completato il suo tentativo in precedenza per via di quel testa coda all'uscita uscita di curva 12 e sta per chiudere adesso il proprio giro. E Gabriel Bortoleto, sedicesimo con la Audi, senza ancora un tempo parziale record addirittura per Isaac Jarre nel secondo settore. Questo ci fa capire da un lato che ha gomme nuove, dall'altro lato che probabilmente la pista si sta leggermente velocizzando. La temperatura è stabile, 47 gradi la temperatura del tracciato, 26 gradi la temperatura dell'aria. Aspettiamo la chiusura del giro di Jarre per potervi dare nuovamente la classifica, poi torneremo nuovamente da Cristiano Piccinelli. Apre dalla mobile sul rettilineo, al comando Jarre, 1:17.872, il pilota della Red Bull scala la classifica per la soddisfazione del suo team principal Laurent Méquies, ex Ferrari. Comanda Jarre davanti a Hamilton, Antonelli, Verstappen e Russell. Leclerc è ottavo, a rischio eliminazione a questo punto, ha bisogno di un altro giro. Gli eliminati sono Alonso, Hülkenberg, Gasly, Colapinto, Ocon, Bortoleto. 2:35 al calare della bandiera a scacchi. Nuovamente a te, Cristiano Piccinelli.
0: Con la festa della Education First dell'Ecuador, del leader della classifica degli scalatori, come nel 2024, Richard Carapaz si porta a Parigi, tappa peraltro accorciata di 50 km circa, si porta a casa la maglia degli scalatori, la maglia Poix. In classifica generale Tadej Pogacar è saldamente al comando, riduce un po' Evenepoel dai 7 minuti oltre di ieri, adesso passa a 6:26, a 9:42 c'è un Del Toro che vede il terzo gradino del podio, insomma cristallizzata sostanzialmente la classifica generale con il quarto posto di un Sexas che poteva affondare ma invece ha resistito e si proietterà verso Parigi con uno splendido quarto posto per essere al debutto a 19 anni. Giovanni.
2: Sì, allora prendiamo la linea dallo studio. Io direi a questo punto, Manuele, di andare dritti con il racconto della Q2, poi ci darai nuovamente la linea per poi seguire ovviamente quella che è la sessione di prove più importanti, ovvero la Q3. Linea nuovamente in Ungheria.
4: Grazie Giovanni, c'è una notizia importantissima, è stato cancellato il tempo a Kimi Antonelli per track limits in curva 7, dunque Antonelli al momento è quindicesimo senza tempo e ha disperatamente bisogno di fare un giro per andare a caccia della pole position. Davanti resiste il tempo di Ajar che è ai box e non tornerà nuovamente in pista. Lando Norris sta facendo una riga fucsia per quello che riguarda il suo tempo con il parziale record sia nel primo che nel secondo settore, ma soprattutto c'è un Kimi Antonelli che si sta per lanciare, sta per arrivare sotto la nostra postazione, è in questo momento in curva 14, che deve assolutamente fare il proprio giro altrimenti rischia di essere eliminato, e su una pista come questa dove i sorpassi sono complicatissimi sarebbe assolutamente un disastro. Lo chiude il giro Antonelli con il settimo tempo, non è un tempo eccezionale ma potrebbe essere sufficiente per andare a passare il turno. Intanto Lando Norris si porta davanti a tutti con il tempo di 1:17.456, un tempo clamoroso peraltro, con 4 decimi di vantaggio nei confronti di Isaac Jarre, e questo tempo mette fuori Leclerc che al momento è addirittura dodicesimo, un Leclerc che è in pista, un Leclerc che deve cercare a sua volta di andare a migliorare e si sta migliorando a quanto pare, dando uno sguardo ai microsettori. Arriva sul traguardo Leclerc secondo, Leclerc scala la classifica e dunque scongiura il rischio eliminazione, sta per arrivare la bandiera a scacchi, fase molto concitata di questo finale di qualifica, di questo finale di Q2. Arriva anche Hamilton sul traguardo che si porta al terzo posto, e allora la nuova classifica che ha i crismi della definitività per quello che riguarda le prime posizioni vede Lando Norris passare il turno con il tempo di 1:17.456, miglior tempo del weekend. Sentiamo Lawson. Lawson si lamenta del suo giro, ha detto veramente difficile da guidare, è stato un brutto giro ed è undicesimo ed è il primo degli eliminati. Dicevamo, Norris davanti a Leclerc e Hamilton, questi sono stati i tre più veloci, quindi Ajar, Piastri, Verstappen, Limbla, Antonelli, Russell e Hülkenberg, questi sono i magnifici 10 che si giocheranno la pole position all'inizio del Q3. Gli eliminati Liam Lawson con la Racing Bulls, Pierre Gasly e Franco Colapinto con le due Alpine, Gabriel Bortoleto con la Audi, Esteban Ocon con la Haas e Fernando Alonso con la Aston Martin. Questa è la classifica, il miglior tempo è quello di Lando Norris, un decimo di vantaggio nei confronti di Leclerc, 3 decimi su Lewis Hamilton. Fra qualche minuto ci sarà la caccia alla pole che, come dicevamo Giovanni, sarà molto adrenalinica ma cruciale, perché su questa pista sorpassare non è facile, partire davanti significa tantissimo. Giovanni, a te.
2: Grazie, allora io approfitterei di questi momenti di pausa sul circuito dell'Hungaroring per chiudere il discorso, perlomeno per oggi, relativo al Tour de France con un riepilogo affidato naturalmente a Cristiano Piccinelli.
0: Vittoria la seconda in questo tour per Richard Carapaz, che ha sclinato per primo sul Galibier e si è preso anche l'Alpe d'Huez la vittoria e la maglia poi degli scalatori, che porterà a Parigi in una tappa accorciata per gli incendi che stanno devastando la Gironda. Carapaz ha vinto davanti a Evenepoel e Sepp Kuss, che era davanti al corridore dell'Ecuador, ma è caduto due volte in meno di un chilometro e di fatto ha perso ogni speranza di poter conquistare il successo, mentre Tadej Pogacar versione gregaria ha protetto Isaac Del Toro. Sono arrivati insieme consolidando il terzo gradino del podio per il messicano, arrivando insieme con le dita sul caschetto a assicurare le corna Del Toro, perché Del Toro conquista il podio. Allora classifica generale che vede Pogacar al comando con 6.26 su Remco Evenepoel, 9.42 su Del Toro, poi Sexas che aveva sognato e anche provato a scalzare dal terzo posto Del Toro, ma poi è finito dietro al messicano. Quarto posto per Sexas, quinto per un altro francese, Lenny Martinez, sesto Schelmose, settimo Ayuso. Entra in top ten, anzi già c'era, ma fa un passo avanti Richard Carapaz, che chiuderà il Tour de France in ottava posizione. E pensare che non doveva partecipare perché doveva venire al Giro, poi i piani sono cambiati per un infortunio. Come va la vita, a volte si fa meglio a trovarsi in condizioni assolutamente inaspettate, e Carapaz con la sua caparbietà oggi è stato il re dell'Alpe d'Huez.
2: Bene, e allora con Cristiano Piccinelli noi ci ritroveremo ovviamente domani con Sulle strade del Giro, che ci saluta, e poi nuovamente sarà Sabato Sport.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
2: Sabato Sport. 16:43, la regia di Ombretta Conti con Andrea Di Marco alla console. Adesso stiamo mettendo insieme i risultati delle amichevoli delle italiane, i risultati parziali al termine del primo tempo, ve li daremo in corso d'opera ovviamente. Arriviamo in musica alla Q3, la musica è quella dei Tech Death.

0: Sweet July con la voce dei Tech Death, tutto questo alle 16:46 minuti. Vi dicevamo appunto che stiamo mettendo insieme i parziali per le amichevoli delle squadre di Serie A che sono iniziate alle 16. Vi possiamo dare il primo risultato parziale a Londra: Queen's Park Rangers 2 Fiorentina 1. Ma adesso è il momento di ritornare alla Formula 1, la Q3, Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria.
1: Insomma, Sweet July, Take That, vedremo per chi sarà Sweet questo July, questo weekend di July, questo weekend di luglio qui all'Ungaroring in questa caccia alla pole. Vedremo per chi avrà il dolce sapore della chimney cake, che è una torta caratteristica di queste parti. In centro sono pieni di negozi e di pasticcerie che vendono appunto questa chimney cake, letteralmente torta a camino, torta a ciminiera. E vedremo per chi invece, diciamo, avrà un sapore amaro, un sapore triste, un sapore, diciamo, magari di rivalsa per quello che riguarda la gara di domani, ma senza dubbio un sabato amaro, perché è già aperta la pit lane, dunque tecnicamente si potrebbe già andare in pista, ma al momento tutti quanti restano ai box. Allora, ricordiamo come si sono concluse, diciamo, le precedenti sessioni, con il Q1 che è stato dominato da Lando Norris, 1:18.2 il suo tempo, e anche il Q2 ha visto il pilota campione del mondo in carica prevalere con il tempo di 1:17.456, che sostanzialmente è anche il miglior tempo del fine settimana fino a questo momento. Alle spalle di Lando Norris nella Q2 le due Ferrari, quella di Leclerc staccata di 170 millesimi e quella di Hamilton a 3,5 decimi, quindi Ajar con la Red Bull, Piastri quinto con l'altra McLaren a 4,5 decimi, Verstappen sesto con l'altra Red Bull, Lindblad con la Racing Bulls, molto buono il tempo da parte del pilota rookie in Formula 1, quindi in ottava e nona posizione le due Mercedes di Antonelli e Russell, con Antonelli che ha rischiato tanto perché gli è stato cancellato il tempo per track limits in curva 4, ma nonostante tutto è stato più veloce di George Russell. E poi questa è una pista dove i track limits possono essere assolutamente infidi, se considerate che nel corso di questa qualifica fino a questo momento tempi sono stati cancellati a Kimi Antonelli, ma anche a Charles Leclerc e anche a Gabriel Bortoleto. Proprio lo stesso Bortoleto è forse la delusione fino a questo momento di questa qualifica, perché il compagno di squadra Hülkenberg ha passato il taglio con il 10° tempo, mentre Bortoleto con il 14° crono non è riuscito a qualificarsi. Allora la pole se la giocheranno le due McLaren di Norris e Piastri, le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, le due Red Bull di Ajar e Verstappen, le due Mercedes del leader del mondiale Antonelli e di George Russell, la Racing Bulls di Arvid Lindblad e l'Audi di Nico Hülkenberg. Inizia ad esserci azione in pista dalla nostra privilegiatissima posizione, possiamo vedere le vetture lasciare la corsia dei box, noi siamo in asse esattamente come nel Gran Premio del Belgio con il box della Ferrari, ma a differenza del Belgio qua la nostra postazione è dall'altra parte, dunque siamo frontali e abbiamo il garage davanti ai nostri occhi e non il muretto, e abbiamo visto le Ferrari prendere la via della pista. Di solito si sincronizzano sostanzialmente gli orologi in questi casi da parte di tutti quanti i team e il risultato è che tutti scendono più o meno nello stesso momento. Non è così per le Mercedes, perché vediamo che sia Kimi Antonelli che George Russell restano ancora

0: ancora all'interno dei box. Evidentemente per loro si cercherà di sfalsare un po' la sequenza per magari non trovare traffico. La concentrazione di George Russell, che è seduto in macchina, quella di Kimi Antonelli, che è al box alla destra di George Russell, mentre tutti quanti gli altri sono in pista. Gli unici piloti fermi al box in questo momento sono proprio i due piloti della Mercedes, che in questo momento però prendono la via della pista, con Kimi Antonelli davanti a Russell. Dunque Russell sarà l'ultimo a far segnare un tempo cronometrato, mentre Verstappen per contro sarà il primo. Verstappen è già sul rettilineo opposto, quello che l'allungo che porta da curva 11 a curva 12, le ultime due curve, la staccata di curva 12 che avventurosamente potrebbe anche essere definito un punto di sorpasso, il tornante verso sinistra di curva 13, il breve allungo, il controtornante di curva 14 e poi rettilineo del traguardo per Verstappen, che si lancia adesso per il suo primo tentativo, passa sotto la nostra postazione, sarà lui il primo ad effettuare il giro. Poi arriveranno le due McLaren di Piastri e Norris, la Red Bull di Ajar, la Racing Bulls di Lindblad, Hülkenberg, Hamilton, Leclerc e a chiudere, come detto, le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. In apnea adesso con Max Verstappen, la staccata di curva 1, la discesa verso curva 2, le immagini televisive non rendono affatto la pendenza in discesa di questa curva, che è un punto di sorpasso perché presenta tante possibili traiettorie, se ben preparato in curva 1 in discesa, poi con l'allungo successivo può portare anche al sorpasso all'esterno. Max Verstappen 27.593, il suo primo rilievo cronometrico al primo intermedio. Vediamo cosa farà Piastri, 27.572, leggermente più veloce, attenzione però a Norris perché ha passo molto più in palla rispetto al proprio compagno di squadra in seno al team McLaren. Vediamo il tempo di Norris, 27.4, infatti Norris è ancora il più veloce, ma adesso è già tempo di secondo rilievo cronometrico, perché fra poco Verstappen, che sta affrontando il tratto di curve medio veloci che porta appunto alla staccata di curva 12, è già in zona secondo intermedio e ci arriva in questo momento con il tempo di 55.7, 55.2, fa molto meglio Oscar Piastri, che gli è avanti addirittura di quasi mezzo secondo. Ma adesso Verstappen è all'ultima curva e fra poco cominceranno ad arrivare i tempi e noi ve li daremo, cari amici radioascoltatori. Eccolo Verstappen sul traguardo, il tempo di Max Verstappen 1.17.725, si porta al comando, anche perché il primo a far segnare un tempo. Adesso toccherà ad Oscar Piastri arrivare sul traguardo, che fa meglio del pilota della Red Bull per pochissimi millesimi, per 41 millesimi. Ma adesso c'è Lando Norris che fa segnare i parziali record nel secondo settore, un po' di sovrasterzo nell'ultima curva, ma comunque è davanti con il tempo di 1.17.320, è il miglior tempo del fine settimana. Adesso è Ajar che arriverà sul traguardo ed è quarto a mezzo secondo. Dunque Norris, Piastri, Verstappen, Ajar, attenzione però a Hamilton che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, sta andando velocissimo, lui che qui se non sbaglio ha vinto addirittura 9 volte, paga un decimo al secondo intertempo però Lewis Hamilton, che non è stato all'altezza nel secondo settore di quanto fatto segnare nel primo. Adesso le ultime due curve, la 13 poi la 14, il tornante verso destra che vi abbiamo descritto più e più volte, in cui bisogna cercare di cucirsi al cordolo interno e di pazientare lottando con il sottosterzo per portare fuori più velocità possibile. Sul traguardo ed è al comando Hamilton, 1.17.2, la zampata del vecchio leone, 1.17.2 Hamilton con la Ferrari al comando. Tocca anche a Leclerc arrivare sul traguardo ed è terzo, Hamilton, Norris, Leclerc, questi i primi tre. Aspettiamo adesso il transito delle Mercedes, Antonelli quarto a 360 millesimi. Dunque Hamilton, Norris, Leclerc, Antonelli, manca solo Russell per andare a siglare quella che sarà la classifica. Russell settimo, prende una paga importante anche in questo caso da Antonelli. Allora, pole position provvisoria quando siamo di fatto a metà Q3, quando tutti quanti hanno effettuato almeno un tentativo, per Lewis Hamilton 1.17.219. In seconda posizione Lando Norris con la McLaren, staccato di 101 millesimi, di un decimo dunque. In terza posizione Leclerc con l'altra Ferrari a 2 decimi. Kimi Antonelli, leader del mondiale, quarto a 3 decimi, precede il compagno di squadra di Norris con la McLaren, Piastri in quinta posizione, Verstappen è sesto con la Red Bull, Russell è settimo con l'altra Mercedes, Ajar è ottavo con l'altra Red Bull, Arvid Lindblad è nono a 1 secondo, Nico Hülkenberg è decimo a 1 secondo e 4. E dunque il primo assalto alla pole position arride a Lewis Hamilton, che con un grande primo e terzo settore riesce a strappare la prima posizione a Lando Norris, che lo abbiamo detto però non era stato perfetto nell'ultima curva, l'abbiamo visto lottare tanto con il volante, anche un sovrasterzo importante che lo ha costretto a un controllo che gli ha fatto perdere probabilmente qualcosa, un doppio sovrasterzo di potenza. È stato anche molto bravo con una manovra quasi realistica il campione del mondo in carica a tenere in pista la sua McLaren. Tutti quanti hanno probabilmente margine. Leclerc chiede al suo ingegnere di pista: ditemi che cosa posso fare di meglio, non riesco a capire perché nel T1 faccio fatica, probabilmente è la preparazione delle gomme che non funziona. Ad ogni modo Siamo a metà dell'opera, 5 minuti e 10 al calare della bandiera a scacchi. Al momento la pole di Lewis Hamilton con la Ferrari davanti a Norris e Leclerc. Antonelli è quarto con la Mercedes, pronto a cercare anche lui di migliorare la propria situazione, ma sono tutti quanti lì racchiusi in pochi decimi. Giovanni Scaramuzzino, studio.
1: Sì, e noi abbiamo ricostruito quello che sta accadendo sui vari campi d'Europa con le quattro italiane impegnate per le gare che hanno avuto il fischio d'inizio alle ore 16, gare naturalmente amichevoli. Allora, a Glasgow in Scozia, risultato parziale al termine del primo tempo, Celtic Glasgow 2 Milan 0, le reti all'undicesimo di Duran, al 27esimo il raddoppio di Forrest. A Londra, Queen's Park Rangers 2 Fiorentina 1, al 30esimo il gol dei londinesi con Madsen, raddoppiato da Kemper al 39esimo, al 45esimo ha accorciato le distanze per i viola il neo acquisto Abt. Invece in Austria, Fürstenfeld impegnato il Lecce che è sotto al termine del primo tempo per una rete a zero contro i croati dell'Istra Pola. Sta vincendo sempre all'intervallo a Valles Valpusteria il Bologna 1-0 sull'Iraklis di Salonicco, allenato da Walter Mazzarri. La rete è di Dallinga e adesso linea fino al termine proprio al Gran Premio di Ungheria. Io ricordo solo che il GR delle 17 slitterà di qualche minuto per consentire la messa in onda appunto della radiocronaca diretta della Q3 che determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria. Di nuovo Manuel Codignoni.
0: Grazie Giovanni e grazie Savà Sandir ai colleghi della GR1 che come sempre pazientano per darci la possibilità di raccontare in diretta quelle che sono le emozioni del grande sport su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, la casa dello sport a 360 gradi. Siamo a 3 minuti e 20 dal calare della bandiera a scacchi e tutti quanti scendono in pista in questo momento, dunque perfetto la scelta di tempo e soprattutto identica la scelta di tempo da parte dei vari team, con le Ferrari che questa volta cercano di fare loro la mossa per primi, con Hamilton e Leclerc che saranno tra i primi a prendere la pista, seguiti dalle Mercedes, con le McLaren che invece sembrano essere peraltro quelle ad avere più margine, che scelgono di aspettare un attimo e di prendere la via per ultimo. Insomma, una bandiera a scacchi anche questa, perché è vero che sono solamente 10 le vetture sul tracciato, ma è anche vero che questa è una pista corta e al di là del tempo di percorrenza di 1:17.2, questo tempo di percorrenza che potrebbe non sembrare così basso in realtà è dovuto al fatto che la velocità media su questa pista è molto lenta, perché è una pista molto tortuosa e dunque di fatto non dà contezza piena della brevità. C'è la Audi intanto di Nico Hülkenberg che è curiosamente ferma proprio tra l'uscita del suo box e la corsia di accelerazione nella pit lane e diciamo rallenta questi due piloti della McLaren che hanno alle loro spalle con un Lando Norris che abbiamo visto ci pare di percepire anche abbastanza spazientito dai movimenti del casco perché si è trovato proprio intruppato lì. 2:05 al calare della bandiera a scacchi, come detto Lewis Hamilton che al momento è in pole position provvisoria con il tempo di 1:17.219 sarà il primo ad iniziare e a chiudere il suo tentativo. Alle sue spalle Leclerc, ma arriverà subito dopo anche il tempo del Monegasco e quindi quello di Verstappen e delle due Mercedes di Antonelli e Russell. Bisognerà aspettare invece proprio la fine per i tempi di Lando Norris e Oscar Piastri, quasi si fossero messi d'accordo per lasciarsi la suspense. Si lancia adesso Lewis Hamilton, è sul rettilineo del traguardo, fra poco arriverà alla staccata di curva 1 in discesa, chiuderà la mobile, questa Macarena, una la mobile peraltro rinnovata, la Ferrari ha portato diversi aggiornamenti proprio alla posteriore in questo Gran Premio con una specie di candelabro per andare a generare maggiore carico aerodinamico posto sopra la alla posteriore che è stato provato nell'FP1 da Leclerc e deliberato poi come funzionante anche sulla macchina di Lewis Hamilton. Hamilton sta per arrivare al rilievo cronometrico, paga tanto però, paga 188 millesimi rispetto a se stesso nel primo intermedio e dunque diventa complicato poter pensare di recuperare due decimi su se stesso a meno che non abbia avuto margine soprattutto nel secondo settore che non era stato perfetto. Non va forte neanche Leclerc che paga addirittura 307 millesimi nei confronti del tempo di Lewis Hamilton, paga 3 decimi anche Verstappen. Potrebbe essere che la pista sia rallentata perché effettivamente è calata bruscamente la temperatura dell'asfalto, una nube passa sopra l'Ungaro Ring, le ombre sono meno distinte, la temperatura si è abbassata di 5 gradi e questo potrebbe portare ad un generale rallentamento, lo scopriremo a breve. Intanto Lewis Hamilton va a passare la McLaren di Oscar Piastri che lo fa passare correttamente perché deve ancora lanciarsi, sta per arrivare sul traguardo il pilota della Ferrari, che non si è migliorato neanche nel secondo intermedio, così come Leclerc e così come Verstappen. Sì, confermo, la pista potrebbe essersi rallentata. Chiude il giro Hamilton addirittura a 1,6 secondi, ha mollato nel terzo settore, conscio del fatto che non si sarebbe potuto migliorare. Tocca adesso a Leclerc arrivare sul traguardo, anche lui stava facendo tempi alti e resta in terza posizione. Max Verstappen si gira all'ultima curva. Antonelli stava migliorando le proprie prestazioni nel primo e nel secondo settore, vedremo adesso sul traguardo, migliora il tempo ma resta in quarta posizione a 260 millesimi, non si stava migliorando neanche George Russell, e adesso c'è da aspettare con il fiato sospeso e il cuore in gola quello che riusciranno a fare le McLaren, che erano lontani e dunque non dovrebbero scontare quella bandiera gialla. Norris si è migliorato leggermente nel primo settore, sta per arrivare nel secondo settore, lui il pericolo pubblico numero uno per la pole position provvisoria che resiste al momento di Lewis Hamilton, e infatti fa un tempo clamoroso nel secondo settore Lando Norris, parziale record, e adesso è davanti a Lewis Hamilton, sta per arrivare alla Red Rationem, curva 13, curva 14, il tornante dove prima aveva commesso degli errori, ci sono ancora bandiere gialle ma credo che siano in curva 1 per George Russell, dunque può chiudere il suo giro Lando Norris, che arriva adesso sul traguardo ed è pole position per Lando Norris per 12 millesimi appena. Lando Norris domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio d'Ungheria, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa, quella di Leclerc, è in terza posizione davanti a Kimi Antonelli, che in un weekend non semplice per la Mercedes salva comunque il proprio fine settimana partendo dalla quarta posizione in seconda fila, chiudere poi la top ten Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Si è fermato in fondo al rettilineo George Russell, è sceso anche dalla macchina, problemi di affidabilità e bisognerà vedere adesso quello che saranno le condizioni della macchina di George Russell, perché siamo già un po' al limite con tutte quante le parti meccaniche per la Mercedes, e non è detto che non debba anche pagare una penalizzazione, ma stiamo precorrendo forse i tempi, lo scopriremo nel giro di qualche ora. Intanto quello che è certo è che la pole position del Gran Premio d'Ungheria è di Lando Norris, 1:17.207, in prima fila accanto a lui la Ferrari di Lewis Hamilton, l'altra rossa quella di Leclerc, aprirà la seconda fila con al suo fianco il leader del mondiale Kimi Antonelli, quindi Piastri, Verstappen, Russell, Ajar, Limblad e Hülkenberg. Mi fermo qui per il momento, la linea a Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, il giornalista ucciso a Eboli, ancora da chiarire il movente dell'omicidio che è stato confessato dal 26enne tunisino fermato nella notte nel servizio di Claudio Papaianni, le parole del procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
5: A tradirlo è stata un'impronta digitale ritrovata sul cruscotto dell'auto della vittima. Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 chilometri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura, una resistenza che tuttavia è durata poco. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM.
6: Ha dato una versione dei fatti assolutamente compatibile con quelle che erano le risultanze dell'indagine e anche dell'autopsia, spiegando le modalità di questo omicidio, che è assolutamente efferato dal punto di vista delle modalità.
5: Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
4: Caso Fakir, scontro tra legali dopo la diffusione di un nuovo video che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte del 42enne durante un intervento di polizia a Bologna. Nell'immagine un agente della Scientifica scopre il cadavere avvolto in un lenzuolo, sotto la testa una chiazza di sangue. Per l'avvocato della famiglia la prova che Fakir è stato picchiato e il sangue è finito nei polmoni. Per il legale dei poliziotti il sangue è quello di una piccola ferita mischiato allo spray al peperoncino. Ora si attende l'esito di altri accertamenti per stabilire le cause della morte. Proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso nel lago di Como dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sup mentre il padre si è inabissato. In Valle di Susa, tensione durante la marcia Notav tra antagonisti e forze dell'ordine. All'altezza di San Didero, i manifestanti partiti da Venaus hanno lanciato pietre e bombe carta contro gli agenti schierati a protezione del cantiere, che hanno risposto con alcuni lacrimogeni. Un gruppo di incappucciati ora ha assaltato anche il cantiere di Chiomonte. Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono 20.000. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i suoi attacchi a lungo raggio contro obiettivi russi. Abbiamo ottenuto risultati molto significativi nel Mar Caspio, tra cui navi utilizzate per il trasporto di merci militari destinate all'Iran, nonché una nave da guerra, ha dichiarato il presidente Zelensky. E dalla Russia, l'attacco della portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, al ministro della Difesa Crosetto. Ci dice tutto in studio Azzurra Meringola.
3: Sì, a provocare Zakharova è stata l'intervista al ministro Crosetto a un quotidiano, durante la quale ha raccontato di aver avuto un colloquio con Fedorov, quindi l'ex ministro della difesa di Kiev, licenziato da Zelensky, riferendo una battuta che gli avrebbe fatto: quando vuoi venire a Roma a collaborare come advisor? È stata questa battuta a scatenare la provocazione di Zakharova, che su Telegram ha scritto: non c'era nessuno di valido in Italia che potesse consigliarlo. È un peccato che Osama Bin Laden non abbia vissuto abbastanza a lungo per vedere. Sarebbe stato un eccellente consigliere per il governo italiano. Non è la prima volta che la portavoce del ministro degli esteri russo prende di mira le istituzioni italiane. Nel febbraio del 2025, il primo attacco contro il presidente Mattarella, accusato di aver pronunciato dichiarazioni blasfeme e menzognere, dopo il discorso all'Università di Marsiglia in cui Mattarella aveva paragonato sul piano storico l'aggressione russa all'Ucraina alle guerre di conquista che precedettero la Seconda Guerra Mondiale. Compatta la risposta all'attacco da parte delle istituzioni italiane che convocarono l'ambasciatore russo.
4: Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha pubblicato un nuovo video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra se stesso nei panni di un condottiero romano mentre si reca dal presidente della Repubblica Mattarella per chiedere la grazia per il gioielliere Roggero, condannato per il duplice omicidio avvenuto durante una rapina. Il filmato segue quello di pochi giorni fa, sempre ambientato nell'antica Roma, in cui gli esponenti dell'opposizione erano legati nel centro dell'arena. La diffusione del video a poche ore dall'intesa tra Giorgia Meloni e Elly Schlein per evitare l'uso di deepfake in campagna elettorale. Apertura straordinaria di grandi monumenti italiani. Dal 1 agosto al via la sperimentazione a Roma-Milano, un'occasione per accostarsi in una dimensione di particolare suggestione a testimonianze universali della storia dell'ingegno umano, ha dichiarato il ministro della Cultura Alessandro Giulli. Il servizio.
7: Più tempo per la cultura. Per chi resta in città nel mese di agosto, i grandi monumenti e i musei italiani saranno aperti ogni giorno fino a 4 ore in più rispetto all'orario consueto. Si tratta di un'iniziativa del Ministero della Cultura in accordo con il Ministero del Turismo e il Comune di Milano. Per tutto il mese di agosto la sperimentazione riguarderà a Roma i monumenti statali, a Milano quelli civici. Nella capitale l'obiettivo sono Colosseo e Pantheon. Il primo nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.45 alle 23.30, il secondo dalle 19 alle 23, a eccezione del giovedì. A Milano, il Castello Sforzesco terrà aperti i battenti dalle 17.30 alle 19.30. Svariati gli obiettivi: favorire il turismo, gestire i flussi, consentire l'accesso in fasce orarie meno calde e più compatibili con gli orari di lavoro. Marcella Sullo, GR1.
4: La linea torna a Sabato Sport.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
10: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
14: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
13: Info su suzuki.it.
1: Sabato Sport. 17 e 10 minuti, vi parla e vi saluta ancora Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, in redazione con noi c'è Andrea Pistorio e alla parte tecnica un saluto adesso a Maximilian Gambino. Ricordo quello che è avvenuto nel corso del pomeriggio sportivo iniziato alle ore 14, vi terremo compagnia fino alle 19 in Formula 1. Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. Tutto questo con il tempo di 1.17 e 207. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Lewis Hamilton, battuto, pensate, per soli 12 millesimi di secondo. Seconda fila per l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, e la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale. Terza fila invece per Oscar Piastri e per Max Verstappen. Oscar Piastri su McLaren e Max Verstappen invece su Red Bull. Ma ricordiamo che oggi si è corsa anche la penultima tappa del Tour de France. Ordine d'arrivo sull'Alpe d'Huez, vittoria per distacco in poco meno di 5 ore per Richard Carapaz, che ha anche conquistato la maglia Poix definitiva di leader della classifica dei Gran Premi della Montagna. L'equadoregno ha preceduto di 26 secondi il belga Remco Evenepoel, a 31 lo statunitense Sepp Kuss, poi quarto a 1 minuto e 5 Tadej Pogacar, sempre più maglia gialla, accanto a lui Isaac Del Toro, suo compagno di squadra, 1.07 e Jay Hindley. Più indietro Lenny Martinez, il francese del Red Bull Bora, e poi ottavo Schielmose a 2.55. Con lo stesso ritardo di Schielmose ha chiuso Juan Ayuso e con lui anche Paul Sexas in difficoltà negli ultimi chilometri di questa sfida, ma per lui un ottimo quarto posto. E allora diamolo un veloce sguardo alla classifica generale ormai definitiva. Tadej Pogacar si avvia a conquistare il suo quinto Tour de France e sarebbe il terzo consecutivo. Guida con un margine di 6,26 sul belga Remco Evenepoel e con 9,42 sul suo compagno di squadra, il campione del Messico Isaac Del Toro. Appena giù dal podio stesso Paul Sexas a 11,56 dallo sloveno, a 13,02 invece l'altro francese Lenny Martinez, sesto Schielmose, primo degli italiani e Davide Piganzioli ha oltre un'ora di ritardo, 14° posto per il portacolori del team Visma. Adesso in musica, prima di aprire un nuovo capitolo nella storia di Sabato Sport.

0: diversi da loro con Zitti e Buoni, Sanremo 2021, il successo dei Maneskin, 17 e 16 minuti. Ovviamente aggiorniamo anche la situazione calcistica, perché sono in ballo diverse formazioni italiane che sono in campo dalle 16, e quindi aggiorniamo proprio questi risultati parziali attorno all'ora di gioco, quindi attorno al 15° della ripresa. La situazione a Glasgow tra Celtic e Milan è ora sul punteggio di 2-2, la rimonta rossonera con doppietta di Camarda, prima rete realizzata dall'ex giocatore del Lecce su calcio di rigore. Proprio il Lecce sta invece pareggiando in Austria la sfida amichevole contro l'Istra Pola, 1-1 adesso il punteggio. Invece ha segnato ancora il Queen's Park Rangers, che al 61° minuto conduce per 3-1 sulla Fiorentina. Per il Bologna, raddoppio invece, gioca a Valles in Val Pusteria, conduce la formazione di Tedesco per 2-0 sull'Iraklis, che ricordo da quest'anno è allenato dall'ex tecnico, fra l'altro, di Torino e Napoli, Walter Mazzarri. Ripetiamo, sono punteggi aggiornati attorno all'ora di gioco, quindi al 15° della ripresa. Cambiamo argomento parlando di atletica leggera. Sono tanti i campioni azzurri dell'atletica, appunto, in gara agli assoluti a Firenze, in programma tra oggi e domani. Tutto ciò aspettando l'appuntamento più importante, ovvero gli europei di Birmingham prenderanno il via il 10 di agosto. In mezzo a questi eventi ce n'è uno ricco di storia, il Giro di Castelbuono alle porte di Palermo, in programma domani, e la corsa su strada più antica d'Europa. Pensate, l'anno scorso ha visto il successo di Yeman Crippa, e che tra i suoi partecipanti negli anni ha avuto anche il presidente federale Stefano May, e ne parla proprio May in questa chiacchierata con Manuela Collazzo.
1: Sono giorni importanti per la nostra atletica, tra storia e ambizioni future. Intanto gli europei ormai prossimi. Siamo con il presidente della federazione, Stefano May. Presidente, si va a Birmingham con quali aspettative?
2: Il problema grosso è paradossalmente Roma. Il successo straordinario degli europei di Roma, per quanto fossero dell'anno olimpico, aver vinto 24 medaglie ti mette nella condizione che difficilmente puoi migliorare. Siamo molto carichi e secondo me con aspettative ottime. Andiamo con la consapevolezza che sarà molto difficile, anzi quasi impossibile, ripetere o migliorare Roma, però sarà da stimolo ai ragazzi a cercare di fare meglio.
1: L'atletica dei big, l'atletica dei giovani, ma anche dei territori. Il Giro di Castelbuono, il più longevo d'Europa, quest'anno raggiunge un traguardo importante alla 100ª edizione. Cosa rappresenta una manifestazione così importante, così ancorata al territorio, anche per l'atletica italiana?
2: Il territorio è quello che dà oltre che la spinta, dà anche proprio il materiale umano. Noi non possiamo dimenticarci che sul territorio che nascono i campioni sono le società, le piccole anche società, che sul territorio operano spesso in mancanza totale di impianti e operano per passione, e ti crescono questi ragazzi che poi diventano campioni straordinari. La federazione deve solo non rovinare il lavoro buono che fanno le società sul territorio. Castelbuono è un esempio, perché in un territorio che ha delle difficoltà oggettive ha messo in piedi questa kermesse che veramente, io l'ho corsa una volta e ho ancora gli incubi, però per un atleta è veramente una prova impegnativa, perché ero alla fine della carriera, quindi per l'amor di Dio non andavo tanto forte, però comunque ti mette alla prova perché non c'è un momento di respiro, o sali o scendi, quindi molto molto molto affascinante. E essere arrivati al traguardo dei 100 anni, era il 1926, e pensiamo quante cose sono cambiate. Il Giro del Castelbuono rimane fedele alle sue tradizioni, e queste sono le cose che fanno bella l'atletica, no? E noi non andiamo dietro le mode, ci sono il metro e il cronometro che sono i nostri giudici severi, e quindi nessuno potrebbe dire che il Giro di Castelbuono non si merita tutto quello che di buono si dice, perché riuscire a sopravvivere 100 anni è veramente, oltre che un record, è veramente encomiabile.
1: Conoscendo dunque la fatica e anche il fascino del Giro di Castelbuono, la spinta del presidente May sia ai partecipanti sia agli organizzatori, vogliamo mandare un messaggio?
2: Gli organizzatori, l'unico mio cruccio è che sarò a Firenze nella stessa giornata, e quindi chiaramente dovendo partire dopo 2 settimane per Birmingham sarà difficile che io riesca ad essere presente a Castelbuono. Noi purtroppo abbiamo delle finestre date dalla World Athletics, quindi difficilmente riusciamo a fare come vogliamo, diciamo, sulle date dei campionati assoluti. Però credo che non hanno bisogno, gli organizzatori non hanno bisogno sicuramente dei consigli di Stefano May. Saremo vicino alla manifestazione in tutti i modi possibili, perché si meritano solo ringraziamenti. Per quanto riguarda invece gli atleti, evito di fare commenti. Io dico sempre, quando c'è da fare così tanta fatica, beata voi che potete ancora farla in quell'ambito, perché alla fine era molto più semplice correre anche il Giro di Castelbuono che fare il presidente della federazione.

17:25 ci siamo arrivati puntualissimi con Harry Styles, Dance No More. Ricordo gli avvenimenti sportivi che hanno primeggiato in questo pomeriggio sportivo, rigorosamente in diretta, iniziando dalla Formula 1. Diciamo subito che la pole di Norris è arrivata un tantino a sorpresa, perché il pilota della McLaren ha conquistato appunto il palo, partirà in pole position nel Gran Premio di Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1, il tutto con appena 12 millesimi di secondo, in pratica un'inezia, nei confronti del pilota britannico Lewis Hamilton, che con la sua Ferrari partirà comunque in prima fila, seconda fila per l'altra Ferrari, l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, e per la Mercedes di Kimi Antonelli, il leader del mondiale. Invece alla Tour de France, successo di tappa per Richard Carapaz, che ha conquistato la tappa regina del Tour, quella che prevedeva tra l'altro la scalata della Croce di Ferro, del Telegraph, quindi del Galibier, e l'arrivo sull'Alpe d'Huez, anche se affrontato da un versante diverso rispetto a quello di ieri per Pogacar. In pratica solo le ultime pedalate nella tappa conclusiva lo separano dal quinto Tour de France e sarebbe il terzo consecutivo. Invece il successo di giornata è andato proprio all'ecuadoriano, 171 km dalle Bordeaux-Sans appunto all'Alpe d'Huez, approfittando anche di due cadute di Sepp Kuss nella salita finale. Carapaz, lo ricordiamo, aveva già vinto la 18ª tappa e si è confermato più che mai questo pomeriggio leader della classifica degli scalatori. Carapaz ha preceduto al traguardo Renko Evenepoel di 26 secondi, terzo appunto Sepp Kuss a 31 secondi, che Sepp Kuss sfortunato appunto in due circostanze, tattica conservativa quella di Pogacar, che è rimasto sempre accanto al suo compagno di squadra Isaac Del Toro, che quindi è avviato a conquistare il terzo gradino del podio sui Campi Elisi parigini, dietro appunto al suo capitano Pogacar e al belga Renko Evenepoel. Adesso arriviamo con la musica, quella di James Blunt, all'appuntamento con le previsioni meteo e poi sarà nuovamente Sabato Sport.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Rovescio e isolati temporali nella serata sul nord-ovest, sui monti, ma anche localmente verso la pianura. Velature anche tra la Sardegna e le regioni tirreniche, sereno sul resto del paese. Con la perturbazione in transito sul centro-nord, quella di domani sarà una giornata con tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sabato Sport. Tutto questo alle 17:33 minuti con Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Si parlava poco fa di atletica. Ricordo la grandissima prestazione del velocista statunitense Noah Lyles, che ha conquistato a New York il suo terzo titolo nazionale statunitense sui 100 metri, ma questo sarebbe il meno, eguagliando però il suo primato personale, facendo registrare il miglior tempo al mondo quest'anno, 9,79, naturalmente ai campionati statunitensi di atletica leggera. Il campione olimpico del 2024 a Parigi è partito leggermente in svantaggio rispetto agli avversari, poi però ha scatenato un'accelerazione bruciante negli ultimi 30 metri, battendo nettamente il veterano Ronnie Baker, che ha chiuso comunque in 9,88, terzo Kenny Bednarek, che si è classificato terzo, con lo stesso tempo di Baker, cioè 9,88, ma a contare sono soprattutto i 9 secondi e 79 centesimi stabiliti da Noah Lyles. Tutto questo, ripeto, ai campionati nazionali statunitensi.

0: 17:38, insieme a Björn Osborne, One of Us, uno dei brani suoi più famosi, e risale addirittura a oltre 30 anni fa. E con noi intanto, e parliamo, lo facciamo con piacere, di letteratura sportiva, perché tale è, col professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, cioè come i media hanno raccontato il mondo del calcio, storie celebri e sconosciute dentro e fuori dal campo, per Manni Editore. Buonasera professore.
1: Buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Ecco, giusto per inquadrare i termini, no? Qual è adesso, nel mondo di oggi, l'importanza dei media nel raccontare il fenomeno calcio o il fenomeno sportivo in genere? Ovvero, un avvenimento è tale solo se ci sono i media, social compresi, professore?
1: Sì, direi proprio di sì. Insomma, questa è una storia lunga. C'è un raccontino che risale addirittura al 1968 di Borges e Bioy Casares, due grandi scrittori argentini, che raccontano, ma nel 68, un racconto di fantascienza, che racconta di come ci si accorge a un certo punto che in Argentina, a Buenos Aires, gli stadi cadono a pezzi. Un giornalista fa un'inchiesta e scopre che in realtà il calcio non si gioca più, è soltanto una messa in scena fatta per la radio e per la televisione. Non esistono stadi, non esistono pubblico, non esistono calciatori, esiste solo qualcuno che lo racconta. Questa è fantascienza, è sicuramente una metafora in cui un grande scrittore coglieva una tendenza che era in atto. Le cose esistono se i media le rappresentano, se non le rappresentano le cose rischiano di scomparire, non solo dalla visione ma dalla realtà, e l'abbiamo visto anche con i mondiali. Insomma, l'abbiamo visto in tante occasioni, lo vediamo tutti i momenti in cui si parla di diritti e doveri, no? Della rappresentazione sportiva, altrimenti esisterebbero ancora le Olimpiadi se non ci fossero i diritti televisivi delle Olimpiadi? Credo proprio di no. Esisterebbero i mondiali di calcio con quello che costano se non ci fossero i diritti televisivi? Se non ci fossero i media non ci sarebbe più neanche lo sport, se non nella sua funzione fisica, amatoriale sicuramente, ma non quella di cui bene o male tutti ci appassioniamo.
0: Insomma, quella... prego.
1: Però dicevo che è quella poi, insomma, che della partecipazione da lontano, anche del tifo, pensi cosa è accaduto all'idea che l'Italia non partecipasse ai mondiali, e poi come invece ci si è adeguati anche all'idea che pur senza l'Italia quello era uno spettacolo che valeva la pena di seguire.
0: Sì, sì, è stato già assegnato 3 volte senza l'Italia il titolo mondiale, professore. Ecco, al di là ovviamente delle risate che sono amare.
1: Quattro, perché io ho l'età per ricordare che c'è stata una quarta volta, il 58.
0: Nel 58, sì, 3 consecutive, diciamo. Io mi sono fermato lì. Ecco, professore, allora, ovviamente, riferendosi anche a quel 58, la famosa Irlanda del Nord, eccetera, allora era un'altra Italia, no? E soprattutto il calcio veniva raccontato principalmente alla radio, c'era il criterio della contemporaneità. Io vorrei che lei ascoltasse, insieme ovviamente a chi ci sta seguendo, questi 2 minutini relativi al modo come è stato assegnato lo scudetto del 1973. C'erano 3 squadre che se lo contendevano, la Juventus, la Lazio e il Milan.
1: È una sofferenza per me quella, l'avviso.
0: Va bene, e allora si tappi le orecchie fin quando può, professore. Sentiamo.
2: Tutto il calcio, minuto per minuto.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Verona per Verona-Milan, Roma per Roma-Juventus, Napoli per Napoli-Lazio, Bergamo per Atalanta-Lanerossi-Vicenza, Torino per Torino-Sampdoria, Perugia per Perugia-Brescia. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Emanuele Giacoia, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Via Verona!
4: Incredibile a Verona, e tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ecco ancora un passaggio in avanti da parte di Bergamaschi, Zignoli rompe su Luppi che riesce a liberarsi di Zignoli, va sul fondo, tiro, rete! È la quarta rete del Verona che è entrata in porta, e quindi ormai per il Milan non c'è più nulla da fare. A voi Roma!
5: Dove la Juventus naturalmente ha preso con i suoi tifosi numerosissimi sugli spalti la notizia di Verona con grande giubilo e la Juventus continua ad attaccare.
4: Attenzione, Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 il risultato di Verona Teciotti.
5: D'accordo, Ameri.
6: Attenzione, Ameri.
4: Attenzione, Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
6: Attenzione, Ciotti, partita conclusa anche a Perugia, il Perugia ha battuto il Brescia,
7: scusa,
6: per 2-0 a Teciotti.
7: Pronto, Ciotti, pronto, sì, Ciotti, dai. il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani.
5: Benissimo, allora.
8: Scusa, Ciotti, vai. A Bergamo. La partita è finita, ha vinto il Vicenza per una rete a zero.
5: D'accordo, Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
6: Attenzione, Ciotti, è terminata la partita anche a Torino. La Sampdoria ha battuto il Torino per una rete a zero, a te la linea.
5: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico. Anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello ci sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora.
0: Con noi c'è il professor Giorgio Simonelli, autore di Vai Piedone Vai, e da quello che ha detto in fase di lancio della clip, no? I vari Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti, c'era anche Beppe Viola. Ritengo che lei sia di matrice rossonera, credo, no?
1: Aggiungo una cosa, ero a Verona,
0: no, addirittura
1: a fare il tifo per il mio. Sì, vi volete male, dite la verità.
0: No, però così non, così non aveva seguito, vede, allora a quel punto non era tra i radioascoltatori. Allora, professore, al di là di tutto, il discorso della contemporaneità dell'avvenimento sportivo è un arricchimento o un orpello inutile ormai nel 2026?
1: È un arricchimento che è impossibile da fare, ma è un arricchimento. È accaduto qualche mese fa, la penultima giornata di campionato. Si sono giocate le quattro partite fondamentali per i posti in Champions, tutte e quattro alle 12:30. E si è riscoperto la bellezza della contemporaneità, perché non siamo più abituati alla contemporaneità, ma la contemporaneità delle partite è un grande.

0: sconfitte della Juventus a Perugia e della vittoria dello scudetto da parte della Lazio, che fu seguita, che fu vissuta dai tifosi della Lazio, perché a Perugia la partita continuava, la famoso diluvio universale in cui Collina fece rinviare di un'ora il secondo tempo, e i tifosi della Lazio che avevano terminato la partita ascoltarono tutto il radio, tutto il calcio minuto per minuto che gli altoparlanti dell'Olimpico trasmisero mentre i tifosi della Lazio avevano invaso il campo. È un altro caso di contemporaneità straordinaria. Purtroppo le esigenze televisive, che conosciamo tutti molto bene, hanno eliminato questa grande bellezza. Devo dire che si dice in tutto il mondo non è proprio così. Per esempio nel campionato tedesco c'è ancora una certa contemporaneità, nel campionato inglese c'è ancora una certa contemporaneità, in Italia e in Spagna no, però secondo me in questo modo ci perdiamo qualcosa.
1: Ecco professore, lei ha citato il campionato tedesco, no? Io mi aggancio proprio a quello che lei ovviamente citava qualche secondo fa, per ricordarle, no, la conferenza di Giovanni Trapattoni in tedesco, sì. No? A distanza di anni, qual è il rischio? Qui non parliamo di un avvenimento di calcio giocato o di sport effettivo, parliamo di una conferenza stampa. Ebbene, in Germania ancora Giovanni Trapattoni è ricordato solo o quasi soltanto per quella conferenza stampa in cui cercò di esprimersi in tedesco. Ecco, professor Simonelli, a volte lo zero virgola rischia di fare il totale, ma non è che stiamo andando in una direzione pericolosa in questo modo?
0: No, poi tutti ci ricordiamo quella conferenza stampa perché fu una conferenza stampa molto originale. Poi lì c'è insomma un problema semantico, c'era un calciatore contro cui Trapattoni si scagliava che si chiamava Strunz, e quindi insomma un po' di giochi di parole erano inevitabili. Ma c'è il fatto che oggi noi vediamo moltissime conferenze stampa, c'è conferenza stampa prima all'annuncio della formazione, ovviamente alla fine, ma sono conferenze stampa di una noia mortale, sono conferenze stampa assolutamente ingessate, nessuno si lascia più andare a qualsiasi considerazione positiva o negativa, sono di una formalità impressionante. Quella conferenza stampa ce la ricordiamo tutti perché è di grande vivacità, forse anche un po' scorretta, se vogliamo, sicuramente scorretta dal punto di vista della lingua tedesca, però c'è una grande vitalità. Noi purtroppo oggi abbiamo un rito che è quello della conferenza stampa che non entusiasma, non avvince più nessuno, ecco, perché sono conferenze stampa più controllate di quelle dei politici, anzi si è ribaltato un po', no? Sono molto più liberi e anche nel negativo i politici a lasciarsi andare ad alcune considerazioni, mentre gli allenatori e i calciatori sono di una diplomazia incredibile nelle conferenze.
1: Anche troppo, direi, forse, professore.
0: Troppo,
1: ecco, un bel capitolo. È vero, un bel capitolo, no? Dedicato da lei alle esecuzioni degli inni nazionali mi ha particolarmente colpito. Lei lo ha ambientato principalmente in Francia durante i mondiali del 98. L'incontro col Sudafrica, quello di Marsiglia, c'è stato anche il famoso Iran Stati Uniti a Lione, mi sembra, no? Ecco,
0: sì, a Lione.
1: Giusto. Allora, a volte anche sui libri di storia, no? Leggiamo di come lo sport abbia influenzato la politica, penso a Nixon, penso, no, alla politica del ping pong con la Cina, ma alla fine, secondo lei, dopo averle bene soppesate, è stato lo sport a trascinare la politica o c'è il rischio che lo sport diventi un giochino in mano ai politici?
0: Beh, se vediamo gli ultimi mondiali, purtroppo c'è il tentativo di strumentalizzare lo sport, di farlo diventare un gioco nelle mani dei politici. Devo dire però che anche negli ultimi mondiali la reazione degli atleti spesso è molto significativa e molto sportiva, ecco, molto di difesa dello sport. Quando adesso tutti abbiamo in mente l'immagine del capitano della Spagna che chiede a Trump di allontanarsi perché la foto riguarda i calciatori e non il presidente. Ci sono, ci sono degli anticorpi nello sport, per fortuna. Certo, il tentativo di appropriarsi dello sport da parte della politica, in questi giorni non possiamo nasconderci che ci sia.

0: ci sono stati degli episodi anche, come dire, molto molto positivi. Io citavo quello dei mondiali del 98, in cui la tensione tra Iran e Stati Uniti era molto forte, una tensione molto forte al punto che si temevano incidenti, e invece i calciatori si scambiano dei fiori proprio per dimostrare come lo sport voglia essere, ed è un'iniziativa dei calciatori, voglia essere uno strumento di pacificazione, di relazione tra i popoli e non di conflitto. E purtroppo il tentativo di prendere in mano lo sport da parte della politica c'è stato, e penso che ci sarà sempre, però io credo che ci sia da parte dei sportivi, degli atleti, degli uomini di sport, anche la tendenza ad andare nella direzione opposta, cioè ad usare lo sport non come strumento politico, ma come strumento di superamento dei conflitti politici.
1: Mentre intanto al 335 professore 699-2949 arrivano i messaggi dei radioascoltatori che sono particolarmente interessati alle sue parole, anche alla clip che abbiamo mandato in onda. Mi fate star male così, dice Marino, scrive per meglio dire Marino da Casal Pusterlengo. E quello sì che era calcio. Sì, quello sì che era calcio, con la schedina tra le mani, altro che il calcio spezzatino di oggi, dice Antonio. Insomma, questi sono gli interventi, ne abbiamo selezionati due, che comunque manifestano, non dico un certo malessere, ma la considerazione che forse si stava meglio quando si stava peggio. Ma al di là di questo, c'è un altro aspetto che il suo libro, e mi è piaciuto proprio trovarlo tra le pagine. Ecco, il calciatore e la pubblicità, altro tema che appare e che lei tratta in un modo, ora senza voler spoilerare, però io credo che ci sia una riflessione da fare anche su questo aspetto, professore.
0: Ma dunque, è chiaro che il calciatore, data la popolarità e l'importanza che il calcio ha avuto, diventa un veicolo ovvio, naturale, di pubblicità. Certo, le figure dei calciatori, pensiamo, io sono così anziano che ricordo quando le maglie erano assolutamente intonse, non c'erano i nomi dei calciatori, ma non c'era nessun logo, nessun segno, non si poteva assolutamente mettere nulla sulla maglia, e oggi ovviamente le maglie sono uno dei grandi strumenti di diffusione pubblicitaria, perché ci sono tre maglie per ogni squadra, perché così si possono vendere meglio e di più nella funzione del merchandising. È inevitabile che i calciatori acquistino anche il ruolo di testimonial pubblicitari. Questo credo che sia un fatto inevitabile. Non credo che comprometta più di tanto, come dire.
1: Poi, professore, la interrompo un attimo. Accadeva anche negli anni 30, no? Allora si Meazza con la brillantina piuttosto che Piola. Sì. Cioè, comunque c'è stata sempre la tentazione di affidare, di veicolare, no, il prodotto al grande campione.
0: Grande campione delle squadre, il Torino negli anni 50, quando ebbe una crisi societaria legata ancora alle note vicende tragiche, si chiamò Talmone Torino, perché fu sponsorizzato dalla ditta Talmone, che era una ditta produttrice di cioccolato, quindi anche nel passato ci sono stati questi tentativi. È evidente che oggi questi tentativi sono molto più espansi, molto più radicati e molto più diffusi, perché il calcio appunto ha una immensa popolarità, e soprattutto è veicolato da moltissime media, perché ci sono ancora i giornali, ci sono le radio, ci sono le televisioni e ci sono i nuovi media, quindi è inevitabile che in un sistema mediatico così, così complesso, così radicato, la pubblicità ci si butti dentro, perché quello è un veicolo molto molto interessante, molto molto appetibile trovare un calciatore che parla di un prodotto, che diventa sponsor di un prodotto. Questo, in questa società non credo che questo comprometta più di tanto dal punto di vista agonistico, dal punto di vista sportivo, della purezza dello sport. Ecco. Calciatore, ecco. Resta poi comunque un calciatore. Ecco.
1: Giorgio Simonelli ha scritto "Vai Piedone, vai, come i media hanno raccontato il mondo del calcio. È un bel viaggio, mi permetto di dire", lo ha pubblicato Manni Editore, è stato con noi l'autore. Grazie professore, buona estate a Giorgio Simonelli.
0: Grazie, Grazie a voi, anche se mi avete fatto soffrire. Grazie davvero, è stato un piacere.
1: Grazie.

0: Peggy Gue, Ira Star, Who Man, tutto questo alle 17.59, c'è tempo prima dell'appuntamento con l'informazione però per dare tutti i risultati delle amichevoli, quelle iniziate alle ore 16, che hanno visto impegnate le formazioni di Serie A italiane. Bologna che ha battuto l'Iraklis di Salonicco, la squadra allenata da Walter Mazzarri, per 2-0. L'incontro si è giocato in Valpusteria. 2-2 tra Celtic e Milan. A Glasgow 2-0 all'intervallo a favore dei padroni di casa. Il pareggio grazie a una doppietta di Camarda, che un gol lo ha realizzato direttamente dal dischetto. 2-2 anche tra Lecce e Istra Pula. 3-2 per Queen's Park Rangers sulla Fiorentina. Adesso GR1, poi ancora Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Proseguono gli scontri alla marcia No TAV in Val di Susa. Dopo le tensioni a San Didero, un gruppo di antagonisti incappucciati ha assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, incendiando due camionette dei carabinieri. Ci aggiorna in diretta Caterina Cannavà.
3: Una giornata lunga non ancora finita, era iniziata qui come una grande festa nel Festival Alta Felicità, un corteo lungo, giovane, colorato, bandiere, No TAV, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione, verso il presidio dei mulini e poi il cantiere. Mentre a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto e agli due svincoli nuovi dell'autostrada. Intanto nei boschi un centinaio di antagonisti si avvicinavano appunto al cantiere TAV di Chiomonte. La presenza delle forze dell'ordine è massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con armamentario in auto, caschi, tronchesi, petardi, fionde. Gli scontri al cantiere, fitto lancio di lacrimogeni e idranti, altri gruppi fermati a Brusolo, ferrovia ferma tra Chiomonte e Bardonecchia per i manifestanti a Salbertrand ed anche l'autostrada A32 è bloccata tra Ulx e Susa per motivi di prudenza. Da Venaus è tutto, a voi la linea per il GR1.
2: Nuovi elementi nel caso della morte di Abderrahim Fakir. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue ancora ai piedi legati ed è scontro tra gli avvocati sulla causa del decesso.
4: Decesso per asfissia, questa l'ipotesi principe dei consulenti della Procura di Bologna che ieri hanno eseguito l'autopsia su Abderrahim Fakir. Nei polmoni dell'uomo sangue, sul corpo segni di schiacciamento. La relazione arriverà entro 3 mesi. Intanto sui rilievi si scontrano gli avvocati. Gabriele Bordoni difende i due agenti coinvolti ed è netto. L'asfissia di Fakir non è stata causata dal contenimento.
5: Sono sempre stati attentissimi a fare le cose in modo tale da non impedire a questa persona di avere la parte alta del busto totalmente libera.
4: Non è così, ribatte invece l'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo. Gli agenti hanno compresso il diaframma alla base del torace, una manovra letale.
6: Sono tutti appoggiati sopra. Ci sono delle infiltrazioni emorragiche estese sulla schiena. Da trauma, da peso.
4: Nei prossimi giorni i consulenti della procura e i magistrati continueranno a lavorare. Saranno anche analizzati di nuovo i tanti filmati, fra cui uno che mostra gli attimi immediatamente successivi alla morte di Fakir, in cui si vede un agente della polizia scientifica scoprire il corpo avvolto in un lenzuolo. Accanto al volto del 42enne c'è una chiazza di sangue. Sul viso compaiono tumefazioni ed escoriazioni che all'inizio del contenimento, dai filmati disponibili, non erano evidenti.
2: Ed era il servizio era di Claudio Papaianni. La svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista ad Eboli, Luigi Luca Esposito, fermato un tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso la vittima.
7: Da subito gli inquirenti avevano stretto il cerchio attorno a lui. Più complicato del previsto si è rivelata però la cattura, perché l'uomo accusato dell'omicidio di Luigi Luca Esposito è un senza fissa dimora, incensurato. A 26 anni, tunisino che vive da irregolare in Italia, era comunque noto alle forze dell'ordine che in un'occasione lo avevano fotosegnalato. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, a 3 km in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere carbonizzato del 53enne giornalista all'alba di domenica 19 luglio. Ha provato prima una fuga, poi si è barricato dentro la struttura. All'interno, tra materassi e indumenti sparsi, i militari hanno ritrovato il telefono cellulare della vittima e una sua carta di credito. Nella notte, la confessione dell'uomo davanti al PM. Quella sera vi sarebbe stata una forte lite tra i due, durante la quale Esposito era stato colpito violentemente e ripetutamente dal 26enne, che gli aveva procurato fratture in varie parti. Poi aveva avvolto il corpo della vittima in materiale plastico in una coperta prima di dargli fuoco. L'autopsia rivelerà che Esposito era ancora vivo.
2: Emergenza incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate. Critica la situazione soprattutto nella regione della Gironda, a pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Roghi anche in Italia, la situazione più critica in Sardegna, fiamme a Porto Scuso e nelle campagne di Sinnai, evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. E dalla serata sono in arrivo nuovi temporali al centro-nord e la diminuzione delle temperature. Allerta arancione in Toscana, gialla in Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Lazio. Ma il tempo che almeno in queste zone accompagna i vacanzieri sulle strade, bollino rosso per il traffico oggi e domani. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti in quest'ultimo weekend di luglio. E aumentano le truffe sulle case vacanze. Per risparmiare, molti consumatori si affidano a canali alternativi, soprattutto social, ma dopo la caparra gli annunci spariscono e le case si rivelano inesistenti. Per evitare frodi e raggiri, i consigli di Anna Rea, vicepresidente ADOC, Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori.
0: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali, mentre invece sono clonati. E pagare sempre anche l'eventuale caparra siti ufficiali.
2: Ci fermiamo qui, la linea torna a sabato Sport, prossimo giornale alle 19.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Sabato Sport. Ore 18, ormai e 7 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino dagli studi di Roma per una trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino invece alla console, c'è da riepilogare quello che è accaduto attraverso la narrazione che questa emittente fa dello sport rigorosamente in diretta per ciò che riguarda il Tour de France. Ormai niente potrà togliere a Tadej Pogačar il trionfo sui Campi Elisi parigini, quinto tour per lui, terzo consecutivo sarebbe. A prendersi la scena però oggi sul traguardo, il secondo consecutivo posto sull'Alpe d'Huez, è stato l'ecuadoregno Richard Carapaz, che ha messo il sigillo sulla maglia a pois dopo aver vinto quella che giustamente era considerata la tappa regina dalle Bourgs d'Oisans fino all'Alpe d'Huez, da un versante diverso rispetto però ai 21 famosissimi tornanti che portano in cima. 180 chilometri, un dislivello di 5.500 metri, si è scalato tra gli altri la Croix de Fer, il Telegraph e il Galibier. Per me è stato bellissimo questo tour, vincere qui e ottenere la maglia a pois, penso di meritarla. Così il corridore ecuadoregno Richard Carapaz a suggello di un successo di tappa che consente a lui un clamoroso bis, aveva già conquistato la 18ª frazione. Sul podio invece, insieme a Tadej Pogačar, saliranno Remco Evenepoel secondo con un ritardo di circa 6 minuti e 30 rispetto allo sloveno, che è riuscito a scortare il suo compagno di squadra, il campione del Messico Isaac Del Toro, che così si assisterà al terzo posto, prestigioso traguardo, quarto posto con tanti applausi per il francesino Paul Sixas, 19 anni appena, ha lievemente ceduto nel corso di questa frazione, ma è riuscito comunque ad arrivare non lontano dai primissimi e comunque chiuderà al quarto posto. Invece, che cosa è successo sul circuito dell'Hungaroring in Ungheria, appunto per il Gran Premio alle porte di Budapest, che verrà disputato domani e che naturalmente trasmetteremo in diretta con un super giro finale. Lando Norris ha conquistato la pole position con il tempo di 1:17.207, sopravanzando per appena 12 millesimi di secondo Lewis Hamilton, che conduceva le qualifiche fino all'ultimo secondo o quasi. Partirà terzo l'altro ferrarista, Charles Leclerc, avrà accanto in seconda fila il leader del mondiale, ovvero sia il bolognese Kimi Antonelli su Mercedes. E adesso in musica ci prepariamo al prossimo Volta Pagina.

0: Alle 18:13 insieme alla musica del grande John Lennon per un altro grande della pallacanestro italiana. Buonasera Valerio Bianchini, buonasera, buon sabato.
1: Buonasera a tutti voi, buona domenica prossima.
0: Che piacere Valerio Bianchini. Dobbiamo parlare anche alle nuove generazioni, insomma, perché questo signore che qui ci delizierà con qualche minuto in nostra compagnia ha scritto la storia del basket italiano. Si potrebbe scegliere tantissimi argomenti. Pensate, e mi rivolgo ai più giovani, che Valerio Bianchini è stato il primo nella storia della pallacanestro italiana, per esempio, a vincere 3 scudetti con 3 club diversi. Ma sarebbe come parlare di Pogačar, insomma, che ha scritto pagine e pagine di nuovi record, e quindi ne abbiamo citato solo uno. Adesso però ci piacerebbe cominciare questa chiacchierata riascoltando dalle parole del grande Aldo Giordani una delle tante imprese con coach Valerio Bianchini in panchina, allenatore a suo tempo della Virtus Banco Roma in Svizzera, la finale della Coppa dei Campioni contesa e vinta contro il Barcellona. Eravamo nel 1984.
2: Signore e signori, buonasera. Siete collegati con la patinoire di Verne a Ginevra per la finale della Coppa Europa fra le squadre campioni. Giocano il Barcellona e il Banco Roma. Stefano Sbarra è in lunetta, 22 anni, la Coppa dei Campioni nelle mani di questo ragazzo, va a bersaglio il tiro libero, può essere la Coppa, 78 a 73, manca un secondo e voglio vedere come faranno 6 punti. La Coppa dei Campioni 1984 in Italia, nona Coppa per una nostra squadra, è il momento del Banco Roma.
0: E con noi c'è Valerio Bianchini. Sai cosa mi piacerebbe chiedere, coach? Ripercorrendo all'indietro la sua carriera, no? C'è stato, proprio da coach, parlando proprio da allenatore, c'è stato un suo time out indimenticabile, quello che lei ricorda per le parole dette, per la reazione dei suoi giocatori, che metterebbe in un ipotetico podio sul gradino più alto?
1: Ma siccome avete appena ascoltato la telecronaca del grandissimo Aldo Giordani, che mi ha ancora emozionato anche oggi, e allora non posso non ricordare il famoso time out di quella partita, perché noi arrivammo un po', diciamo, come una novità in finale contro il grande Barcellona, e eravamo per la verità abbastanza tesi e abbastanza emozionati per essere arrivati, dopo aver vinto lo scudetto l'anno prima, a una finale talmente prestigiosa. E cominciamo malissimo la partita. E alla fine del primo tempo noi eravamo sotto di 10 punti. Ora bisogna considerare che a quei tempi non c'era il tiro da 3, e quindi essere sotto di 10 punti nel primo tempo era quasi una condanna, tant'è vero che tutti i tifosi di Barcellona sugli spalti del Palatinoir esultavano già convinti di avere la vittoria in tasca, mentre i nostri venuti da Roma e con tutti i mezzi incredibili erano mogi mogi e un po' quasi rassegnati. Cosa è successo? Tutti i giornalisti mi hanno chiesto: ma cosa hai detto tra il primo e il secondo tempo? Bene, io mi ero messo in testa di fare alcune osservazioni dal punto di vista tecnico, ma succede che le due squadre, entrando nel corridoio che portava agli spogliatoi per l'intervallo, Mike Davis, il giocatore americano del Barcellona, si avvicina al nostro Larry Wright e gli dice: Larry, mi dispiace, ma questa sera il premio non lo becchi tu. Larry, a quel punto, che era abbastanza di colore, diciamo, era un eretto molto pronunciato, sembrò diventare quasi rosso dalla rabbia. Entrò nello spogliatoio e mentre io mi apprestavo a dare delle istruzioni tecniche cominciò a sbraitare nella lingua misteriosa dell'America del Sud, degli Stati Uniti del Sud, e noi non capimmo assolutamente niente, però la squadra venne scossa da questa ribellione di Larry, che non voleva accettare di non aver giocato bene, che la squadra non giocasse bene, e si mise proprio a urlare incitando i giocatori a rientrare in campo, e io non dissi una parola perché quello era il caso proprio di seguire l'estro, la rabbia, la voglia rovesciare i tavoli che aveva Larry Wright, e tutti concorsero in questo in modo formidabile. Ecco, quello è un time out dove io, un time out, un intervallo tra un primo e un secondo tempo in cui io non dissi una parola.
0: Però vede, lei lo ricorda veramente anche perché il silenzio a volte può aggiungere molto. Ecco, adesso, esatto, arrivando al 2026, con Valerio Bianchini, in pratica la situazione nella capitale a livello di basket è questa. In un'estate piena ovviamente di cambiamenti, da Roma e da Brescia sono stati acquisiti due titoli sportivi, la Roma SPQR, dove lei è consigliere decano, c'è la Massima Roma e c'è naturalmente anche la Virtus, che ha mancato ovviamente di poco la promozione. Le chiedo, per cominciare questa chiacchierata sull'attualità, Valerio Bianchini, ecco, da poco a tanto, Roma è pronta per questo grande salto o si rischia il troppo, secondo lei?
1: Certamente il rischio c'è, perché due squadre di Serie A, dopo che non c'è stato nulla per 6 anni, saranno impegnative anche per il nostro pubblico, non solo per noi che dobbiamo allestire da zero due società, due squadre e una storia da raccontare ai tifosi. Questo è vero, però io confido nel fatto che a Roma è sempre stato come un fiume sotterraneo la passione per il basket, e io lo vedo perché ogni tanto incontro persone di una certa età che erano ragazzi ai tempi dei successi del Banco di Roma, che hanno indirizzato, che ancora mi riconoscono, che mi vogliono parlare, e soprattutto che hanno indirizzato i loro figli, le nuove generazioni, a mantenere questo tifo per questo sport un po' trascurato in questi ultimi anni. Ecco, l'idea che c'è l'NBA che punta su Roma è una cosa bellissima, secondo me, perché significa dare tutta la fama, il prestigio di un'organizzazione come l'NBA, riversarla su un torneo europeo, e dove in Italia ci saranno Roma e Milano. Ecco, questa, non dimentichiamo che proprio questa grande novità dell'NBA ha mosso tante cose, per esempio di questi giorni la dichiarazione della Federazione della Lega di operare una grande riforma dei campionati della pallacanestro italiana. Credo che sia un segno molto positivo questo. E siamo due squadre, ma io credo che il pubblico romano è abituato alla duplicità, perché nel calcio sono sempre state Roma e Lazio. E quello che il risultato è stato la verità, ma anche una passione per il calcio che è aumentata ogni anno. E conto che anche questo duello tra le due squadre romane possa servire proprio ad ampliare il tifo, la passione, la conoscenza del basket romano.
0: Senta Bianchini, le chiedo, l'impiantistica nella capitale si è letto molto, il futuro centrale del Foro Italico, però le chiedo anche se e come il basket potrà essere presente in periferia, perché poi alla fine tutto parte da lì, lei ce lo insegna. Che idea si è fatto sugli investitori americani per quanto vi riguarda? Donny Nelson, il grande Luka Doncic, dall'altra parte ovviamente Paul Matiasic, insomma c'è tanto che la città si aspetta. Lei, dall'alto della sua saggezza, che cosa vorrebbe che fosse realizzato per primo?
1: Intanto io ho aderito alla richiesta di essere al fianco di Donny Nelson, soprattutto per una ragione, che Donny Nelson è intenzionato a allargare la sua partecipazione al basket romano a tutte le società romane, alle piccole società, alla base soprattutto. E questo, secondo me, è una chiave di volta per un successo non solo del campionato NBA, ma anche proprio della pallacanestro Roma. Ecco, questa è una cosa sicuramente positiva, e credo che anche l'altra il nostro competitor farà lo stesso dal punto di vista della diffusione del basket nelle periferie. Poi inoltre bisogna, non si deve dimenticare che questa amministrazione sta facendo molto proprio per le periferie. Questa amministrazione, dopo tanti anni di abbandono del basket nelle periferie, ma anche nel centro, perché il palazzetto è stato riattivato da pochissimo tempo, ecco, questa amministrazione è sensibile, sta lavorando proprio nel riattivare i campi che sono stati dismessi, nel migliorare quelli che ci sono, e già è stato fatto molto col palazzetto dello sport di Via Letiziano, e anche questo è un segno molto positivo di una rinascita del basket a Roma. Sembrerebbe quasi che ci sia troppa roba, c'è anche la Virtus, benemerita in Serie B, però non è così.
0: C'è la Luis Basket anche, no?
1: C'è la Luis Basket, poi loro particolarmente sono straordinari nel concepire l'attività sportiva a fianco dell'attività didattica, dell'attività universitaria. È una cosa molto bella che da anni illumina un po' anche il basket romano.
0: È vero.
1: In senso positivo. Quindi penso che, insomma, questo concorso di cose può sembrare forse di colpo eccessivo, però Roma è anche una città di 3 milioni di abitanti. E poi proprio quello che succede a Roma poi si riflette anche nel resto del Lazio, che è stato per troppi anni privo di comunicazione del basket, perché non c'era un basket di vertice. E quindi io credo che tutti quanti potranno avere un beneficio da questa innovazione, da questo rinascimento del basket a Roma.
0: Senta cosa ci scrive al 335-699-2949 Carlo da Varese. Valerio Bianchini anche ora farebbe vincere lo scudetto al Varese Basket, lo aspettiamo a braccia aperte. Poi è vero, poi è vero, Valerio, no? Che chiaramente quando c'è un germogliare, un fiorire, no, di iniziative del genere, lo sportivo che cosa chiede sopra? Anzitutto, ecco, chiede a livello di nuovo coach, di allenatore, la Roma SPQR ha le idee chiare, si può fare un annuncio quando o perlomeno si avrà nero su bianco?
1: Ma il nostro orientamento è su un allenatore americano di grande prestigio, un allenatore dell'NBA che negli anni scorsi ha avuto il premio come miglior allenatore dell'anno nell'NBA. Quindi siamo molto contenti del fatto che ci sia la possibilità per l'appunto di intraprendere questa strada.
0: E quindi nomi?
1: I nomi non sono ancora in grado di darveli, perché per rispetto un po' del lavoro che stanno facendo in società, che non è facile, sia per quanto riguarda l'allenatore e anche i giocatori, molti oramai sono affluiti nei taccuini dei nostri dirigenti, e penso che presto le cose avranno anche una manifestazione esterna, una conferenza stampa che possa accontentare i giornalisti dei giornali romani e di tutta la nazione.
0: E soprattutto gli sportivi, perché sa la seconda domanda qual è? Ma i colori sociali? Quindi Roma SPQR, Massima Roma, insomma, la ricerca dell'identificazione forse è molto latina, è molto italiana, però serve, credo, un movimento, come il basket, è vero o no?
1: Assolutamente, anche soprattutto in una città che è stata un po' trascurata negli ultimi anni. Perciò credo, io adesso non ho dichiarazioni ufficiali da fare, perché tra l'altro non è il mio compito, però io, per quanto mi riguarda, sarei veramente felice di vedere il giallo e il rosso, quantomeno l'oro e il rosso sulle maglie. Però è un problema che riguarda anche il marketing e tutti gli scienziati del marketing, perciò io esprimo una mia personale opinione, ecco.
0: Certo, e prima di salutarla, avere qui in Europa, in Italia, la NBA sembra adesso un sogno a portata di mano. Per poterla stringere, che tempi ci sono? E se secondo lei Valerio Bianchini saranno rispettati.
1: Dunque, intanto si tratta ovviamente non della NBA americana.
0: NBA Europa.
1: Si tratta di NBA Europa, ma NBA vuol dire già di per sé una garanzia di trasmettere un messaggio a tutto il mondo, perché l'NBA è veramente una realtà planetaria. E questo naturalmente ci dà molto coraggio, ci conforta. L'NBA metterà i suoi metodi, metterà le sue logiche dentro lo sviluppo del basket italiano. E, per quanto riguarda i tempi, a Silver, che è il commissioner capo supremo dell'NBA, continua a sostenere che il campionato inizierà nel 2027, e quindi staremo, dobbiamo credergli, perché non credo che parli a vuoto. Davanti all'NBA ci sarà anche un po' il problema dell'Euroleague, di vedere se le due grandi realtà professionistiche si possono integrare. L'Euroleague è un bellissimo campionato di basket di alto livello dal punto di vista tecnico, però ha dei problemi di finanziamento, perché i costi sono sempre altissimi e per la verità l'Euroleague non ha la stessa penetrazione che potrebbe avere l'NBA. Quindi possiamo pensare che anche da questo punto di vista il professionismo NBA Europe e il professionismo Euroleague, che è eccellente, possa diventare una cosa sola e dare il massimo della possibilità del basket all'Europa, che se lo merita, perché non dimentichiamoci che tantissimi giocatori dell'NBA attuale americana sono di provenienza europea.
0: E questo è un dato di fatto che Valerio Bianchini ha fatto molto bene a sottolineare. Grazie Valerio, ci rimetteremo nel corso dei prossimi mesi di fare con lei, se ne ha piacere, il punto della situazione. Grazie davvero intanto per essere
1: molto
0: stato
1: volentieri
0: con noi. Grazie davvero e buona estate a Valerio Bianchini, consigliere decano o senior advisor della Roma SPQR. Grazie davvero Valerio.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Puntuali alle 18:30. Ecco l'appuntamento con Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18:31 minuti in punto sulla 1 alla Milano-Bologna. Ci sono code per un incidente avvenuto tra la 15 e Fiorenzuola. Ci sono dei percorsi alternativi per evitare le code. Sulla A32 l'autostrada Torino-Bardonecchia è stata chiusa, appunto l'autostrada in due tratti tra Vigliano e Bussoleno e tra Susa e Ulz, per il corteo Notav. Sulla A4, coda tratti tra Ro e Ghisolfa Ovest. Sulla 9, code per un chilometro tra Monte Olimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 13, code per un veicolo in avaria tra Rovigo e Rovigo Sud. Attenzione al vento forte sulla A14 tra Loreto e Pedaso. Sulla 30 viene segnalato un incendio tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno. Traffico bloccato all'altezza di Nola sulla statale 7, il tutto per un rimorchio in fiamme. Infine sulla 2 abbiamo un incendio da segnalare allo svincolo per Rosarno e rallentamenti per incidente allo svincolo per Rogliano Grimaldi. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Sabato Sport. Programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, Maximilian Gambino alla parte tecnica, quindi alla console. Ricordo che nel pomeriggio, ma era sera per via del fuso orario ad Hong Kong, le due medaglie, entrambe d'argento per gli schermitori azzurri, campionati del mondo assoluti, due splendidi argenti con le firme di Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Per entrambi si tratta di una prima volta assoluta su un podio iridato.

Ed eccoci alle 18.36 con ovviamente anche un riepilogo relativo al Tour de France di ciclismo che si concluderà domani a Parigi, riepilogando al volo quello che è successo in questa edizione numero 113 della Grand Boucle a Barcellona, cronosquadra e Team Visma con Vingegaard a maglia gialla il primo giorno e poi a seguire i successi di Del Toro, il primo di Pogacar, poi di Pedersen e poi allo sprint di Coy, ancora Pogacar, i due successi in volata di Merlier, Van der Poel, ancora Pogacar, poi Werenskiold, il norvegese, il terzo sigillo di Merlier, poi Schmidt, Pogacar, manco a dirlo, e poi Evenepoel in due gare, tra cui una cronometro, il belga che è riuscito comunque a mettere la sua firma nel tabellino e nell'albo d'oro dei vincitori di tappa, poi è toccato a Philipsen con una superba volata a Voiron lanciatagli da Van der Poel, quindi il primo dei due successi di Carapaz. Anche ieri Pogacar all'Alpe d'Huez primo per distacco e quindi oggi secondo arrivo sull'Alpe d'Huez il successo di Carapaz, domani concluderà la rassegna numero 113 della Grand Boucle la tappa parigina, arrivo sui Campi Elisi ma c'è da scalare Montmartre come l'anno scorso. Notizia di un infortunio a Ghila durante Celtic Milan, domani gli esami, ricordo che l'amichevole in di Glasgow è terminata sul risultato di 2-2, doppio vantaggio dei biancoverdi scozzesi e poi nella ripresa una doppietta di Camarda ha fatto sì che appunto il Milan riuscisse a evitare la sconfitta.

0: What a Wonderful World nella versione particolarissima di Joe Ramone. Tutto questo alle 18:40 minuti. Una notizia importante arriva sempre da Glasgow ed è il tecnico Amorim a suggellare la permanenza di Camarda in rosso-nero per questa stagione. Deve rimanere con noi, ha detto il tecnico portoghese. Credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui, ma quello che posso dire è che Camarda resterà con noi questa stagione. Le parole firmate Ruben Amorim dopo il pareggio, lo ricordo, 2-2 del Milan contro il Celtic in amichevole, grazie proprio alla doppietta di Francesco Camarda. Il primo tempo si era chiuso sul risultato di 2-0. Alle 18:41 ci colleghiamo nuovamente con Budapest, con l'Ungaroring, Manuel Codignoni e le voci dei protagonisti. Manuel!
1: Eccoci qua caro Giovanni, sarà una lunga serata questa qui perché, come spesso accade purtroppo dobbiamo dirlo,
0: ma perché? È pieno di investigazioni. Ma in effetti io le stavo leggendo, ovviamente non ho dato anticipazioni prevedendo ovviamente il collegamento con te, ma perché la Formula 1 non riesce a scrollarsi di dosso questa particolarità, che io capisco, però da un punto di vista sportivo non si può chiudere la radio, spegnere la televisione, no, sfogliare le pagine internet con una classifica e poi riaprirla a distanza di 6 ore il giorno dopo e leggere tutto il contrario, ma non si può ovviare, Manuel.
1: Guarda, lo chiederò a Tonio Liuzzi, che è commissario pilota, che è un amico di Rai Radio 1, insomma, purtroppo.
0: E poi Liuzzi dovrà chiederlo più in alto, però insomma, almeno sai solleviamo, Giovanni, il problema.
1: Sai Giovanni, il problema è sempre il solito, no? Ma questo vale a tutti quanti i livelli, anche per il funzionamento dello Stato. Nel momento in cui tu metti troppe leggi, troppe regole, nella illusoria idea di poter normare qualsiasi situazione, ti rendi conto che hai solo complicato le cose, perché non puoi normare qualsiasi situazione e anzi tutto questo va ad aprire dei micro vuoti che poi devono essere colmati, come dire, dalle giustificazioni di chi magari ha sbagliato, dalla discrezionalità di chi poi va a giudicare, e il risultato è che le decisioni prendono tanto tempo e alla fine non accontentano nessuno, perché questo poi sostanzialmente in soldoni è quello che succede.
0: E allo stato dell'arte qual è la situazione, Manuel? Al momento alle 18:43, ora anche di Budapest, credo, no?
1: Assolutamente, alle 18:43 ora di Budapest la situazione è che c'è un'investigazione su Lewis Hamilton per un impeding, ovvero sia per aver rallentato Oscar Piastri. Hamilton, che nella qualifica si è piazzato, perché adesso in questo momento è ancora in seconda posizione, e c'è un'investigazione, tecnicamente ce ne sono addirittura due, anche per Kimi Antonelli. Una, che non credo che preoccupi particolarmente, è per aver girato troppo lentamente nel corso del suo giro di rientro dopo la qualifica, ma questa è una cosa che succede spesso e tendenzialmente non porta a nulla. L'altra è per non aver rallentato a sufficienza, o per meglio dire va verificato il suo rallentamento, il regime di bandiere gialle per il testa coda di Max Verstappen all'ultima curva. Ed è questa un po' un'ironia della sorte, se vogliamo, perché in Austria, ricorderete, un mese fa circa, ci furono tante polemiche perché Russell fu, diciamo, salvata la pole position per un micro rallentamento in una curva molto più veloce, peraltro, rispetto a questa, all'ultima curva dell'Ungaroring, ritenuto sufficiente. Adesso si sta analizzando quanto fatto da Antonelli all'ultima curva, il quale, poi ve lo faremo ascoltare, ha anche detto: io ho rallentato, questo rallentamento mi è costato una posizione, anziché quarto mi sarei potuto piazzare terzo. Per lui il problema di fatto non si pone neanche del rallentamento, ha detto: ho rallentato, ho fatto quanto fatto da Russell in Austria e dovrebbe essere sufficiente. Ad ogni modo, sono stati convocati dai commissari tutti i piloti, ovvero sia Hamilton e Piastri e lo stesso Antonelli. Non c'è ancora una decisione definitiva, per cui al momento quello che noi possiamo darvi per certo innanzitutto è la pole position di Lando Norris e poi quella che è la griglia di partenza momentanea, ovvero sia in seconda posizione Lewis Hamilton, che sembra essere quello più a rischio penalità, e anche il tono della sua voce che poi ascolterete, insomma, lo dice abbastanza, e in seconda fila Leclerc terzo davanti a Kimi Antonelli di quarto. E partirei proprio da Charles Leclerc, alla sua terza posizione, che se venisse penalizzato Hamilton potrebbe diventare una seconda, le difficoltà inaspettate della sua Ferrari, ma anche le possibilità di poterla ribaltare domani. Ascoltiamo Leclerc.
2: Sul secondo run in Q3 mi è mancata dappertutto, cioè avevamo molto poco grip, soprattutto sul posteriore, dobbiamo analizzare. Tutto la Q3, soprattutto con il cambiamento di vento oggi, ho fatto tantissima fatica in curva 1 e 12, ma quando dico tanta è che erano 3 decimi, 2 nella 1, 1 nella 12, tutto il giorno rispetto a Lewis, e questo sono io, cioè non sono stato abbastanza bravo, e punto, cioè non sono stato abbastanza bravo in queste due curve, ho lavorato per provare a trovare il feeling, a fare qualcosa di diverso con la guida, ma ho fatto fatica fino all'ultimo giro di Q3.
3: È vero anche.

0: podio, ma non ambisco solo a quello. È vero anche che tutti gli altri hanno fatto un grandissimo step avanti da ieri, quindi dobbiamo stare attento. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani, e in più con un po' il casino in Q2 eccetera abbiamo messo un altro set di gomma, che quello vuol dire che comunque sia avremo una gomma usata domani per il primo stint, quando gli altri, non è una scusa, però è una cosa che forse ci mette un po' più in difficoltà. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
1: Hai parlato di una macchina molto difficile da guidare, soprattutto nel Q2 e nel Q3, no? Io ti chiedo, c'è modo di intervenire dal punto di vista del pilotaggio e della preparazione in vista della gara per poter migliorare questa situazione, questo feeling?
0: Ma penso che nella gara ci sarà un'altra cosa, non avremo questi problemi, era più la preparazione gomma che era molto molto difficile, e quello in gara c'è meno questo problema perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremo nella stessa situazione e speriamo di avere la possibilità di vincere domani.
1: Anche perché questa è una macchina che ci ha fatto vedere nel corso di quest'anno che in gara di solito la domenica va sempre meglio rispetto al sabato. Si può vincere questa gara secondo te?
0: Lo spero, questo è lo scopo di domani, e andrò nella gara provando a fare quello, ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente e la partenza sarà chiave.
1: Allora, abbiamo la riprova che Tony Oliuzzi, oltre ad intervenire a Rai Radio 1, ascolta anche Radio 1. Abbiamo chiesto rapidità e mentre parlava Leclerc è arrivata l'ufficializzazione della situazione di Lewis Hamilton, che verrà penalizzato e dunque non partirà domani dalla seconda posizione, partirà bensì dal quinto posto, e Leclerc, che avete sentito nelle dichiarazioni, insomma, aveva l'idea di partire terzo, di fatto partirà secondo per la penalizzazione di Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Oscar Piastri. Io direi di ascoltare però adesso Kimi Antonelli, che al momento scala in terza posizione vista la penalizzazione di Lewis Hamilton. Pende su di lui la spada di Damocle per quello che riguarda quella bandiera gialla. Magari proprio mentre ascolteremo le parole del furetto bolognese arriverà anche in questo caso la sentenza, ma intanto ascoltiamo le parole appunto di Kimi Antonelli, che si è qualificato quarto, al momento partirà terzo, che ci parla brevemente anche della bandiera gialla, anzi parte proprio da lì.
2: Il giro era da P3, credo che sarei stato comunque un decimo da Lando. L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza, anche perché il giro prima, l'ultima curva l'ho fatta male, quindi c'era un po' da guadagnare lì, però peccato, perché comunque sai, è stata una sessione difficile, è stato comunque un insegnamento, però sì. Credo che comunque oggi, senza il tutto, potevamo comunque lottare per la pole. Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema, questo weekend è stato più il giro singolo. Peccato, perché sai, comunque partire terzo è meglio di partire quarto, perché parti sul lato pulito, tutto, quindi diciamo che sarei stato più contento se avessi fatto terzo. Però comunque domani si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
1: Dov'è che fate più fatica? Qual è l'aspetto dove la macchina non vi segue al meglio in questo tipo di tracciato e con questo tipo di temperatura?
2: Beh, abbiamo fatto un po' fatica con la temperatura gomme, credo che in Q2 eravamo un po' fuori fase col tutto, perché dopo il Q2 eravamo a 7 decimi dalla prima posizione, quindi eravamo troppo indietro, quindi sì, diciamo che quello ci ha fatto perdere un po' il ritmo, e anche il dover fare un salto così grande per il Q3 non è mai l'ideale, quindi peccato anche per la bandiera gialla, però sono cose che succedono e l'importante è cercare di fare il mio risultato domani.
1: E con il passo gara che avete fatto vedere nei long run, quali pensi che possa essere questo risultato? Anzi, qual è il risultato che ti renderebbe soddisfatto di andare alla pausa, diciamo?
2: Beh, cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato. Non sarà facile perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che domani, se facciamo le cose correttamente, possiamo ottenere un bel risultato.
1: Partire terzo sarebbe meglio di partire quarto, è stato accontentato dai commissari Kimi Antonelli, fermo restando che aspettiamo ancora la sentenza sulla sua presunta infrazione in regime di bandiera gialla. Abbiamo ascoltato Leclerc, abbiamo ascoltato Antonelli, vi farei ascoltare anche Lewis Hamilton, che si è qualificato secondo, partirà quinto, abbiamo dato la notizia in tempo praticamente reale poco fa, ma dal tono della sua voce secondo me si aspettava di poter essere penalizzato per quell'impeding nei confronti di Oscar Piastri, figlio anche di una, diciamo, di una miscommunication con il muretto che solo all'ultimo momento gli ha detto sta arrivando Piastri, forte, togliti, in buona sostanza, perché non è facile vedere i piloti dagli specchietti, soprattutto su una pista come questa. Ascoltiamo il 7 volte campione del mondo. Non posso parlare di quello che potrà o non potrà succedere, non ha senso, è fuori dal mio controllo. Mi concentrerei più che altro sullo sforzo fatto qui e in fabbrica per migliorare questa macchina. È stato veramente

0: un qualcosa di impressionante. Arrivare qui, lottare per la prima fila, è davvero gigantesco. Rispetto all'anno scorso è un passo avanti clamoroso. E comunque qualsiasi cosa decidano i commissari, cercherò di dare il massimo in gara per recuperare il più possibile. Insomma, queste le parole di Lewis Hamilton, che lo avrete capito, cari amici ed ascoltatori, l'avrai capito anche tu, Giovanni. Insomma, un po' se l'aspettava questa penalizzazione, perché in casi come quelli che sono accaduti tra lui e Oscar Piastri, di solito la penalizzazione arriva. Chi invece ha volato un po' al di sopra di tutto questo è stato Lando Norris, che è tornato a mettere la sua macchina in pole. Lando Norris, che è campione del mondo in carica, lo ricordiamo, con la McLaren, una McLaren che ha avuto un inizio di stagione abbastanza complicato, ma che sta tornando su anche su una pista che si adatta molto alle caratteristiche di una vettura dal passo estremamente corto. Fatto, ne parlavamo con Paolo Filisetti qualche giorno fa, probabilmente per risparmiare peso queste macchine nascono tutte un po' diciamo curvy, per non voler dire grasse, dal punto di vista del peso, e poi pian pianino sono state affinate. È stato fatto forse il passo più corto della gamba, più che più lungo della gamba, nello specifico della McLaren. Su questa pista però le scelte sembrano pagare. Lando Norris parte dalla pole position ed è molto contento del piazzamento, ma soprattutto del feeling con la vettura, su una pista dove il pilota conta molto, ma lui ha detto sarebbe stato bello partire in pole position indipendentemente dal tracciato. Per un pilota non è una questione di pista, una pole è una pole, punto. È bellissimo essere tornati davanti, i miei giri sono stati molto buoni, questa è una pista da ritmo, serve fiducia, precisione, non puoi mai rilassarti perché tra una curva e l'altra non ci sono rettilinei. Mi è sempre piaciuta e ci sono sempre andato forte. Ma tutto questo non è possibile se non hai una macchina veloce, non puoi fare la pole senza una vettura competitiva. Nel fine settimana abbiamo ottimizzato al meglio gli aggiornamenti che abbiamo portato, hanno funzionato, e poi personalmente mi sono sempre sentito bene in macchina con la giusta fiducia, questo mi ha permesso di migliorare giro dopo giro. Questo è il feeling che voglio quando salgo in macchina. Insomma, Lando Norris estremamente soddisfatto, Lewis Hamilton penalizzato poco fa, che partirà dalla quinta posizione. Non abbiamo ancora notizie circa Kimi Antonelli, io continuo a scrollare l'intranet della FIA in maniera ossessiva compulsiva, cercando di poter dare la notizia in tempo reale. Non credo che ce la faremo entro la chiusura della trasmissione, per cui, caro Giovanni, dopo avervi fatto ascoltare le voci dei protagonisti, mi limito a ribadire quella che sarà ad ora la griglia di partenza del Gran Premio che scatterà domani alle 15 dall'Ungaroring, una trentina di chilometri a nord di Budapest. Lando Norris partirà in pole position, in prima fila al suo fianco ci sarà Leclerc, la seconda fila al momento sarà fatta da Kimi Antonelli e Oscar Piastri, con Lewis Hamilton che partirà in quinta posizione davanti a Max Verstappen. A chiudere la top 10 Russell, che dovrà probabilmente sostituire il motore perché ha avuto un problema al termine della qualifica, e dunque anche qui è rischio penalità il pilota inglese, Hajar, Lindblad e Hülkenberg. Questa la top 10 della qualifica di oggi, ovvero sia la griglia di partenza della gara di domani, al netto, lo ricordiamo ancora una volta, speriamo di potervi dare la notizia all'interno quantomeno del GR delle 19 dell'eventuale penalizzazione, della decisione che i commissari dovranno prendere riguardo al comportamento di Kimi Antonelli in regime di bandiera gialla. Il fatto che si vada avanti e non arrivi ancora una decisione ci fa capire che l'argomento, il dibattito è combattuto, ne sapremo di più fra qualche tempo. Giovanni, a te la linea.
1: Grazie, e noi ci sentiamo domani naturalmente in Radio Cronaca diretta con Manuel Codignoni, il Gran Premio di Ungheria. Buon lavoro, Manuel.
0: Grazie Giovanni, un saluto a tutti quanti voi.

0: E con Ivan Graziani siamo ai saluti, saluti che estendiamo anche ai numerosi nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo mentre ritornano verso l'Italia dal Tour de France. E quindi Fabrizio da Ivrea, poi Francesco Spanò, Emilia dalla Val d'Aosta, buon viaggio a tutti di ritorno e naturalmente grazie da parte mia a Ombretta Conti in regia, con Andrea Pistorio in redazione, con Maximilian Gambino alla console. Ci sentiamo domani insieme ovviamente a Domenica Sport. Adesso linea ai colleghi dell'informazione, va in onda GR1 sera e noi torniamo domani per raccontarvi tanto ma tanto sport in diretta, a cominciare dalla Formula 1 e a seguire con il ciclismo, il Tour de France. Grazie ancora da Giovanni Scaramuzzino.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Assalto a Notava, al cantiere di Chiomonte, incappucciati incendiano due mezzi dei carabinieri, chiusa l'autostrada, sospesa la circolazione ferroviaria. Salvini, ecco i frutti avvelenati della sinistra. Tajani, vergognosa guerriglia. Renzi, Italia Viva, i criminali devono pagare. Caso Fakir, spunta un nuovo video. Si vede una chiazza di sangue sotto la testa del 43enne in serata manifestazione a Bologna. Eboli, fermato un 26enne per l'omicidio di Luigi Esposito, è un tunisino irregolare. Indagini sulla doppia vita della vittima. Mi ricandido, Trump scherza con il cappellino rosso 2028 alla cena dei corrispondenti e sull'Iran dice: stiamo parlando con loro ma non sono ancora pronti per un accordo. Emergenza incendi in Europa, un morto vicino Valencia, oltre 250.000 evacuati tra Francia e Spagna, roghi anche in Sardegna. Le vacanze degli italiani, crescono le partenze ma per periodi più brevi, città d'arte protagoniste. Ad agosto grandi musei aperti anche la sera, il ministro Mazzi, ci ispiriamo alle esigenze dei visitatori. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria davanti a Leclerc e Antonelli, Hamilton quinto dopo penalità, Tour de France, Carapaz vince la penultima tappa. Buonasera da Sonia Oranges, scontri alla marcia Notav in Val di Susa, i manifestanti assaltano il sito della Torino-Lione a Chiomonte lanciando pietre, bulloni, bombe carta e incendiarie, a respingerli le forze dell'ordine con lacrimogeni e idranti.
3: Sarà ancora lunga questa giornata di tensione in Val di Susa, iniziata come una grande festa con un po' di bandiera Notav e slogan contro il supertreno. Ma dopo un paio di chilometri, intorno alle 14, la svolta. Il sentiero per Giaglione, verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, mentre a San Didero già c'era l'assalto con bombe carta al futuro autoporto già realizzato. Intanto qui nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere Tav di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccio, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette e misure draconiane di prefetto e questore per bloccare gli attivisti in arrivo. Ma gli scontri al cantiere hanno portato anche all'incendio di due mezzi dei carabinieri, cui hanno risposto le forze dell'ordine con un fitto lancio di lacrimogeni. Gli altri gruppi sono stati fermati a Bruzzolo, la ferrovia è ferma tra Chiomonte e Bardonecchia. Gli attacchi su tre fronti, gli antagonisti incappucciati, molti di loro erano francesi, con un flessibile hanno tagliato la recinzione e dato fuoco a quanto hanno trovato, una guerriglia quasi militare. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
2: I fatti della Val di Susa impegnano immediatamente il dibattito politico. Di guerriglia vergognosa parla tutta la maggioranza, che esprime solidarietà alle forze dell'ordine. Dalle opposizioni si fanno sentire solo Italia Viva e Azione.
4: Inaccettabile, scrive il vice premier leghista Salvini su X, ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine. Nicola Molteni.
5: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, solidarietà alle divise, nessuna tolleranza e nessuna impunità per i teppisti dei centri sociali.
4: Duro anche il commento del vice premier Azzurro Tajani, che parla di vergognosa guerriglia e denuncia l'assordante silenzio della sinistra tollerante, dice, se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan. Dall'opposizione Renzi, Italia Viva, a commentare in Ottava che assaltano sono criminali e devono pagare. Solidarietà ad agenti e viaggiatori. Tutti devono condannare in calzazione, ma per ora PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra restano sulla critica alla norma sull'imputabilità dei minori e sul caro carburanti, con la segretaria Dem Schlein che rilancia l'appello al governo per le accise mobili.
6: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Vuol dire che ci sono milioni di italiani che già fanno fatica, vorrebbero anche partire e dovranno fare vacanze più corte.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: E mentre stasera a Bologna è prevista una nuova manifestazione per il caso di Fakir, un nuovo video mostra sangue sul volto e sotto la testa del 42enne marocchino morto durante un intervento di polizia domenica scorsa.
1: Un video drammatico che mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir. Un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue. Sangue anche sul volto per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti intervenuti domenica. Fakir si era ferito strisciando per terra.
7: Si era contorto su se stesso e si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. Il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione che si procura poi anche analogamente al ritorno nella posizione di partenza.
1: L'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo:
8: le immagini parlano per tutti.
1: Quanto al sangue nei polmoni e alla cocaina di cui si era parlato:
8: la cocaina è un dato che non è assolutamente attendibile. Per fare un'indagine tossicologica seria occorrono giorni e giorni.
1: Stasera un nuovo presidio in memoria di Fakir nel quartiere Pilastro. Intanto dalla famiglia dell'uomo arriva la solidarietà al sindaco Lepore per le minacce ricevute. Anna Maria Caresta, GR1.
2: C'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli, in un terreno agricolo. Ora è stato fermato un uomo di nazionalità tunisina.
9: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli. È lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo due giorni di intense ricerche, ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. A incastrare il tunisino un'impronta sull'auto del giornalista campano.
10: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
9: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone. I due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone:
10: ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro lo sconto di pena di 6 giorni per Alemanno stabilito dal Tribunale di Sorveglianza per condizioni inumane di detenzione. Il ministro Nordio, si legge in una nota, provvederà alla revoca immediata del ricorso di cui non era al corrente e avvierà un'indagine interna per l'accertamento delle responsabilità. Il commento di Alemanno: il ricorso è una persecuzione. Alla cena dei corrispondenti accreditati alla Casa Bianca, tra il serio e il faceto, Donald Trump torna sulla possibilità di una sua ricandidatura alla Casa Bianca, un'ipotesi però esclusa dalla Costituzione americana. My intention to
11: run for a fourth term. Cappellino rosso d'ordinanza in testa con il logo 2028. Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato presidenziale. Uno scherzo, una provocazione più che un proposito concreto, almeno così sembrerebbe. Ma nel suo stile Trump non scioglie il dubbio, lasciando la platea e gli americani a domandarsi se davvero abbia intenzione di modificare la Costituzione per restare la Casa Bianca. È il momento conclusivo della cena dei corrispondenti, riprogrammata dopo che 3 mesi fa un uomo irruppe in sala per tentare di assassinare il presidente. Nell'evento, che celebra in tono leggero la libertà di stampa, il presidente non ha risparmiato attacchi, anche velenosi, contro i media americani, ma ha dovuto assistere sorridendo alla premiazione dei giornalisti ai quali la sua amministrazione ha fatto causa per scoop sgraditi. CNN, Wall Street Journal, il New York Times con l'articolo sulle misure di sicurezza insufficienti sul nuovo Air Force One donato dal Qatar. E in tono più serio ha anche fatto riferimento all'Iran. Vorrebbero trovare un accordo, ma non sono ancora pronti a farlo, sostiene Trump, allontanando l'ipotesi di un inasprimento del conflitto. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran si allarga all'Arabia Saudita. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, hanno condotto operazioni contro gli impianti della compagnia petrolifera Aramco nelle città meridionali saudite di Jizan e Yanbu. Già all'alba è in azione le sirene d'allarme per un raid degli Houthi che ha avuto conseguenze sul traffico aereo. Cancellati tutti i voli negli aeroporti del sud-ovest dell'Arabia Saudita. Un nuovo attacco dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, stavolta al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Al centro della polemica le dichiarazioni su un possibile incarico da consulente per l'ex responsabile degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Zakharova è ironizzato sulla scelta, arrivando a citare Osama Bin Laden come possibile consigliere del governo italiano in un messaggio pubblicato su Telegram. Rai Radio 1, le 19:10 minuti. L'allarme incendi in Sud Europa. In Francia le fiamme arrivano a lambire Bordeaux, mentre Parigi mobilita le forze armate per fronteggiare l'emergenza. È emergenza anche in Spagna. Il corrispondente.
12: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu, insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Roghi anche in Italia. La situazione è più critica nel sud della Sardegna. A Sinnai brucia il bosco di San Gregorio. Evacuate alcune abitazioni, minacciato una residenza per anziani. Fiamme anche a Porto Scuso e Uta. In azione Canadair ed elicotteri per domare gli incendi. E nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni, disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da sup, mentre il padre si è inabissato. E proprio in questo momento è arrivato il commento della Premier Giorgia Meloni agli scontri alla marcia dei Notav. Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, ha detto la Presidente del Consiglio a Chiomonte dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna. Ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la solidarietà della Premier e quella del governo, e conclude Giorgia Meloni: la violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Ora parliamo del weekend di partenze, traffico intenso e code ai valichi di frontiera, oltre 27 milioni di spostamenti verso le località di vacanza con l'incognita meteo, temporali al centro-nord, allerta arancione della protezione civile in Toscana e gialla in altre 9 regioni.
1: Se di esodo vacanziero dobbiamo parlare, è bene sottolineare che finora è stato ordinato e fortunatamente senza particolari criticità. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
13: Traffico leggermente più intenso, le code sulla barriera A4 in uscita verso la Slovenia e a 23 verso l'Austria. A Montebianco 30 minuti per attraversare il traforo in uscita, ma è prassi.
1: Merito anche delle cosiddette partenze intelligenti?
13: Numero di mezzi è comunque elevato, ma evidentemente molti automobilisti, vedendo le previsioni del traffico, si sono organizzati.
1: Il maltempo però accompagnerà gli spostamenti di questo fine settimana con temporali anche di forte intensità. Il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
14: Nubi a nord ovest. Sui monti arrivano i primi temporali che tra la sera e la notte arriveranno anche sulla pianura tra Piemonte e Lombardia e sulla Liguria, sull'Emilia Romagna occidentale e sull'Alta Toscana. Domani dei temporali diffusi tra la Lombardia e il nord-est e sulle regioni centrali, localmente anche intensi, fino al meridione tirrenico. Temperature in diminuzione al centro-nord.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: Gli italiani in viaggio, secondo Confturismo, saranno oltre 3 milioni in più rispetto allo scorso anno, le tendenze dell'estate 2026.
15: La vacanza resta una priorità, ma cambia il modo di viaggiare. Il 69% degli italiani sceglie infatti le cosiddette microvacanze, soggiorni brevi di pochi giorni distribuiti nell'arco della stagione. Il mare resta la meta preferita, seguita dalle città d'arte e dalle località di montagna. A pesare sulle scelte sono anche le tensioni internazionali. Infatti scende dal 44 al 37% la quota di italiani che sceglie di fare un viaggio all'estero. Anche il budget familiare incide con la necessità di conciliare ferie e lavoro, ma può capitare che la tendenza alle prenotazioni online porti con sé anche alcuni rischi. Associazioni dei consumatori e polizia postale, infatti, invitano a fare attenzione alle truffe sul web. Anna Rea, presidente dell'ADOC.
16: Attenzione sulla rete a prenotare vacanze che sembrano bellissime con prezzi eccessivamente bassi. Nessuno regala niente. Andare sempre sui siti ufficiali e soprattutto attenzione a quei siti che sembrano molto simili a quelli ufficiali, mentre invece sono clonati.
15: Lorenzo Opice, GR1.
2: E in periodo di vacanze aumentano ancora i prezzi dei carburanti al distributore. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora oramai 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnalate punte fino a 2,63 euro. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo l'incontro di ieri tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti, oggi il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace. Da domani sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11 sarà nuovamente interrotta la linea ferroviaria a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Apertura serale straordinaria dei grandi monumenti. La sperimentazione è al via dal 1 agosto. Occasione, dichiara il ministro della Cultura Giugli, per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano.
17: Più visitatori, più fascino. Si comincia da Roma con Colosseo e Pantheon e da Milano con il Castello Sforzesco. Tre luoghi simbolo del patrimonio culturale che sperimentano per tutto agosto fino a 4 ore in più di visita. La notte aggiunge suggestione nell'Arena dei Gladiatori. L'anfiteatro Flavio sarà aperto fino alle 23:30 nel fine settimana. Forma perfetta e cupola immensa. Si va alla scoperta dei segreti del Pantheon fino alle 23, tranne il giovedì. Alla nuova iniziativa aderisce un museo civico a Milano, il Castello Sforzesco, 2 ore in più fino alle 19:30 con biglietto ridotto per l'estate. Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
18: Dovremmo sempre di più ragionare per un'apertura che sia modellata sulle esigenze dei turisti e quindi ci ispiriamo a quello che fanno i grandi musei internazionali.
17: Francesca Cosentino, GR1.
2: A Pescara questa sera alle 21 allo Stadio del Mare in programma La Notte dei Serpenti. L'evento andrà in onda il 4 settembre in prima serata su Rai 1.
19: Quando la tradizione incontra il futuro. Memorie e nuove generazioni nella Notte dei Serpenti. Ancora una volta Pescara sarà il palco su cui dialogheranno radici popolari e musica mainstream. A condurre Elettra Lamborghini, oltre a esibirsi dal vivo. E poi Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patti Pravo, Raff. Tutti insieme in questo matrimonio inedito tra canzoni popolari abruzzesi e musica italiana. Ideatore e padrone di casa, il maestro Enrico Melozzi.
20: È tutto bellissimo, siamo qui allo Stadio del Mare in attesa che arrivi una ondata, una marea di gente, di abruzzesi, di non abruzzesi, di curiosi, di gente che è nata in Abruzzo e adesso viene dal Canada, dall'Australia per venire a sentire la nostra musica e partecipare a questo rito collettivo per ascoltare i propri canti, i propri inni, circondati anche dall'affetto dei grandi artisti che vengono a sostenerci e ci danno l'opportunità di tradurre in abruzzese le loro hit intramontabili.
19: Marcella Sullo, GR1.
2: Passiamo allo sport. Formula 1, in Ungheria sarà Norris su McLaren a partire in pole position davanti a Leclerc e Antonelli. Quinto Hamilton dopo penalità. In diretta l'inviato Manuel Codignoni.
0: E le carte bollate non sono assolutamente finite, perché c'è un'investigazione che pende anche su Kimi Antonelli. Hai detto della penalizzazione di Lewis Hamilton, che aveva fatto il secondo tempo ma per aver rallentato Oscar Piastri dopo aver effettuato il suo tempo è stato penalizzato di 3 posizioni e dunque tutti sono scalati in avanti, a partire da Leclerc che partirà in prima fila alle spalle di Lando Norris, e lui è scivolato in 5ª posizione. Ma c'è un'investigazione anche su Kimi Antonelli per non aver rallentato a sufficienza per le bandiere gialle che erano state esposte all'ultima curva per una testa coda da parte di Max Verstappen. Siamo in attesa della decisione del collegio dei commissari anche per poter ufficializzare di fatto la griglia di partenza. Nel frattempo vi facciamo sentire la voce proprio di Kimi Antonelli, che parla proprio di quell'episodio e lui spiega: ho rallentato.
21: Il giro era da P3, credo che sarei stato comunque un decimo da Lando. L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stavo entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza. Credo che comunque oggi senza il tutto potevamo comunque lottare per la pole.
0: Queste le parole di Kimi Antonelli, che sta aspettando, immagino, diciamo con trepidazione, la decisione da parte del collegio dei commissari, lui che è il leader del mondiale. Al momento dunque la griglia di partenza è Norris, McLaren in pole position davanti a Leclerc, seconda fila Antonelli, Piastri, terza fila Hamilton che scivola dunque in 5ª posizione, che dunque dovrà cercare di fare una gara di rimonta su una pista dove i sorpassi non sono molto semplici. Il contraltare della delusione per la penalizzazione di Hamilton è ovviamente la soddisfazione di Leclerc per un terzo posto diventato secondo, Leclerc che promette battaglia. Ascoltiamo anche le sue parole e poi da Budapest, in attesa della decisione dei commissari, linea allo studio.
22: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
2: In chiusura il ciclismo, al Tour de France l'ecuadoriano Carapaz ha vinto la penultima tappa con arrivo come ieri sull'Alpe d'Huez.
23: È stato il protagonista assoluto della 3 giorni alpina. 2 vittorie e un 3º posto nelle ultime salite di questo Tour de France per Richard Carapaz, e pensare che non doveva nemmeno essere al via. Il capitano della Education First aveva programmato il giro, quello sì, ma un problema fisico a ridosso del via ha impedito al sudamericano di essere presente, e così ha ripiegato sul Grand Boucle in ombra sui Pirenei, fenomenale da venerdì a oggi. Primo sul Galibier, primo al secondo arrivo all'Alpe d'Huez, sfruttando anche la doppia caduta di Sepp Kuss in meno di 1 chilometro, mentre l'americano era al comando. Maglia a pois degli scalatori conquistata come nel 2024. Pogacar ha lasciato fare, preoccupato soprattutto di aiutare Isaac Del Toro a centrare il 3° gradino del podio. I due sono arrivati insieme facendo simbolicamente le corna, quelle del Toro. Lo sloveno vince il 5º tour della sua carriera, il 3° di fila. Il messicano invece è dietro a Remco Evenepoel con Paul Sexas, bravo comunque, che deve accontentarsi del 4º posto al suo debutto nel Tour de France. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani e Massimiliano Mattia. Da Sogno Ranges un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nelle esperienze religiose c'è un tema che ricorre frequentemente, che è quello della consolazione. Con questo si intende il sostegno psicologico dato a una persona afflitta da dolori, disgrazie, preoccupazioni. Solitamente la consolazione viene data condividendo il proprio rimpianto con la persona addolorata e sollecitandola a riflettere su eventi positivi futuri. È proprio nell'esperienza religiosa fornire strumenti di appoggio, conforto e motivi di speranza. Questo vale sia per le vicende personali che per quelle collettive. Sul piano collettivo, che può riguardare una comunità o un intero popolo, le storie e le sensibilità sono molto diverse. Questo sabato nel calendario liturgico ebraico è un giorno speciale perché è proprio il giorno della consolazione, con un nome che viene dalla Bibbia, Nachamu. Sono le parole del profeta Isaia all'inizio del capitolo 40 che si apre appunto con la parola detta due volte, Nachamu, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Il profeta Isaia, tra i maggiori della Bibbia, è quello che ha usato parole molto dure per rimproverare gli ebrei del suo tempo. E ha annunciato eventi tristi, severi, punizioni come conseguenza di azioni scorrette, ma è anche il profeta della speranza, quello che parla di purificazione, riconciliazione, di un nuovo mondo. Noi leggiamo oggi questo brano al termine di un periodo austero. Il messaggio è che c'è un tempo per la tristezza e un tempo per la gioia, per i singoli e le collettività. Senza questa alternanza rischieremo solo di sprofondare nel pessimismo e nella autocommiserazione.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 1 Musica.
7: 19:26, bentrovati, buona serata a tutti da Gabriele Broccani con voi per una nuova puntata di Radio 1 Musica. Vi accompagnerò fino alle 22:30 con tre ore di musica ricchissime. Questa sera esploriamo anche il concetto di identità, quella che per gli artisti a volte è importante, a volte è anche importante perderla. Vi chiediamo come sempre anche di aprire con noi la vostra linea al 335-699-2949. Faremo questo viaggio, esploriamo il concetto sotto varie angolazioni con artisti di generi diversi, tra sonorità del passato e produzione del futuro, tra la grande storia del rock e del pop di ultima generazione, anche tra le novità di quest'ultimo periodo e forse anche qualcosa che magari ci già proietta al futuro. Intanto apriamo con un bel incontro intergenerazionale, Jovanotti insieme ad Alfa, un passaggio di Ste Simone abbastanza naturale che ha un po' rivoluzionato il pop italiano nelle ultime settimane, e in questo caso ci ascoltiamo la loro energia in Buon Vento.
8: And I'm

Amica ha bisogno in fondo, non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non arri-

0: problema sea en ley. No creo que sea un problema.
1: No.
0: No creo que será un problema.
1: Oh, no.
0: No vedo dove è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.

lei, ma io una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma una che ho detto è lei, di meno non accetterei.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, gli scontri al cantiere TAV di Chiomonte, oltre 50 agenti feriti, 4 mezzi dei carabinieri incendiati. Il presidente Mattarella ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendo di trasmettere alle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe, carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Il punto della situazione con Caterina Cannavà.
3: È stata una giornata partita con una festa, con questo lungo corteo di quasi 20.000 persone, giovani, un corteo colorato, ma ad un certo punto, alla prima curva, quella verso Giaglione, il corteo è svoltato ed è andato verso il cantiere. Contemporaneamente, a pochi chilometri, a San Didero, nell'altro cantiere, un attacco durissimo di manifestanti con bombe carta, fumogeni che sono stati dunque poi respinti dalla polizia e dalle forze dell'ordine, che sono qui in forma massiccia. C'è anche un elicottero in cielo, ci sono oltre 100 agenti della Guardia di Finanza e innumerevoli, possiamo dire, i mezzi della polizia e dei carabinieri. I mezzi dei carabinieri sono stati dati alle fiamme proprio all'interno di questo cantiere di Chiomonte, che è stato assaltato da alcune centinaia di antagonisti. Molti di loro provenivano dalla Francia, avevano una flessibile a batteria che quindi ha tagliato le spesse reti, e loro in qualche modo sono entrati e hanno potuto appunto dare fuoco a quello che hanno trovato. Ma intanto qui la tensione continua a essere alta. A voi studio.
2: E proprio in questo momento la dichiarazione del ministro Piantedosi. Oggi abbiamo assistito all'ennesima scena di violenza contro le forze dell'ordine dopo quelle registrate nei giorni scorsi, e la conferma di una volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation che richiede la massima attenzione. E prosegue il ministro: ai poliziotti, ai carabinieri, agli operatori della Guardia di Finanza che si sono contrapposti alla violenza di questi teppisti, soprattutto a quelli rimasti feriti in Valle di Susa, va la mia piena solidarietà e ringraziamento per il servizio che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza e della legalità. Ancora cronaca con i nuovi sviluppi sul caso Fachiri, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. E altro caso è la morte di Luca Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne tunisino arrestato questa mattina.
4: Era nascosto in un casolare abbandonato nelle campagne di Eboli, è lì che lo hanno scovato i carabinieri dopo 2 giorni di intense ricerche, ed è lì che hanno ritrovato il cellulare e una carta di credito della vittima. Ha poi confessato tutto Rida Rahmoun, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in diverse parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il giovane ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita.
5: Certamente si conoscevano da un po' di giorni.
4: Così il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, i due si erano sentiti poche ore prima dell'omicidio, poi quell'incontro e la lite per quelle che gli investigatori definiscono varie ragioni. Tanti i punti ancora oscuri anche sulla doppia vita di Esposito, mentre i familiari chiedono di chiarire il movente e se ci sono altre responsabilità. Ancora Cantone.
5: Ha confessato spiegando anche una causale sulla quale non diremo nulla perché ci sono ragioni di riservatezza.
4: Valeria Volatile, GR1.
2: Le notizie dall'estero: guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia. Lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa entro il fine settimana. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. Allarme incendi in Francia e Spagna, almeno 270.000 le persone sfollate, un uomo è morto vicino a Valencia nell'incendio di un bosco. Critica la situazione nella regione della Gironda, a pochi chilometri da Bordeaux e nei dintorni di Madrid. Mobilitati 1.500 soldati da questa sera per fronteggiare l'emergenza e ci sono roghi anche in Italia, la situazione più critica in Sardegna, fiamme a Porto Cuso e nella campagna di Sinnai, evacuate alcune abitazioni, minacciata una residenza per anziani gestita dalle suore. Ed è un fine settimana da bollino rosso sulle strade per l'esodo estivo. Secondo l'ANAS sono oltre 27 milioni gli spostamenti previsti in questo ultimo weekend di luglio. Sul fronte
0: RAI Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Apriamo il giornale con la guerriglia al cantiere TAV di Chiomonte in Val di Susa. 100 di attivisti incappucciati hanno assaltato l'area e lanciato pietre, bombe carta e razzi artigianali contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. 4 mezzi dei carabinieri incendiati. Secondo un primo bilancio ancora provvisorio, sarebbero oltre 50 gli agenti feriti. Danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 e sospesa la circolazione dei treni. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che ribadisce: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Per il Ministro dell'Interno c'è chi punta a un'escalation della violenza. E sugli scontri la condanna unanime della politica.
3: Condanna anche dai presidenti delle Camere La Russa e Fontana, condanna dai vice premier, a cominciare dal leghista Salvini, che chiede la mano pesante contro i criminali. Ecco i frutti avvelenati e violenti della sinistra, che alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine, dice. E anche l'azzurro Tajani denuncia l'assordante silenzio della sinistra, tollerante se non addirittura connivente. Solidarietà alle forze dell'ordine anche da Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Dall'opposizione subito la condanna delle violenze da parte di Renzi e Calenda. In serata arriva anche quella del Campo Largo. Condanno senza se e senza ma le violenze inaccettabili, dichiara Bonelli. Verdi Sinistra e i 5 Stelle in una nota esprimono vicinanza agli agenti feriti. Chi compie violenze non manifesta, fa il gioco dei sit-tav, dicono. Commento analogo dal responsabile sicurezza del PD Matteo Mauri. Noemi Giunta, GR1.
2: Caso Fakir, si ipotizza la morte per asfissia. Al vaglio un nuovo video, il servizio di Giovanni Stinco.
4: Un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir. Si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni, accanto al capo una chiazza di sangue. È su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir pare senza sangue e ferito. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca. È stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto, invece, se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto, prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della Procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
2: Nel lago di Como proseguono le ricerche del turista olandese di 45 anni disperso dopo essersi tuffato nella tarda mattinata per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzino è stato salvato da un uomo su una tavola da SUP, mentre il padre si è inabissato. Ora l'emergenza incendi in Francia e Spagna, la situazione resta critica. Facciamo il punto con il corrispondente da Parigi.
5: Una settimana di lotta contro gli incendi in varie aree della Francia, in particolare nei dipartimenti della Gironda e delle Landes. I vigili del fuoco sono stremati, non bastano più per domare le fiamme, e quindi il governo Le Cornu ha deciso di mettere in campo da questa sera 1500 soldati e un aereo militare. Ci sono poi gli aerei della Protezione Civile Europea, sono 18 in tutto, i Canadair inviati da diversi paesi dell'Unione, tra cui l'Italia, che sono operativi in Francia e in Spagna. 100.000 le persone evacuate, in particolare nel dipartimento della Gironda e nella regione di Bordeaux. E poi la situazione è ancora complessa, lo ha detto lo stesso Premier Sanchez in visita dalle aree più colpite in Spagna, nelle aree di Madrid e di Avila. Servirà una regia comune per fermare gli incendi, ha detto Sanchez, che poi ha precisato: ora la priorità è mettere in salvo tutti i cittadini a rischio. Per ora da Parigi è tutto, linea voi.
2: Yeah. Incendi anche in Italia, soprattutto in Sardegna, dove prosegue il lavoro di vigili del fuoco e protezione civile. Intanto il caldo allenta la presa, dalla serata temporali al centro nord e temperature in diminuzione. Allerta arancione.
6: RAI Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora: momenti di paura a Berlino durante il Christopher Street Day, la manifestazione dell'orgoglio LGBTQ. Secondo le prime informazioni, un'auto è finita sulla folla nei pressi del Tiergarten provocando diversi feriti. La polizia ha isolato l'area, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Ora in Italia con la giornata di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV e lanciato pietre, bombe carta, bottiglie incendiarie contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. 4 mezzi dei carabinieri sono stati incendiati, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio. Danneggiate le barriere dell'autostrada e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molte persone arrivate da altri paesi europei. Ascoltiamo la testimonianza di un automobilista bersagliato dal lancio di pietre e altri oggetti.
3: Sono arrivato lì, mi ha lanciato una pietra.
4: Sì, mi ha lanciato pietre. Mi ha lanciato le pietre sul cofano, nel proposito.
2: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social afferma: chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea. Ancora cronaca con la svolta nell'omicidio di Eboli.
5: È la confessione dell'assassino a segnare l'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. Nella notte i carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore. Napoli, Alessio Aversa, GR1.
2: Ci spostiamo sul lago di Como, dove proseguono le ricerche di un turista olandese disperso.
6: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i 3 figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato 2 volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'1, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
7: Ho visto la deriva una barca con su 2 bambini piccolini. In quel momento l'ho girato lo sguardo, vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù, bastavano 2 remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano, 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori.
6: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate. Da Menaggio, Sara Grattoggi per GR1.
2: Dopo il caldo estremo cambia il tempo. Una perturbazione atlantica porta da questa sera temporali anche di forte intensità al centro nord, con raffiche di vento e possibili grandinate. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per la Toscana e quella gialla in 9 regioni. A Firenze, in via precauzionale, chiusi parchi, giardini e cimiteri, sospesi anche mercati e spettacoli all'aperto. E mentre l'Italia si prende una pausa da caldo e afa, resta critica all'emergenza incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto vicino a Valencia, mentre gli sfollati hanno superato complessivamente quota 270.000. Le aree più colpite sono la Gironda e dintorni di Madrid, in campo anche 1.500 soldati. E in chiusura andiamo nel Regno Unito, dove l'ex primo ministro Boris Johnson torna al giornalismo. La corrispondente.
8: Boris Johnson torna alle origini, ben prima di diventare primo ministro.
0: ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra, era giornalista. Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea, si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri.
8: Oh my God. Yeah.
9: Rai Radio 1 Sport.

0: camionisti incappucciati assaltano i cantieri. Sassaiole, bombe carta e mezzi incendiati, 50 gli agenti feriti. Mattarella sente Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine, la Premier Meloni, lo Stato non si piega, il ministro dell'Interno, la politica sia unita. Caso Fakir, in un nuovo video, gli attimi subito dopo la morte, la chiazza di sangue sotto la testa, scontro tra avvocati, versioni contrapposte. Furgone sulla folla al Gay Pride di Berlino, un morto e una quindicina di feriti, evento cancellato. Sarebbe stato rintracciato e arrestato l'uomo, fuggito a piedi. Francia e Spagna continuano a bruciare, Parigi schiera 1500 soldati nella Gironda, una vittima a Valencia, migliaia gli sfollati. Weekend di partenze con il caro carburanti, salgono ancora i prezzi della benzina, vacanze al via sotto la pioggia, poi torna il sole ovunque. Monumenti sotto le stelle, quest'estate Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco saranno aperti anche di sera. Mazzi, un esperimento da ripetere anche in autunno. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, è stata una giornata di guerriglia. In Val di Susa centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, incendiati 4 mezzi di carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molte persone arrivate da altri paesi europei.
1: Guerriglia militare, quattro fronti contemporanei, quattro cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto. Pietre, bombe carta, razzi, persino Molotov. La recinzione è aperta col flessibile. La devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc. Sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il per treno, le bandiere no TAV, la musica. Al primo incrocio la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano casche e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogene e idranti per tutto il pomeriggio. In Val Susa, chiuse alcune ore autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare DASPO urbani e fogli di via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
0: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ha ferma chi lancia bombe carta e aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica.
2: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere, dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della Premier, Lucio Malan.
3: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà, carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
2: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi, chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda, dal suo partito Ettore Rosato.
4: No a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
2: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti no TAV, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti. agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri. Violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
0: Caso Fakir, nuovi sviluppi, al vaglio un nuovo video, mentre il sindaco di Bologna Lepore denuncia minacce via social dopo gli scontri e la città prepara una nuova manifestazione.
5: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
6: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
5: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
7: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
5: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Altro caso, la morte del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne tunisino.
8: Ha confessato tutto Rida Rachmouni, ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che secondo l'autopsia il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato dove il giovane si nascondeva.
9: È stata una ricerca molto articolata perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma.
8: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice.
9: Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
8: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
9: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
8: Valeria Volatile, GR1.
0: Apriamo la pagina di Esteri con gli aggiornamenti da Berlino. Ci colleghiamo con la corrispondente Barbara Gruden.
10: Sì, una persona è morta, almeno 14 sono rimaste ferite, alcune sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione, gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia, non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati, si sarebbe trattato di un furgone bianco, testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello. Linea a voi.
0: Continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna, centinaia di migliaia di persone evacuate nei due paesi, una vittima a Valencia, il corrispondente da Parigi.
11: La menace reste très sérieuse.
12: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto 200 salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Medio Oriente, ancora tensioni in Cisgiordania, l'inviata Rai.
13: Il giorno dopo il dispiegamento di truppe in tutta la Cisgiordania a seguito delle violenze che hanno causato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi, i militari rimangono nel villaggio di Tel, teatro degli scontri, e oltre 80 palestinesi sono stati arrestati in tutto il territorio, al culmine di 24 ore ancora segnate dalle incursioni dei coloni. In un nuovo confronto vicino a Susia, a sud della città palestinese di Hebron, un colono è stato colpito da pietre. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Per il leader di opposizione del Partito Democratico Israeliano, Yair Golan, i territori palestinesi sono stati trasformati dal governo in una polveriera. Al suo evento di avvio della campagna elettorale per il voto di ottobre, un paio di migliaia di persone si sono unite alle manifestazioni di protesta. Ma nuovi avamposti sorgono in Cisgiordania, in un clima di tensione che non accenna a rientrare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Lo scontro USA-Iran. Il presidente Trump sembra voler dare un'altra chance alla diplomazia. Parla di negoziati in corso con Teheran, mentre pare accantonare momentaneamente la via dell'escalation militare.
14: È stato Donald Trump a ordinare di sospendere i raid sull'Iran dopo 13 giorni di bombardamenti, lo rivela il sito di informazione Axios, ma non è chiaro se si tratta di una pausa prolungata degli attacchi. Donald Trump aveva affermato che sono in corso dei negoziati con gli iraniani, non sono ancora pronti a fare un accordo, aveva proseguito il presidente, ma le loro intenzioni ogni giorno diventano più serie. Le valutazioni di Trump, che sembra allontanare l'ipotesi di escalation che pure lo stesso presidente aveva evocato nei giorni scorsi. Mentre sembra riaccendersi un altro fronte nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani, gli Houthi, hanno bersagliato gli impianti petroliferi sauditi di Jizan e Yanbu, una rappresaglia per il bombardamento delle forze della coalizione guidata da Riyad nell'area di Hodeida, bombardamenti che erano anch'essi una ritorsione per l'attacco a 2 petroliere saudite in transito nel Mar Rosso dopo che gli Houthi avevano proclamato il blocco per le navi di Riyad dello stretto di Bab el-Mandab, la porta meridionale di accesso al Mar Rosso. L'aviazione del governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, ha replicato attaccando obiettivi definiti militari nelle aree controllate dai ribelli Houthi filo-iraniani. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha invitato al dialogo, ha affermato che non esiste una soluzione militare e ha escluso che quanto stia accadendo nello Yemen possa essere attribuito all'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
0: In India il ministro dell'istruzione Pradhan si è dimesso dopo settimane di protesta che hanno portato decine di migliaia di giovani nelle piazze di New Delhi e di altre città del paese. Il movimento di contestazione, che ha preso il nome di Partito degli Scarafaggi, è nato dalle proteste scatenate dall'annullamento e alla ripetizione del test d'ingresso alla facoltà di medicina in seguito a una presunta fuga di informazioni sui quesiti dell'esame. Rai Radio 1, mezzanotte 13 minuti. Il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Governo al lavoro sulle accise.
15: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Ieri il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
0: Non solo il costo dei carburanti, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 di questa sera fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da 1 ora e 40 fino a 3 ore. Tra rincari e difficoltà negli spostamenti cambiano anche le abitudini delle vacanze. Gli italiani partono di più, ma per periodi più brevi e con un'attenzione sempre maggiore ai costi.
16: Resta forte la voglia di viaggiare degli italiani. Secondo Confturismo, l'estate 2026 registra circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Cambia però il modo di fare vacanza. Quasi 7 italiani su 10, il 69%, sceglie infatti le cosiddette microvacanze, soggiorni brevi distribuiti tra giugno e settembre, preferiti alla tradizionale villeggiatura lunga. Il 63% dei vacanzieri, cioè 7 su 10, scelgono destinazioni nazionali. Mare, città d'arte e montagna restano le mete più richieste. Crollano invece dal 44 al 37% le vacanze all'estero. A pesare sono le tensioni internazionali, ma soprattutto l'aumento dei costi. Nonostante questo, il quadro che emerge è quello di un turismo più dinamico. Gli italiani non rinunciano alle ferie, ma scelgono destinazioni più vicine e periodi più brevi, all'insegna del risparmio e della prudenza. Lorenzo Opice, GR1.
0: E per chi è già in viaggio o sta per partire, c'è anche l'incognita del meteo. Un'area depressionaria atlantica porta temporali al centro-nord. Allerta arancione in Toscana e gialla in altre 9 regioni. Il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
17: Domenica, temporali con rovesci e possibili grandinate su tutto il nord e buona parte del centro. I fenomeni saranno più intensi sulla Lombardia, sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, ma anche Piemonte, Liguria, parte dell'Umbria. I fenomeni poi scenderanno fino al Basso Lazio e Molise. Le temperature per oggi previste in diminuzione al centro-nord anche di 10 gradi. Lunedì instabilità permane, però con fenomeni meno intensi e più localizzati.
0: L'AFA dunque concede una breve tregua, ma durerà poco. Da mercoledì è previsto un nuovo rialzo delle temperature. Gli esperti intanto rilanciano l'allarme sul riscaldamento globale e il Niño potrebbe raggiungere un'intensità senza precedenti.
18: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
19: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
18: Daniele Morgera, GR1.
0: In Gran Bretagna in vendita un pezzo di storia del paese in mezzo al fiume.
20: Saranno vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono due isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills. Base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro. Il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Aperture serali straordinarie di grandi monumenti. La sperimentazione comincia il 1 agosto a Roma e Milano. Occasione per accostarsi a testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano, commenta il ministro Giuli.
1: tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
21: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
1: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
22: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
1: Francesca Cosentino, GR1.
0: Ed ora la musica con Luca Carboni.
23: Mare, mare, mare, ma che voglia di
0: l'autore bolognese chiuderà al Lake Sound Parl l'edizione 2026 del festival che si svolge ogni estate negli spazi dell'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sul lago di Como. Dopo il concerto che terrà questa sera, il tour proseguirà con altre 11 date da Pescara ad Alghero, dal Teatro Antico di Taormina alla Reggia di Caserta. Chiusura il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. Dalla musica dal vivo a quella che va in scena a teatro, c'è una nuova data per le audizioni di Raffaella, il musical dedicato alla vita e alla carriera di Raffaella Carrà. Dopo il successo della versione spagnola continua la ricerca della protagonista dello spettacolo diretto da Luciano Cannito che debutterà a Roma nel febbraio 2027. Le selezioni si terranno il 23 settembre al Teatro Brancaccio. Età scenica 20-25 anni con ottima qualità di danza e padronanza vocale. Queste le caratteristiche principali richieste dal bando. E siamo allo sport, Formula 1 in Ungheria, Norris su McLaren è stato il più veloce nelle qualifiche, mentre due irregolarità hanno causato le penalizzazioni di Hamilton e Antonelli, il nostro inviato.
24: Il veleno nella coda, letteralmente, nel senso che la griglia di partenza definitiva in Ungheria è stata sancita 2 ore e mezzo dopo la fine delle ostilità, francamente un po' troppo. Nessuna ombra sulla pole di Norris, imperioso con una McLaren che vola sull'angusto tracciato magiaro, alle sue spalle scatterà Leclerc con la Ferrari. Leclerc che si era qualificato terzo ma che eredita la seconda posizione per una penalizzazione inflitta al compagno di squadra Hamilton, in origine secondo, per aver rallentato Piastri. Il monegasco promette battaglia per la gara.
25: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
24: Hamilton da secondo a quinto dunque, ma non finisce qui. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, in questo caso però per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle. Decisione questa che stride un po' con quanto accaduto invece in Austria, ma tant'è. Il furetto bolognese scatterà dunque dalla quarta fila e aveva analizzato, così prima della penalizzazione, l'episodio.
26: L'ultima curva ovviamente con Max con la bandiera gialla ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stava entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza.
24: Seconda fila che così diventa Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, poi appunto Antonelli settimo. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
0: Scherma ai mondiali di Hong Kong, 2 medaglie d'argento per gli azzurri, una Filippo Macchi nel fioretto maschile e l'altra Giulia Rizzi nella spada femminile. Per entrambi si tratta della prima volta sul podio iridato. Atletica, Marcel Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Battocletti nei 5000 metri. Ciclismo, al Tour de France l'ecuadoriano Carapaz si aggiudica la penultima tappa, oggi l'ultima frazione a Parigi incoronerà Pogacar vincitore per la quinta volta.
27: La numero 20 era la tappa regina, ma contrariamente ai pronostici, il re della 3 giorni alpina di questo tour non è stato Pogacar, ma un arcigno sudamericano che in Francia non doveva neanche andare. Richard Carapaz, infatti, aveva puntato la sua stagione sul Giro d'Italia, poi un acciacco e il ripiego sulla Grand Boucle. Meglio così, perché Carapaz vince anche sull'Alpe d'Huez, passando per primo sul Galibier e conquistando la maglia poix degli scalatori. 2 vittorie e un terzo posto per il capitano della Education First, che sfrutta distrutta anche l'incertezza di Kuss, caduto due volte in meno di un chilometro mentre era in testa. Tadej Pogacar, soddisfatto delle 5 vittorie di tappa, vada soprattutto ad aiutare il suo fido scudiero Isaac Del Toro a conquistare il podio. I due arrivano insieme al traguardo, anticipando nettamente Paul Sexas, con Del Toro in corsa per il terzo posto. Si cristallizza così la classifica generale, con Tadej Pogacar che vince il suo quinto tour, il terzo di fila, e Evenepoel secondo, Del Toro terzo. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Sergio Ciani. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Mezzanotte 25 minuti sul grande raccordo anulare di Roma. Ci sono code per un incidente avvenuto allo svincolo con via Tuscolana in direzione Casilina. Traforo del Fréjus, galleria chiusa per lavori fino alle 6 di oggi. Ancora sulla 3, incendio segnalato tra la barriera di Nocera Inferiore e Cava dei Terreni. Per il momento questa è la situazione del traffico. Concludiamo con il meteo. Per le prossime 36 ore si prevedono temporali anche di forte intensità sul Piemonte, in estensione a Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio, praticamente tutto il centro nord. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate. Si raccomanda di guidare con la massima prudenza. Tra lunedì e martedì il maltempo interesserà anche il sud. Da mercoledì rimonta del caldo africano, con temperature oltre i 40 gradi su molte regioni del nostro paese. Il tutto per almeno una settimana. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1 Sport.
1: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

Siamo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

0: non sei più tu.
1: Ore una.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Furgone contro la folla a Berlino, almeno un morto e 15 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riunite centinaia di persone per le celebrazioni del Gay Pride, e caccia l'uomo che era alla guida. Secondo alcuni testimoni, sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. Il sindaco della capitale tedesca: è un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Raid russo in corso su Kiev, gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici, un palazzo è andato a fuoco. Assalto Notav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, 60 gli agenti feriti, due camionette dei carabinieri sono state incendiate, chiusa l'autostrada Torino-Bardonecchia. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna dalle opposizioni: i violenti fanno il gioco della destra. Il caso della morte di Fakir a Bologna: spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Il sangue è finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Il sangue arriva dalla ferita alla nuca che si è procurato strisciando per terra dopo un morso a un poliziotto, la replica dell'avvocato degli agenti Gabriele Bordoni. Ha confessato l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo ucciso a Eboli. Si tratta di un 26enne senza fissa dimora, tunisino irregolare in Italia, che frequentava la vittima. Secondo una prima ricostruzione, due
1: Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie che arrivano dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Secondo le prime informazioni, un'auto è finita sulla folla nei pressi del Tiergarten, provocando un morto e 16 feriti, di cui un